trovi su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vuoi il meglio?
1: Well, sure.
0: Avrai il meglio.
1: There's just one place to go.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

One hit at a time. The best music on the best radio. Radio Rock.

0: prova a fare zapping tra le altre radio. Chi suona la musica migliore?
1: La musica migliore?
0: Noi.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Hey girls.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
1: I like it.
0: Questa è Radio Rock.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Hey!

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new

0: prova a fare zapping tra le altre radio. Chi suona la musica migliore?
1: La musica migliore?
0: Noi.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: your official home of rock and roll.
1: L'unica che ti fa tremare lo stomaco.
2: Non accettiamo imitazioni.
0: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: We are Radio Rock. Rock Spot.
1: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
2: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'Ottobre Rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
8: Brand new music right here.
9: Brand new music.
10: Brand new music.
11: Brand new music.
12: La musica nuova su
13: Radio Rock.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: as we create them. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e il saggio olivo un litro a 4,99€.
1: Todis, buongiorno convenienza!
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Ora su

Radio Rock Italia Takes, Radio Rock, come ogni sabato e ogni domenica in questa lunghissima stagione. Ascoltatrici, ascoltatori, buongiorno e soprattutto buona domenica. Dario in voce con voi fino alle 9. Buongiorno Italia, buongiorno mondo. Ci potete seguire sul sito radiorock.it in tutto il mondo, sull'app di Radio Rock, su Twitch TV se potete vedermi, vi saluto, e sui consueti canali FM, Roma e provincia, 106.6. Cioè, la mattinata è ancora lunga, io vi devo svegliare come sempre con un po' di musica italiana fino alle 9, anche tenendovi compagnia. Partirò come sempre un po' dolcetto, poi vediamo come svegliarci, ma la musica italiana non è proprio la predominanza totale, perché ogni volta che rientriamo dal break, come in questo caso, facciamo un salto nell'internazionalità del palinsesto di Radio Rock, per cui forse sto parlando, vi sto agitando troppo, per cui partiamo sempre con il Back in Time per parlare di qualche pezzo storico, e poi con il Brand New Music, le novità di Radio Rock, che potete, vi ricordo, votare sul sito radiorock.it per decidere quanto debba permanere in classifica una canzone. Allora, partiamo con il Back in Time, loro sono gli Strokes, The Adults Are Talking.

ai più bravi che stanno le dire più utile e più utile. Allora, buongiorno, soprattutto buona domenica. Buona domenica, è una cosa inusuale per me di essere qui di domenica, però insomma lo faccio con grande spirito di partecipazione, perché alla fine è una grandissima occasione quella che Radio Rock dà a Radio Rock Italia, cioè di aprire uno spazio così per la musica italiana, che sia tutti i sabati, tutte le domeniche dalle 7 alle 9. Mi alternerò con i miei colleghi di Radio Rock Italia per tenervi compagnia in questa fascia oraria inedita per la nostra emittente, e sperando insomma di allietarvi. Io vi ricordo 3899 106 e 600 sia per WhatsApp che per Instagram, per interagire con me, chiedermi qualche canzone. Mi raccomando, una sola regola: rigorosamente musica italiana, più o meno rock. Io sono aperto un po' a tutto, sono il Repettaro di Radio Rock Italia, per cui vi potete aprire un po' a tutto. Io come sempre però ho pochissime regole. Sono Dario, quello di Marte Contro, del martedì su Radio Rock Italia dalle 10 alle 13, quello del mandami un vocale, quello dei sondaggioni, e ho delle regole. Tra le regole che ho, che mi contraddistinguono, appunto, c'è quella di partire sempre con Vasco Rossi e di chiudere con Lucio Dalla. Una piccola regola che mi concedo così per un mio piccolo vezzo. Allora, anche quest'oggi non mi esimo. Ieri ho scritto uno stato, una nota anzi di Instagram, ho scritto: mi viene il vomito, è più forte di me. Qualcuno delle mie follower, dei miei follower, mi ha scritto: ma che c'hai, che ti succede? Dico: no, non mi succede niente di particolare, assolutamente nulla, è soltanto una citazione di uno dei pezzi che volevo proporre questa mattina, con la quale appunto aprire questa trasmissione. So che questo signore qua ha dei fan che sono al limite dell'idolatria, tra cui me, e ha anche poi dei detrattori che sono quelli che insomma lo conoscono un po' soltanto per le ultime produzioni, gli ultimi anni di produzione di questo artista, che insomma ha portato avanti con un po' di la sua carriera, ma in realtà ha avuto tanto da dire. Questo è un pezzo stupendo.

lo lascio schitarrare un pochino, Steve Barnes. Stupendo, stupendo. Vasco Rossi, buongiorno, buona domenica, buongiorno Diana, buongiorno Anna, buongiorno Marco, buongiorno Marco, tutta una serie di Marco e Marchi che mi stanno ascoltando, buongiorno a tutti quelli che stanno tornando da lavoro o che in realtà hanno già smesso di lavorare perché magari hanno fatto la notte del sabato. È tutta un equilibrio sopra la follia, come si dice da queste parti, per citare sempre Vasco. Allora io questa mattina cerco di come dire, raccapezzarmi con musica italiana, spaziando un po', un po' di rock, un po' di rap, un po' di cantautorato italiano, perché il cantautorato italiano comunque è di casa su Radio Rock, lo è sempre stata. Io ascolto questa radio come tante e tanti di voi da oltre 40 anni e mi sono sempre trovato poi degli speaker di questa radio a mettere pezzi che hanno un certo significato. Allora, siccome il cantautorato italiano, e saluto tutti gli ascoltatori d'Italia, vede tanta partecipazione qui a Roma, ci sono dei pezzi che parlano della domenica e volevo, me li canticchiavo mentre stavo arrivando qui in scooter. Uno di questi è quello di questo signore qua e quindi lo voglio passare insieme a voi. Vediamo se vi dà piacere ascoltare questo tipo di sonorità di domenica mattina, che sono identificative proprio della giornata del calendario proposta anche in questo brano da Antonello Venditti con la sua Buona Domenica.

Dai, buongiorno, dai, svegliatevi su. Piano piano, piano piano, ce la fate pure voi. Ce la fate pure voi come ce l'ho fatta io. E poi c'ho sta sveglia incredibile alle 7:30 del mattino, che è una cosa... No, alle 5:30 del mattino, ancora peggio. E però vabbè, insomma, poi vengo qua e tutto passa, perché poi la radio fa parte della mia quotidianità, ma soprattutto delle mie passioni. Certo, questa è l'ennesima domenica senza campionato, ma io non seguo il calcio, non so voi. 3899106600, questi impegni delle nazionali praticamente inventati dal nulla, che mettono in condizione tutti gli appassionati di calcio di soffrire, come dire, di nostalgia, chiamiamola così, di sofferenza. Vabbè, comunque c'è un'altra caratteristica in questa città. Io so che parlo a tutta Italia, ma non me ne vogliate, ma insomma, io sono a Roma, che mi frega sempre la domenica, perché io vengo da Monteverde, quindi facendo poi da Monteverde la strada per andare più o meno ovunque, mi trovo a passare per Trastevere andando verso il centro, e mi sbaglio sempre, mi sbaglio e vado ad imbattere in delle strade chiuse. Perché ci sono le strade chiuse lì? Le strade chiuse perché c'è Porta Portese, che è il mercato romano per eccellenza, il mercato delle pulci romano, che blocca tutto. Tanti, tanti, tanti anni fa questo signore qua gli ha dedicato un bel pezzo, ascoltiamolo insieme.

0: Piano.
1: Ma se sta male.
0: Piano.
2: Tu fai sul serio o no?
0: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.
2: Tu fai sul serio o no?
0: Con tutto l'amore che
2: perdi il treno.
0: Ti amo, ti amo che posso.
2: Dai, che perdi.
3: Tu fai sul serio o no?
0: Con tutto l'amore che posso.
2: Dai, che perdi il treno.
0: Con tutto l'amore che posso.
2: Ti amo. Tu fai sul serio o no?
4: Dai. Bella romantica,
0: ti amo.
4: Forse pure un tantinello troppo romantica. Va bene, ce ne andiamo al break delle 7:30 e torniamo con queste riflessioni qua.
5: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot. Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
6: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
8: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
5: Wake up! Su Radio Rock c'è Rock Italia, il rock made in Italy.
4: On Radio Rock. On Radio Rock, Oriana è andata a sbattere su Radio Rock Italia, ma in realtà è stata fuorviante forse la mia storia, invece siamo su Radio Rock con Radio Rock Italia, quindi siamo qui per passare un po' di musica italiana fino alle 9. Dario con voi in voce subito dopo la linea ai passi di Rockbusters, Nicole Alessandro. Nel frattempo io però vi ho già spiegato che quando si rientra dalla pubblicità c'è l'internazionalità ancora su Radio Rock, per cui è il momento del Back in Time e subito a seguire la Brand New Music, le novità che potete votare sul sito radiorock.it e scegliere per quante settimane far permanere un brano piuttosto che un altro, anche se piuttosto che non si usa in modo disgiuntivo. E allora sentiamo cosa ne pensa a proposito Lou Reed.

0: delle 7.39 di questo 4 ottobre 2026 su Radio Rock, dove c'è questa finestrella di Radio Rock Italia. Allora, Radio Rock Italia, che vuol dire che è passato un pezzo internazionale? Che vuol dire? Ho passato un pezzo internazionale perché siamo di rientro dalla pubblicità. Di rientro dalla pubblicità, come vi ho detto ormai più volte, ve lo dicono tutti i miei colleghi, Marco, Fex, io sono l'eletto, Sofia, Federico, Riccardo, Irene, insomma, non me ne voglia chi mi sono dimenticato, però insomma tutta la band di Radio Rock Italia che passa da queste parti il sabato e la domenica mattina dalle 7 alle 9 per regalare un po' di italianità a questa eminente emittente, come amo sempre ricordare. Allora, buongiorno, buongiorno, buongiorno Donny, sentiamo cosa hai da dirmi, vai.
1: Buongiorno Dario, come stai? Tutto bene? Siamo a Milano, tutto sereno, tutto tranquillo, tutto bello, pace a otto, poca troia.
0: Poca troia.
1: Aria frizzantina oggi, sì. Ci sta, meglio così. Adesso faccio risveglio muscolare, colazione, giusto. E poi vado a farmi un giro al parco dietro casa, così almeno mi sgranisco un po' le gambe.
0: Fa sempre bene
1: una corsettina di sera. E niente, tutto ciò in tua compagnia, perché come sempre io vi ringrazio della compagnia che fate, soprattutto chi vive da solo come me.
0: Ma grazie a voi.
1: Non sembra, ma fate.
0: Io pure vivo solo come te,
1: Io non ti richiedo nessun pezzo oggi, perché mi hai già accontentato ieri, perché qualcun altro. Vabbè. E niente, io mando un abbraccione come sempre, grazie alla compagnia.
0: Ma
1: ciao,
0: grazie
1: bello.
0: Grazie a te Donny. Ma però che c'entra, io ogni giorno è un giorno nuovo, quindi si possono fare richieste. È vero Liana che hai fatto la richiesta su RadioRock.it. Però allora, siccome che sono una persona equilibrata, almeno provo ad esserlo, e abbiamo già salutato gli amici romani con due pezzi tipici di questa città, cioè Antonello Venditti con Buona Domenica, e poi addirittura siamo andati nel dettaglio di cose che accadono solo a Roma, come il mercatino di Porta Portese con Claudio Baglioni, approfitto di Donny per andare a fare però un salutino anche lì alla città menichina, che dove ci ascoltano in tantissimi, quindi lì su Milano. Mi è fatto venire in mente questo fatto di andare a fare la sgambata al parco, mi ha fatto venire in mente questo pezzo qua.

0: Ecco, questo pezzo qua affronta un argomento che mi sta a cuore, l'integrazione. L'integrazione va fatta a tutti gli effetti, senza se, senza ma, basta che ognuno stia a casa propria.
1: Beh, che rimigrazione totale, totale. Io spero di aver colto qualche zona di Milano per il mio amico Donny. 3899 106 e 600 in tutta Italia, in tutto il mondo, anche grazie a RadioRock.it, grazie all'app di Radio Rock. Se volete guardare un po' che colore ho questa mattina di maglietta della Onicleo, potete vederla anche su Twitch. Quindi insomma, potete col 3899 106 e 600 interagire con me sia su Telegram che su WhatsApp, e magari andare a stimolare qualche altra regione d'Italia rispetto a questa giornata di domenica 4 ottobre, difficile 4 ottobre, tipo tre tigri contro tre tigri, entrarono tutti a 33 trotterellando a Trento, ma quelli erano i trentini. Allora, Radio Rock Italia qui su Radio Rock è una commistione, che vuol dire che è un po' di internazionalità e un po' di musica italiana. E allora io ho deciso di andare molto più al sud, quindi andare a strizzare un pochettino gli occhi, vedete, vediamo se indovinate, in Puglia, e però con una strizzatina di internazionalità. Quindi questo è un esempio proprio di quello che vuol dire quando Radio Rock Italia takes Radio Rock. Allora, in questo caso, che apparenza si avvale dell'anglofonia di Johnny Hallyday.

che soggettone Tony Hadley. A me piace. Piacevano anche gli Spandau Ballet tanti anni fa. Potremmo andare a fare il puntatone sugli anni 80, ma dovrei farlo soltanto italiano. Che ne sai che non passo qualche pezzo anni 80 italiano? Non mi dispiacerebbe. Allora, 3899 106 e 600, la mattinata scorre tranquilla. Allora, io intanto ringrazio il duo di Rockbusters, perché gli rubo la base in attesa che io possa portarmi di qua la mia basetta di Marte Contro che ha confezionato per me. Da chi spiacerebbe. Allora, 3899 106 e 600, la mattinata scorre tranquilla. Allora, io intanto ringrazio il duo di Rockbusters, perché gli rubo la base in attesa che io possa portarmi di qua la mia basetta di Marte Contro che ha confezionato per me Daniele Frenetico, che uso

infatti è una cover di Hoi Ham, conosciuti meglio in Italia come i Ram, tipo Tom Cruise, che noi chiamiamo Cruise, ma in realtà è Cruise, perché Cruise è il mistico. A che ora la fine del mondo è la versione italica di It's the End of the World, appunto, dei Ram. Ci piace fare rima. C'è, sono le 7:56 del mattino. Quindi non scherzare con me, Oriana, perché io poi le cose le faccio. Allora, volevo ricordarvi appunto che dopo di me ci saranno i ragazzi di Rockbusters, Nicole e Alessandro, e che l'appuntamento con Radio Rock Italia a breve sarà su Radio Rock Italia. Riprenderemo il nostro palinsesto quotidiano di tutti i giorni. Io ci sarò il martedì dalle 10 alle 13 con il mio sontuoso mandami un vocale breve di Imbrate Sitte Vari. Partiranno i video sul mio, sui miei canali social, Instagram e TikTok, dove lancerò dei sondaggi ai quali voi dovrete rispondere con un vocale breve timbrato, mi raccomando, per poi parlarne il martedì in diretta. E Dario trattino basso c'è

tiro basso, del tiro basso 24. Però siccome stiamo facendo un po' tutta la penisola e quindi siamo andati da Roma a Milano, siamo passati per la via la Puglia e poi la via Emilia, io direi che è il momento di scomodare la Campania. Amici della Campania, alzate le braccia per favore. Oh, questo è un bello ascoltare, eh? L'avete già riconosciuto? Beh, devo dire che è abbastanza riconoscibile questo ragazzo.

0: Sonamo, ma soprattutto sonamo il break delle 8 e torniamo con Brand New Music Classico.
1: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
2: Always the best music.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
1: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Stai ascoltando Rock Italia. Rock Italia, il rock made in Italy. Wake up
3: on Radio Rock.
0: Wake up on Radio Rock. Dario ancora in voce con voi per un'oretta. E eccola la musica italiana che sveglia l'Italia e il mondo intero grazie ai potenti mezzi di Radio Rock. Ma il momento del rientro dal break è quello invece dell'internazionalità, per cui il Back in Time è un pezzo che va a pescare qualche classico del rock e poi il Brand New Music che va a proporre novità. Allora, io devo fare subito mettere le mani avanti. Questo Back in Time mi farà ballare.

On Fire, questa è la novità proposta di rientro dal break delle 8 e quindi insomma potete votarla sul sito radiorock.it. Buongiorno, buongiorno Loredana, buongiorno, buongiorno ancora a un altro Marco, buongiorno Giorgio, buongiorno Mariano. Ci siamo. Allora, però io devo riprendere il fil rouge della produzione italica per poter dare un senso a questo spazio di Radio Rock Italia su Radio Rock, la musica italiana. Nel frattempo l'ambita Spagna, noi sogniamo sempre un futuro in Spagna perché ci sembra un paese dove tutto fila liscio. Si sono ammazzati e corcati a Valencia oltre 500.000, a Madrid grosse, grossissime proteste, in Francia e Spagna un po' dappertutto. Siamo in un momento di protesta forte, forte, ma so, ditemi voi quando non lo siamo stati, adesso non voglio fare il qualunque. Allora, riprendendo il fil rouge che sta un po', sto facendo un po' su e giù sulla penisola per le produzioni italiane, siamo passati Roma, Puglia, Milano, Emilia, Napoli, Napoli, questa città meravigliosa dove oggi sicuramente sarà protoestate ancora perché fa caldo qua, figuriamoci là. Ci ha regalato tante sonorità Pino Daniele, a me piace blues, ci ha mandato al break delle 8. Io adesso però ci ho avuto un rigurgito. Avete già capito, però no, non metto quella, vado un po' più sul classicone. Sentiamo se vi sconfinfera questa sonorità qua, se vi riporta qualche cosa di, come dire, familiare. Allora, lei è la regina delle regine, loro sono comunque una posse di quelle indimenticabili del panorama napoletano.

Meg, cara Meg. Allora, intanto buongiorno Sergio, buongiorno Caterina, che mi mandate insomma contributi facebookiani di scontri, di islamizzazione, insomma il mondo un po' in sobbuglio. E allora a questo punto mi è venuta in mente un'altra canzone, che qual è il gioco mio della mattina in radio qui su Radio Rock per Radio Rock Italia? È quello di lanciarmi verso la curiosità brano dopo brano. Là, mi scrive Caterina, grazie lo stesso, era per dare una notizia sulla mobilitazione in Calabria, che nessuno a livello nazionale ne parla, purtroppo il numero dei manifestanti non raggiunge i numeri tali da poter fare veramente qualcosa. Bisognerebbe prendere esempio dalla Francia, buona domenica a te, bisognerebbe prendere esempio appunto, come abbiamo detto, anche dalla Spagna a questo punto. Però siccome parliamo di mobilitazione, torno un attimino a Roma, vediamo se ci calza questo brano qua, che a me viene in mente appunto così, riferito a degli scontri o all'identificazione di un nemico comune, un nemico che non ha divisa, che ama le armi ma non li usa. Io su questa frase

buongiorno, buongiorno e ben trovata. Allora, sto facendo questo percorso di musica italiana all'interno della penisola, per cui sono tornato a Roma solo per questo pezzo, ma siccome i toscani hanno rovinato questo paese citando Boris, non me ne vogliono, ma ci stanno ascoltando anche dall'altro verso il sito radiorock.it, l'app Radio Rock da scaricare dal vostro store di riferimento iOS o Android, o anche semplicemente da Twitch, siamo raggiungibili in tutto il mondo, ma anche, ecco, nel Sane FM, insomma, come volete, 106.6, mille contatti di Radio Rock, e invasa la mattina da Radio Rock Italia del sabato e della domenica dalle 7 alle 9. Non posso tralasciare la Toscana. Rock, Toscana, cioè il passaggio è abbastanza breve ed intuitivo, ma siccome stiamo parlando anche un po' di rissosità e quindi parliamo di proteste in giro per l'Europa, proteste in Calabria, proteste in Spagna, proteste in Francia, proteste in Italia, un po' di proteste in giro qua e là, abbiamo parlato di nemici. Ma che siate tutti maledetti, ce lo facciamo gridare da Grido Pelù, da Grido Pelù!

si fa, e lui comincia a ingarellare a gara a braccia di ferro di richieste con Isa, però penso di poterti accontentare in una maniera un po' furbetta, ma posso, penso di poter, perché giustamente mi scrive aspetta che ti ho persa, ecco di qua, allora, però dice la Daniele Silvestri chiama Gazzeo Nicolò Fabi, però fai quello che vuoi, però te l'ho detto, dico sì è vero, dice però dovresti essere così bravo da mettere un pezzo che hanno fatto insieme, ma non lo so, ce penso, come dicono sempre per citare Boris, una delle scene più belle quando il produttore offre questo contratto, non contratto, al nostro fantastico assistente tuttofare runner, Boris, se non l'avete ancora visto, insomma siete colpevoli di impreparazione, una serie meravigliosa di quel genio di Mattia Torre con degli artisti meravigliosi all'interno del cast e dei camei, lasciamo da Valeria Mastandrea, Tirabassi, insomma non vi sto di Sorrentino, dovete vederla tutta di filato, anche perché adesso ormai c'è tutta, fino al film. E Boris è veramente uno specchio di questo, perché forse non tutti sanno che io lavoro nel doppiaggio, non faccio il doppiatore, faccio il direttore di doppiaggio e faccio l'adattatore dialoghista, questa figura mitologica che trasforma i testi internazionali in testi fruibili per i doppiatori, e però fa parte del cinema, ho lavorato nelle produzioni ed è esattamente lo stesso specchio che viene proposto, questo quadro che viene fatto da Boris è assolutamente calzante. Allora Isa, io ho scelto invece di tornare un po' a dei temi non più tanto bellicosi, ma di andare a parlare della natura umana, e lo voglio fare in questo modo qua, con Max Gazzè, sì, che mi si lega a Daniele Silvestri, ma che so, depoliamo un po' l'ascia di guerra, lascia di guerra all'uscio, l'uscio liscio, e invece torniamo sull'amore, la favola di Adamo ed Eva.

0: Stay With Me. Torniamo come sempre con la sprizzatina di internazionalità, il Back in Time, il brand new music dal break. Rimanete incollati ed incollati a questa fantastica emittente.
1: Noi non seguiamo le mode,
2: noi restiamo fuori dal coro,
1: noi le creiamo. Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media Partner Radio Rock.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: C'è un'età in cui inizi a pensare al benessere di tutti, dalle esigenze dei genitori anziani fino a quelle dei propri figli. Alzarsi e sedersi senza fatica, grazie a poltrone con ausili meccanici fino a 4 motori. Svegliarsi riposati, dopo un sonno davvero rigenerante, grazie ai nostri materassi pensati appositamente per il miglior comfort. Le poltrone e i materassi della Lux Enterprise sono la soluzione ideale per il benessere di tutta la famiglia. Prodotti di qualità studiati in ogni minimo dettaglio e per ogni tipo di esigenza. Chi cerca un materasso più morbido, chi uno più rigido, chi ha bisogno di una poltrona per semplificare i movimenti di ogni giorno. Offriamo esperienza, qualità e professionalità nel settore grazie a una competenza maturata in anni di lavoro. Prenota un appuntamento per scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Ti offriremo una consulenza a domicilio gratuita e senza alcun impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock per conoscere la promozione dedicata, oppure visita il sito luxenterprise.it. Ai primi che prenotano, un'offerta speciale. 06 92 94 95 37. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Wake up!
1: Su Radio Rock c'è Rock Italia. Il rock made in Italy.
13: On Radio Rock.
0: Radio Rock, c'è Radio Rock Italia, il Made in Italy, ma spazio all'internazionalità con il Back in Time e il brand new music.
13: Radio Rock, Back in Time.
14: Hold on deep in love and glowing.

fidati di loro, i Placebo, Helen Keller, questa la novità di rientro dal break delle 8.30, sono le 8.40 su Radio Rock, sono appena arrivati anche il duo di Rockbusters, offrendomi sempre questo caffè un po' corruttore, come si dice corruttore? Allora, il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione Danza Musica e Parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa, uno spettacolo inteso e visionario, intenso, scusate, visionario, ideato e diretto dal maestro Mula Sungani con l'Etoile Emanuela Bianchini. Acquisto ora il tuo biglietto su Ticket One, questo vi dovevo, questo vi ho dato. Allora, piccolo recapetto per quest'ultimo quarto d'ora insieme, siamo su Radio Rock e questa è la finestra di Radio Rock Italia, Dario in voce con voi fino appunto alle 9 e ogni settimana, il sabato e la domenica, apriamo questa finestrella qua per mettere un po' più di musica italiana, non che gli altri non la mettano, io ascolto sempre questa radio e la musica italiana passa comunque, ma proprio insomma qua ci andiamo a specializzare in questo spazio il sabato e la domenica. I contatti sono sempre gli stessi, mi state scrivendo in tantissimi e tantissimi, 3899 106 600, fa sempre un gran piacere. E a proposito di piacere, Loredana mi dà questa grandissima occasione, sai che insomma bisognerebbe evitare di passare due volte lo stesso autore, quindi ieri ho fatto un po' la marachella, però mi dice sulla scia italiana, poi ti va di passare Andrea Ra, che mi piace tanto, e come non mi va di passare Andrea Ra, ma soprattutto io grazie ad Andrea Ra faccio la mia doppietta personalissima, quella di Vasco. Sono un po' vascolo così, insomma, per chi ha la sventura di seguire la mia pagina Dario underscore c'è underscore underscore 24 trattino basso, per insomma i meno moderni, però underscore ci potete pure arrivare, quindi ne approfitto in questa versione un po' scura, un po' più scura, che Andrea Ra offre a Vasco.

0: che poi Andrea Racci ha messo sta coda, che insomma da pure un po' risparmiare, nel senso che no, a sentire la bravura della sua sessione ritmica, ma chiaramente poi insomma Vasco ce la fa un po' più secca e non mi dispiace, non mi dispiace la versione di Andrea Ra, che è stata un po' un'occasione, grazie a Loredana, di passare anche questo. E guarda che Ligabue l'ho già passato, Ita, attenzione, attenzione, non perdermi, non perdermi.
1: Buongiorno. Però scusami, Darione Cecchettani, così NCS non ci siamo.
0: Aia.
1: Si è fatto la doppietta di Vasco Rossi furbescamente.
0: Aia.
1: Furbescamente dico. E se vai a vedere sul vocabolario, furbescamente esiste.
0: Esiste, fa rima e c'è stacce. Ciao Isa, sì, potrei fare la doppietta Ligabue, ma anche no, anche no. Sai che ce l'ho un po' in viso, come si dice, come dicono quelli bravi. È brutta sta frase, come dicono quelli bravi. Ma siamo tutti bravi, ma di che cosa stiamo parlando? Se uno fa un mestiere è giusto. Speciale, apprezza Loredana, apprezzo anche io. E Andrea Ra, che ha tantissima musica, tantissime cose da dire nella sua produzione, per cui insomma diciamo che alla fine sono andato a scegliere un po', come dice Isa, furbescamente un pezzo per passare due volte Vasco, che io continuo a rimbalzare sulle mie pagine social. Allora, io come ieri vi volevo ricordare che il 9 ottobre 2026 è la giornata mondiale della sindrome Pandas Fans. Nelle pieghe di una legge il tempo di un bambino non può aspettare, oltre la burocrazia e il diritto alla diagnosi. Non si tratta di semplici capricci o di etichette sbrigative. Pandas e Fans sono patologie neuropsichiatriche autoimmuni che stravolgono la vita di un bambino e della sua famiglia da un giorno all'altro. Troppo spesso i genitori si trovano da soli ad affrontare un muro di incomprensione da parte delle istituzioni, del mondo della scuola e persino di molti medici che ancora non conoscono questa malattia. Il tempo dei bambini però non può aspettare i ritardi della burocrazia. Il 9 ottobre uniamoci a questo grido d'aiuto. Ogni bambino ha diritto ad una diagnosi tempestiva e alle giuste cure. Ieri mi sono un po' impegnato in questo contenuto che poi è diventato contenuto social e l'ho rimbalzato, ho parlato con le persone dell'associazione, le trovate ancora insomma il reel sulla mia pagina Instagram e poi su quella dell'associazione appunto Pandas and Pants e End, perché sì, sembra che sia tipo Pants and Company, no, insomma è una cosa seria, e ho visto tanti testimoni che stanno sposando questa causa e insomma prestiamoci un po' d'attenzione, che male non fa. A proposito di cause, si può prescindere dai Marlene Kunz in un contenitore come quello di Radio Rock Italia su Radio Rock? Beh, direi di no. Io non credo, come dicono quelli non bravi come me. Per cui, siccome siamo passati dalle riottosità degli scontri di piazza in Spagna, in Francia, in Calabria, in tutto il mondo, e se io posso cambiare, voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare, ma non cambiate canale e affidatevi a questa seduzione qua.
2: C'è

0: seduzione quella di Marlene Kunz e anche la seduzione della radio, questo meraviglioso mezzo che mette in contatto qualcuno che ha qualcosa da dire con qualcuno che ha voglia di ascoltare. Questo è avvenuto anche questa mattina qui su Radio Rock e nella finestra di Radio Rock Italia, quindi grazie a tutte quelle e tutti quelli che sono stati all'ascolto, tra cui anche gli amici che a questo servono.
1: Buongiorno Cecchettani.
0: Sì, buongiorno.
1: Cosa dirti? Non voglio un brano, ma voglio dirti, povero te, che stai lì in diretta dalle 7. Cioè,
0: ma la tua voce da sonno verrà interrotta da stanotte, ti vengo a mettere i mortaretti sotto al portone così tu possa non dormire domani mattina, alzarti tu presto, perché sai che io poi lavoro a giorni alterni tipo le targhe, no? A volte ieri ho fatto una storia dicendo faccio anche lavori seri, perché la mia giornata poi si va ad articolare spesso soltanto con piaceri e gusti. Allora, a proposito di piaceri e gusti, siamo arrivati alla fine anche oggi, quindi io lascio cuffia, microfoni, mouse e varie regie al duo dei Rockbusters dopo di me, che vi terranno compagnia insomma con la musica anche internazionale qui sulla frequenza 106.6 storica di Radio Rock. Io vi ringrazio, ma come sempre, come ho iniziato con Vasco, sapete benissimo che il mio congedo non può prescindere dal avvalermi delle note dell'arte e della saggezza di questo signore qua, che è un poeta contemporaneo. Insomma, ci ha salutati un po' troppo presto. Io camperò sempre col rammarico di non averlo mai visto dal vivo, nonostante i miei 51 anni. Però ho il piacere di passarlo in radio in chiusura di tutte le mie trasmissioni e ho il piacere quindi di congedarmi da voi tutte e tutti in tutta Italia. Oggi abbiamo fatto un bel giro della penisola, abbiamo messo artisti un po' provenienti da tutte le latitudini, ma insomma Lucio Dalla ci unisce tutti e quindi chiudiamo un po' la bolognese con questa sua ultima luna. Grazie a tutte e a tutti, ci sentiamo di là su Radio Rock Italia, rimanete con noi.

0: Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
3: Sono autentici. Rockbusters. Music for monsters.
4: Rockbusters.
5: Rockbusters.
4: Rockbusters.
3: Now.

0: Europe con Come This Madness. La voce è quella di Joy Tempest, che in realtà è uno pseudonimo perché lui si chiama Rolf Magnus Joachim Larsson, ma ha detto forse è meglio trovare uno pseudonimo.
1: Giovanni Tempesta.
0: Joy, perché facevano fatica a chiamarlo col suo nome quando andò in vacanza da ragazzino negli Stati Uniti, quindi è diventato Joe, qui, o Joy. Tempest perché... perché da ragazzo recitò La Tempesta di Shakespeare e quindi disse, sai, Tempest ci sta proprio bene.
1: Sono storie meravigliose di altri tempi che però ci riportano ai tempi attuali, ovvero la questa domenica mattina. Noi vi salutiamo, cari amici, e vi ricordiamo che avete a disposizione lo strumento prezioso del 3899 106 600, un numero a cui rivolgervi con fiducia se volete farci sapere come state, come state affrontando questa domenica, se avete programmi per il futuro e se volete magari provare a convincerci con la bontà delle vostre richieste musicali.
0: Tra l'altro oggi sarà una bella giornata in tutta Italia, da nord a sud, a parte Cagliari, vedevo, che è la città sfortunata,
1: no,
0: unico posto dove piove. Amici cagliaritani,
1: amici cagliaritani, non vi meritate questa nuvoletta, no, fantoziana di meteo. Anche Roma in questo momento non era al massimo delle
0: come
1: sue,
0: no,
1: possibilità. Adesso sta spuntando un raggio di sole, ma
0: prima,
1: fino a mezz'ora fa c'era comunque un aspetto crepuscolare nel cielo che non prometteva
0: forse
1: nulla,
0: il sonno,
1: di buono
0: quello.
1: Forse è il sonno. Sicuramente invece l'atmosfera si può scaldare grazie alla musica. Io direi di continuare con Alanis Morissette, You Oughta Know. I...

0: You I don't know Alanis Morissette. Questo però mi fa sempre venire voglia di acchiappare una bottiglia di shampoo e iniziare a cantare a squarciagola.
1: Di champagne.
0: Anche se ho un microfono vero qui davanti a me, comunque vorrei prendere una bottiglia di qualcosa che non sia un microfono e cantare con tutta la proprio la passione che ho dentro.
1: Cantare abbracciati tutti insieme anche con Dario Cecchettani, che ringraziamo per aver condotto Rock Italia, 2 ore di musica italiana. Oggi viaggio da nord a sud del paese. Rock Italia lo troverete ogni sabato e ogni domenica con questa alternanza di voci che ci piace. Quindi grazie Dario, grazie a voi, grazie anche
0: a... cosa che però
1: no,
0: così sottintendiamo, no. Così a favore dell'immaginazione di ciascheduno.
1: Secondo te grazie a chi? No, grazie a voi che ci state sentendo e a chi sta lavorando quest'oggi o lavorerà o sta staccando, anche perché forse non tutti ricordate che oggi 4 ottobre sì. È festa nazionale proprio sì. Da quest'anno, perché è San Francesco patrono d'Italia. E l'anno scorso, esattamente un anno fa, il Parlamento, con 2 proposte, una di Noi Moderati, l'altra di Fratelli d'Italia, ha varato la festività nazionale. Quindi da oggi e per tutti gli anni è festa da circoletto rosso,
0: festa
1: come Natale.
0: Circoletto rosso, ma ovviamente quest'anno è domenica, quindi non ne possiamo usufruire.
1: Però, cari lavoratori dipendenti che ci state ascoltando, se lavorate oggi, chiaramente c'è il bonus.
0: Il bonus, si raddoppia.
1: La paga in più, però dovrebbe essere festività non goduta.
0: Esatto.
1: Per coloro che stanno a casa, che riposano la domenica.
0: Questo così,
1: credo,
0: lo diciamo, perché magari qualcuno si è perso per strada questa informazione. Salutiamo Domenico, che ci scrive: buongiorno, visto che è ormai impossibile fare il pieno di benzina, possiamo fare almeno il pieno gratis di bella musica, grazie a voi che siete il dinamico duo di Radio Rock.
1: Ma
0: è dinamico proprio l'aggettivo che vogliamo utilizzare per il nostro duo? Chiedo così, gettiamo questo quesito nell'etere. Mentre invece c'era Giacomo che deve andare a portare i suoi cani e ci chiedeva così,
1: grande,
0: ci proponeva Shiny Happy People degli R.E.M. per metterci di buon umore, ed ecco qua per te e per i tuoi cagnoloni.

0: Damn shiny happy people, quanto siete shiny e quanto siete contenti stamattina, cari amici e
1: quanto
0: amiche
1: siete
0: di
1: people.
0: Radio Rock, quanto siete people.
1: Ti ricordi come erano tutti sorridenti nel videoclip di questo brano del 91, mentre hanno annunciato la ristampa di Reveal, l'album del 2001, in cui tra gli altri pezzi c'era Imitation of Life, con Mike Mills, il bassista, che ha detto: quello è il nostro disco più sottovalutato di sempre, quindi non ha avuto la giusta attenzione. E per chi lo volesse comprare, il 20 novembre c'è anche una sessione mai pubblicata dei brani dell'album incisi, anzi suonati dal vivo per Radio France a Parigi nel 2001, perché li ebbe, un po' come Radio Rock e BDM, hanno detto: vabbè, vi suoniamo tutto l'album.
0: Questo mi sembra un'occasione straordinaria per recuperare magari un album che effettivamente non ha avuto il successo che meritava. Un saluto a Gianni che ci dà il buongiorno, si sta preparando per il Romix, quindi la fiera del fumetto.
1: Ultimo giorno.
0: Ultimo giorno qui a Roma. Tanti e tante gli amici di Radio Rock che si sono insomma recati in questi giorni proprio lì, amanti del fumetto.
1: Salutiamo Isabella, sì, che ci diceva proprio che oggi lo sa bene che è a San Francesco, perché molte insegnanti dicono che ha detto sfiga perché oggi è proprio domenica. Quindi auguri a tutti Francesco, le Francesca, i Checco e le Checca.
0: Esatto.
1: Sai che Checco non mi è mai piaciuto come diminutivo? Non lo so, c'è qualcosa.
0: Adesso vogliamo,
1: che...
0: vogliamo inimicarci tutta la categoria di Checco che esistono qui in Italia? No.
1: Ma neanche il Lele mi è mai piaciuto, sai? Non lo so, forse ho qualcosa con i diminutivi. Non lo so.
0: Sì, anche perché tu, diciamo che allora, Fuffo, il nome di Fuffo è Sandro, però tutti pensano che sia il diminutivo di Alessandro, invece no, è proprio Sandro. Quindi vogliamo, avete anche voi dei nomignoli che vi stanno qui sul groppone, facciamo questa associazione tutti insieme. A questo punto direi che mentre riflettiamo su questo possiamo serenamente arrivare alla pausa delle 9:30 con gli Aerosmith e la loro Crying, ma torniamo tra poco.

0: Tired of the same old plastic music? Wake up! This is Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.
2: C'è un'età in cui inizi a pensare al benessere di tutti, dalle esigenze dei genitori anziani fino a quelle dei propri figli. Alzarsi e sedersi senza fatica, grazie a poltrone con ausili meccanici fino a quattro motori. Svegliarsi riposati, dopo un sonno davvero rigenerante, grazie ai nostri materassi pensati appositamente per il miglior comfort. Le poltrone e i materassi della Lux Enterprise sono la soluzione ideale per il benessere di tutta la famiglia. Prodotti di qualità studiati in ogni minimo dettaglio e per ogni tipo di esigenza. Chi cerca un materasso più morbido, chi uno più rigido, chi ha bisogno di una poltrona per semplificare i movimenti di ogni giorno. Offriamo esperienza, qualità e professionalità nel settore grazie a una competenza maturata in anni di lavoro. Prenota un appuntamento per scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Ti offriremo una consulenza a domicilio gratuita e senza alcun impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock per conoscere la promozione dedicata, oppure visita il sito luxenterprise.it. Ai primi che prenotano, un'offerta speciale 06 92 94 95 37. Lux Enterprise, benessere e qualità per ogni esigenza.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: State ascoltando
6: Rockbusters
0: on Radio Rock.
7: Le 9.32 prosegue la domenica mattina di Radio Rock con Rockbusters. Fufo e Nicole con voi fino alle 12 e ripartiamo dai Radiohead, Paranoid Android.
0: Radio Rock, back in time.

0: Voices in Tennessee, Cage the Elephant. Era questa una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Vi piace questa più delle altre? Ebbene, votatela sul sito radiorock.it.
1: Ancora buongiorno e buona domenica a tutti voi ragazze e ragazzi da Radio Rock. Prima citavamo la festività nazionale di oggi, San Francesco, patrono d'Italia, anche se casca di domenica, dall'anno prossimo sarà lunedì, se non vado errato, quindi sarà giorno festivo, ma è San Francesco, santità. C'è un uomo che viene richiamato ormai da tutti i temi cattolici e religiosi ed è Roberto Benigni, che stasera sarà in diretta su Rai 1 dopo il telegiornale per uno speciale su San Francesco.
0: Ho già l'acquolina in bocca.
1: Ormai Benigni si attiva su Dante. Ok. La Costituzione,
0: ormai inflazionato però, la Costituzione,
1: l'Unione Europea,
0: sì,
1: e San Francesco. E ne ha parlato da Bruno Vespa giovedì, ospite a 5 minuti con Bruno Vespa. Buonasera, mi viene voglia di abbracciarla se non fossi impossibilitato, perché Bruno Vespa è caduto, si è sfondato una spalla, è stato operato, e Benigni ha fatto: ah, ti abbraccerei anch'io perché ti deve toccare.
0: Sì.
1: Benigni,
0: sì.
1: E poi ha cominciato a parlare di San Francesco, di questo grande regalo che gli hanno fatto. Ha detto anche San Francesco.
0: Quale regalo gli hanno fatto?
1: Di condurre
0: di
1: lo speciale.
0: Ah, di dargli questa opportunità, giustamente.
1: Ha parlato tutti e 5 minuti di San Francesco, dicendo che sarebbe stato anche un ottimo leader del campo largo.
0: Quindi ha fatto degli spoiler in questi 5 minuti di quello che sarà la trasmissione.
1: Non lo so,
0: di
1: tu sei un amante
0: sera
1: di Benigni. Questa,
0: ah, no,
1: svolta
0: pensavo di San Francesco.
1: Anche.
0: Era un amante di Benigni.
1: Che poi in realtà Benigni aveva fatto il seminario, aveva studiato in seminario, sì, da ragazzo. Poi dopo l'alluvione di Firenze, quella del 66, decise di tornare a una scuola canonica e poi ha cominciato la vita d'attore. Quindi ce l'aveva in questa svolta.
0: L'aveva dentro di sé questa fase ecumenica, che non apprezzo particolarmente, però ecco, sicuramente molti dei suoi film sono...
1: Ma come ti permetti di dire che non accetto? Vabbè.
0: No. A questo punto direi che con questa immagine magari c'è qualcuno che invece non vede l'ora di vedere questo special stasera. Intanto noi invece non vediamo l'ora di ascoltare i Deftones con Around the Fur.

0: Deftones con Around the Fur. Allora, non si può leggere neanche in mezzo dei messaggi che avete mandato sull'argomento, ma questo solo perché noi siamo dei pavidi e questo si sa.
1: Vabbè, la combo Bruno Vespa Benigni, niente male,
0: però molti mi hanno deliziato. Però ecco, a me non è tanto la svolta ecumenica, perché comunque ci può stare, ognuno poi a un certo punto può decidere di volersi dedicare a Dante, San Francesco. A me è un po' quella, quando tenta di fare quella satira un po' all'acqua di rose, quella innocua, quelle battutine
1: tipo
0: che sembrano
1: quella
0: delle
1: che ho detto San Francesco,
0: sì,
1: leader del campo,
0: sì,
1: largo.
0: Cioè quelle che alla fine, quella satira che non fa del male a nessuno, che non è ficcante.
1: Allora, secondo me
0: così, quello un po' mi mette l'amarezza.
1: Allora, lui o aspira di diventare presidente della Repubblica, sì, quindi svolta sul cattolicesimo, sì, sull'Unione Europea, la Costituzione, oppure è il perfetto leader di un partito democristiano di centrosinistra,
0: sì,
1: che è una,
0: sì,
1: margherita,
0: sì, è quella satira innocua che un po' mi, perché alla fine vuol dire tu hai avuto questa svolta, perché no, è rispettabilissima, è però è quella, comunque quella voglia ancora un po' di voler essere ficcante però con delle battute molto ingenue.
1: Allora c'è,
0: cioè,
1: invece Isabella che dice: a proposito di Bruno Vespa incidentato, io mi domando, ma i dipendenti della Rai non la pagano la malattia? No, perché è stato lui la settimana scorsa, quando aveva ospite Giorgia Meloni, a voler andare, sì, con la Meloni stessa, che non gliel'ho chiesto io, perché l'ha raccontato. Lui stavo facendo ginnastica e sono caduto da sbadato, quindi si è fatto un problema, credo, è stato operato sia al naso che all'omero, con il policlinico gemelli, operazione, in 5 ore mi hanno rimesso in sesto, e quindi poi ha condotto.
0: E lui giustamente,
1: gonfio
0: indefesso, come un otre, lui giustamente, lui non, sta canovista, non cede di un passo, quindi va a lavorare.
1: Quei lavoratori di una volta che giammai mi prendo la malattia.
0: Mi ricordo quella volta che mi sono rotta il naso e sono tornata in diretta comunque, con, sì, una professionalità che Bruno Vespa scansati, quindi capisco comunque il non voler mollare un centimetro. E intanto non molliamo un centimetro neanche per quanto riguarda la playlist. Andiamo avanti con i Sonic Youth, Cool Thing.

0: Sonic Youth con Cool Thing, e in mezzo alle presunte polemiche c'è il messaggio della tenerezza e della gioia che tutto riequilibra. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Rock.
0: Buongiorno a te che ci porti questa ventata di allegria e buon umore, ma qui c'è del pragmatismo per quanto riguarda l'incidente occorso a Bruno Vespa.
2: Buongiorno ragazzuoli, ciao. Francesco. Comunque una persona normale i giochi di malattia li perde lì al pronto soccorso, sì, lui in cinque ore l'hanno operato in tre parti diverse.
0: Via.
2: Diciamo che non si può poi lamentare, no? Stavo pure saltare la malattia.
3: Sai, non sei il solo che lo scrive.
2: Ciao ragazzi, buona domenica.
3: Ci scrivono, bisognerebbe pure parlare del fatto che in 4 e 48 l'hanno operato. Io mi sono rotto il polso, ho dovuto aspettare 3 mesi dalla visita con l'anestesista. Però c'è da dire una cosa, che al Policlinico Gemelli c'è la stanza del Papa,
0: sì, e
3: secondo
0: quella di Bruno Vespa. La stanza B.
3: Sì,
0: che giustamente.
3: In cui ci sono a curarlo il dottor House, i medici Grey's Anatomy,
0: sì, e tutto il cast di ER a disposizione alla bisogna.
3: Codice rossissimo, c'è Bruno Vespa, via gli altri pazienti.
0: È anche vero che se ti vuoi prendere dei giorni di malattia, comunque, come vai al pronto soccorso, diciamo anche cerchi di trarne beneficio per poter avere una prognosi e riposare.
3: Vabbè,
0: anche un po'.
3: Comunque, sulle polemiche che ci sia una corsia preferenziale per Bruno Vespa, vabbè, è una persona anziana,
0: si può anche comprendere.
3: Adesso,
0: ovviamente,
3: si può comprendere.
0: Si può comprendere.
3: Lo comprendi?
0: Vogliamo comprenderlo?
3: No,
0: non lo so. No.
3: No.
0: Io chiedo,
3: Facciamo un po' di polemica populista.
0: Vai,
3: dai.
0: Un po' di populismo d'accatto, va benissimo anche concludere questa prima ora di Rockbuster, ma ne abbiamo ancora due davanti. Lo facciamo con i Def Leppard, Rock of Ages, torniamo tra poco, quindi rimanete sintonizzati su Radio Rock.

0: 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
6: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
9: Questo è Rockbusters. Rockbusters.
10: On Radio Rock. Buona domenica ancora a tutte e a tutti da Rockbusters e da Radio Rock. Puffo, Nicole e i Kings of Leon.
11: Radio Rock. Back in time.

0: may or should concern.
1: To whom it may concern, A Perfect Circle, questa novità ci piace assai. Se piace anche a voi, votatela sul sito radiorock.it, anche se mi riporta ai tempi dell'ufficio con cui si esordiva con delle email commerciali, comunque lavorative, proprio con To whom it may concern.
2: Troppi ricordi. Senti, ieri mattina a Napoli, ai quartieri spagnoli, a Largo Maradona, è successa una cosa, ovvero avete presente il murales storico lì nel quartiere, che è diventato adesso un vero e proprio Largo Maradona? Hanno fatto anche i lavori di ristrutturazione, secondo me inconcepibili, perché la street art si basa proprio anche sulla consunzione nei muri. Invece l'hanno fatto perfetto, di questo grigio tomba, sì, con anche dei dettagli in più, hanno aggiunto i palloni, quindi ha perso il valore street dell'opera. La faccia di Maradona però sta sulla finestra di un signore,
1: sì, che poverino è costretto dalla vita a tenere chiuso, ziccato da tutto quanto,
2: però si è rotta un'anta e quindi ieri mattina ha apposto un cartello, perché si vedeva solo mezza faccia di Maradona, con scritto "The window is broken", poi in italiano "La finestra è rotta, PS, inutile gridare", perché la gente sotto, sia italiani, no, credo solo italiani, perché l'ha scritto solo in italiano, faceva chiudila, poi lui non la posso chiudere l'anta,
1: si è rotta,
2: quindi ha chiamato poi gli operai e dopo qualche ora è stata sistemata. Sarà presentata l'opera di ristrutturazione, perché ci hanno fatto proprio uno slargo con tanto di cancello, tra qualche giorno, con il sindaco di Napoli. 150.000 euro di ristrutturazione di fondi privati, però devo dire
1: deludente. Ho avuto modo di vederlo anni fa e vederlo ad agosto, quindi di recente, ristrutturazione completata, ha perso un po' di magia. Io mi rendo conto che per chi abita lì sicuramente si è risparmiato tutto l'accumulo di persone, di cose che c'erano lì sotto, però è un po' meno vivace da vedere.
2: In realtà non tutti l'hanno presa bene per le attività collaterali, certo, che c'erano lì. È diventato un largo vero e proprio, boh, non lo so. Vabbè, comunque, a parte questo, tra poco, sai dove ti porto?
1: Dove mi porti?
2: In Slovenia.
1: E allora tutti in Slovenia fra poco. Prima però devo accontentare la richiesta di Loredana, che ci diceva: "Vi mettete Aerials? Mi sono svegliata, ce l'ho in testa, e quindi qualsiasi cosa stia sentendo continua a canticchiare questa canzone. E chi siamo noi per tarparti le ali e per non accontentarti?" Ed eccoli qua, il System of a Down.

0: System of a Down con Aerials, ma c'è nell'aire voglia di System of a Down? Sentiamo le vostre voci.
1: Fregato sul tempo nel chiedervi System of a Down, in realtà io vi avrei chiesto Cigar perché sto provando a smettere di fumare ed è di un tosto impressionante, è veramente tosto. Però anche Areali va bene, va benissimo, perché fanno parte dei polmoni, stanno migliorando.
0: Esatto. Allora io
2: ti sento in difficoltà,
0: il
2: comunque.
0: Più caloroso degli abbracci, perché ho smesso di fumare anni fa e so che cosa si prova, quindi sono con te in questa battaglia.
2: Ogni volta che vede una sigaretta, sì. Nicola, quell'istinto sì. che riesce a frenare.
0: Riesco a frenare.
2: Allora, svolta, Nicola, sai che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a registrare un dominio web sloveno.
0: Perfetto,
2: direte,
0: sono pronta.
2: Perché la settimana scorsa Donald Trump aveva annunciato che l'intelligenza artificiale negli Stati Uniti non si chiamerà più così, perché artificiale sa di falso, di fake. No, è una super intelligenza, e quindi mercoledì ha firmato il decreto per cui i documenti ufficiali degli Stati Uniti la chiameranno super intelligenza, che come sigla ha SI, ok? Non più AI, ma è SI. Che è successo? Che gli sloveni si sono fregati le mani, perché i domini della Slovenia è .si, capito? Quindi adesso è stato segnalato la scorsa settimana un'impennata di persone che hanno cominciato a registrare il proprio dominio web .si, perché pensano, quando l'intelligenza artificiale sarà sviluppata per praticamente tutte le aziende verranno da noi e diranno: ah, ma google.si è già registrato, ti do 1.000.000 e tu mi dai il dominio. E qui che è astuta.
0: È una cosa molto astuta, finché il presidente degli Stati Uniti non deciderà che dovrà cambiare nome un'altra volta e la chiamerà, che ne so,
2: è vero,
0: intelligenza
2: Super Trump.
0: Sì, un altro modo, e quindi bisognerà.
2: Tra l'altro, la Slovenia è il paese d'origine di Melania Trump. Quindi, dicevo, adesso tantissime persone, sia le aziende vere, ma coloro che un minimo magari sperano di guadagnarci da questa cosa, stanno registrando il dominio SI. Era già successo all'isola caraibica di Anguilla, che nel 2023, o 2022, per il lancio di ChatGPT, loro come dominio hanno AI e videro impennarsi le iscrizioni ai domini per AI, intelligenza artificiale. Pure il Montenegro ebbe questa cosa, perché la sigla è ME, e quindi fa figo, che ne so, nicolfondato.me sarebbe, no? Telegram fa questa cosa, e quindi ci sono questi paesi che sfruttano queste cose per guadagnare un po' di soldi.
0: Quindi vediamo se riescono a inventare qualche cosa con IT. Esiste chi? Ah sì, certo, Technical IT.
2: Via
0: Florence and the Machine.

0: Florence and the Machine con Hunger. Stavamo parlando di domini.
1: Del mondo, ma non solo. Invece ti voglio portare in New Jersey, perché allo stadio, al MetLife Stadium di East Rutherford in New Jersey, c'era il concerto degli AC/DC venerdì sera. Ebbene, per la seconda volta è stato esaudito il grande sogno di Dave Grohl, ovvero i Foo Fighters hanno aperto agli AC/DC. Era già successo l'8 settembre a St. Louis e lui aveva raccontato di quando a 11 anni vide il film concerto della band, parliamo del 1980, Let There Be Rock, e dice: la mia vita è letteralmente cambiata, quindi ve lo dico, il mio sogno era suonare con gli AC/DC e lo aveva fatto per l'appunto l'8 settembre. Poi si è così creato un buco in apertura e lo ha rifatto venerdì sera, entusiasta, perché poi è stato chiamato a suonare la chitarra, a fare i cori per Highway to Hell. Io non ho mai visto che già di per sé è sorridente, sì. Dave Grohl era in brodo di giuggiole, esaltato come pochi. Vabbè, ci sta, ci
0: vabbè,
1: sta.
0: Era il suo sogno, l'ha detto più di una volta, quindi è riuscito ad esaudirlo ed era contento come un bambino in un parco giochi, come è giusto che sia. Io direi, Fuffo, che possiamo arrivare alla pausa delle 10.30 con proprio i Foo Fighters a questo punto, con Walk. Rimanete sintonizzati qui su Radio Rock.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
5: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
6: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'Ottobre Rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: come fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
12: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Questo è
18: Rockbusters.
3: On Radio Rock.
19: Le 10.33 di questa domenica 4 ottobre. Puff e Nicole con voi fino alle 12. Ripartiamo.

0: Down, Greta Van Fleet, anche questa è una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock.
1: Nicole, confessioni dal mondo di Hollywood. Ce ne sono un paio golose. Vuoi iniziare da Sylvester Stallone o da Michael Douglas?
0: Cominciamo da Michael Douglas.
1: Allora, che cosa è successo? Che Michael Douglas ha parlato alla stampa perché sta per presentare la sua biografia che uscirà tra qualche giorno e ha raccontato della straordinaria sintonia che si era creata sul set di All'inseguimento della Pietra Verde.
0: La sintonia tra di noi.
1: Che se ricordate era un po' sul filone di Indiana Jones,
0: sì.
1: Con regista Robert Zemeckis, c'era Michael Douglas protagonista con Kathleen Turner e c'era anche Danny DeVito. Allora, che
0: tra
1: succede?
0: Tra l'altro poi terzetto che poi ritroviamo anche nella Guerra dei Roses.
1: Sì, esatto, che in tutti commentarono la straordinaria sintonia tra i due dicendo ma questi sanno di qualcosa hanno fa e loro hanno detto sempre no, non è vero. Dice no, invece era vero, ma lo dice con 40 anni di ritardo.
0: Quando me è caduto tutto in prescrizione.
1: La versione ufficiale era questa. Sì, c'era alchimia, chimica tra noi, eravamo entrambi dei seduttori, eravamo tentati, ma non è successo niente. Tutto questo perché? Perché Michael Douglas era sposato. Ma adesso confessa. Allora vi devo dire, lei era intelligente, era molto sexy. Passavamo queste lunghe giornate di riprese nella giungla, poi si andava a cena tutti insieme e alla fine io mi intrufolavo di nascosto nella sua stanza d'albergo, non c'erano delle camere e niente, né Zemeckis né De Vito né gli altri si sono accorti di nulla, ma insomma diciamo che no.
0: La giungla.
1: Che è successo? Che la moglie di Michael Douglas, Diandra Lucker, che avevano un figlio, Cameron, di 5 anni, un giorno si è presentata sul set, stavano vivendo un momento difficile.
0: E lì ha mangiato la foglia in mezzo secondo perché...
1: E lei ha carpito che ci fosse qualcosa e quindi ha preso da parte entrambi dicendo sì, ho capito che siamo in crisi.
0: Bello tutto, però...
1: E lui ha detto, sebbene io e Diandra avessimo seri problemi nella nostra relazione, ho deciso di tornare da lei e da nostro figlio perché era giusto così per loro, ma ho sbagliato perché poi sono andati avanti fino al 95, quindi 10 anni, ma non è più tornata la situazione di prima e ha confessato che anche nello stesso film ha avuto un rapporto sessuale con la sceneggiatrice.
0: Insomma, cioè comunque...
1: C'è proprio... Così.
0: Cioè, dovevi stare attento a un Michael Douglas che comunque era sugli scugli. Sai che io ho un debole, adesso mettetelo nel taccuino.
1: E anche
0: delle
1: Michael
0: cose
1: Douglas aveva un debole
0: perché... Non
1: me
0: ne frega assolutamente nulla, però quella mascella volitiva di Michael Douglas devo dire che all'epoca aveva un suo perché.
1: Comunque hanno interrotto poi il flirt.
0: Anche perché se poi Kathleen Turner si è resa conto che poi andava anche con i tombini.
1: Però
0: a certo
1: lui
0: punto...
1: ha chiesto a Kathleen Turner recentemente di poter scrivere questa cosa sul proprio libro.
0: Oh,
1: sono passati qua, fa come,
0: vai,
1: ti pare,
0: fai come,
1: vai,
0: ti pare. Vai, sentiti libero. Questa è la prima curiosità. Poi adesso ci riserviamo quella di Sylvester Stallone. E prima il Fu Manchu con King of the Road.

0: Pancho King of the Road. Abbiamo scoperto invece che il King of the Jungle era Michael Douglas, che ai bei tempi comunque era considerato, a questo punto possiamo definire, un Latin lover.
1: Uno stronzo.
0: Anche che decidete
1: essere...
0: voi la versione.
1: Perché
0: che
1: poi
0: preferite.
1: La scusa, no, sono tornata mia moglie per Michael lei, Douglas. Per il bimbo. Intanto si è fatto tutta la giungla. Complimenti. Ma allora ci sono in realtà diverse interviste a Sylvester Stallone. Non so se tra gli ascoltatori ci sia qualche appassionato di bodybuilder, di bodybuilding, o un personal trainer, un nutrizionista, perché parla dei fisici degli attori e del suo, e dell'uso di steroidi e anabolizzanti.
0: Tra l'altro, se riuscite a recuperare, sono interviste molto interessanti, perché poi gli chiedono il suo rapporto anche con l'invecchiamento e quindi con il corpo che si è dovuto adattare poi nel tempo, per uno che aveva puntato tutto sulla fisicità.
1: Allora, ieri gli hanno chiesto dei supereroi e lui ha detto: ma pensate davvero che questi ragazzi, questi attori, siano naturali? Se devi interpretare una sorta di supereroe, un personaggio che va ben oltre l'uomo, quindi lo dice il nome stesso, supereroe, è quasi come indossare un costume, quindi per 6-8 settimane incarni quel modello fisico e si usano delle sostanze come steroidi o anabolizzanti. E parla della sua esperienza con Rocky. Sta per uscire il suo libro The Steps. Dice: Rocky all'inizio aveva un fisico dall'aspetto normale, ovvero sì, allenato ma normale. Quando arrivai a Rocky 3, l'effetto sorpresa nella gente era ormai svanito. Io volevo che Rocky fosse affetto da una sorta di narcisismo e anche nel fisico si vedesse il cambiamento. Quindi ho iniziato a usare degli anabolizzanti e dice: la mia massa magra si è ridotta solo il 2,6%. Mangiavo letteralmente tonno, 30 tazze di caffè al giorno e steroidi. Sono tutte balle se vi dicono che certi tipi di fisici si possono raggiungere naturalmente. Io prendevo 6-8 settimane di steroidi, poi riposavo, poi riprendevo quando mi serviva. Non volevo un fisico alla Schwarzenegger, molto pomposo, ma per l'appunto diceva anche per interpretare Rambo volevo un aspetto più felino, più giaguaro, più... E quindi il problema qual è stato? Che poi sono diventato ossessionato, certo, dalla forma fisica, e più in là ho avuto tantissimi problemi a livello di salute, più che altro sulle articolazioni, perché magari la massa, non so se la massa muscolare si è sviluppata in modo innaturale, e quindi cioè adesso sto con le pasticche per i dolori, per le operazioni che ho dovuto fare. E non,
0: ma
1: in generale non l'uso
0: di
1: steroidi anabolizzanti.
0: Non voglio insinuare implicitamente che sia lo stesso percorso che ha fatto Hugh Jackman, ma basta vedere il primo Wolverine, la fisicità che ha, che sicuramente ha allenata ma non all'estremo, mentre invece l'ultimo Wolverine, che ha proprio le vene, ha proprio il fisico da bodybuilder, quindi sicuramente c'è un cambiamento, che è lo stesso che racconta più o meno Stallone tra il primo Rocky e Rocky 3 e Rocky 4.
1: Poi lui dice: non è come essere tossicodipendente, però se poi la forma fisica diventa la tua ossessione, non è molto, molto diverso.
0: Diventa meno salutare. Comunque l'intervista è molto interessante, se volete potete recuperarla. Mi solletichi a questo punto, mi chiami la colonna sonora di Rocky 4. Direi che possiamo concederci un Hearts on Fire.

0: Sean Cafferty, Hearts on Fire, la colonna sonora di Rocky 4. E c'è chi ci scrive, e sono perfettamente d'accordo, Tony, la colonna sonora di Rocky 4 come livello se la batte con quello di The Crow. E sono assolutamente d'accordo. È un film, nonostante sia un film di propaganda reaganiana in purezza, è un film che non smetterò mai di fomentarmi. Mi ricorda quando ero bambina, e la colonna sonora, secondo me, è tutta di tutto rispetto.
1: Comunque ha svelato un po' il segreto di Pulcinella, sì. Sylvester Stallone, l'uso di anabolizzanti steroidi ad Hollywood, ma si vede a occhio, anche perché magari per interpretare un personaggio con una certa massa muscolare hanno 6 settimane, 7 settimane, sì, di tempo, e quindi di preparazione, devono accelerare.
0: Di preparazione ovviamente estrema, che non si può mantenere nel lungo periodo comunque quel tipo di percentuale di massa magra. Ma sentiamo Tony, Donny.
2: Oh, mortacci vostri, appena finito di allenarmi adesso, fatto la doccia e tutto, e mi mettete su questa. Cos'è, mi volete fare allenare di nuovo?
0: Vai, ricomincia.
2: Guarda, che tipi che siete.
0: Riparti, che questa è la musica della playlist del fomento.
1: Tu l'hai visto Exet, che è il capo del Pentagono, il segretario alla guerra, che in un discorso ai soldati, che poi è stato ripreso da tutte le testate, dice: non siamo più il dipartimento woke o della debolezza. Niente femminucce, niente grassi, niente trans, niente barbuti, niente fuori di testa, niente rammolliti e radicali. Siamo adesso solo guerrieri, solo truppe dure, pronte e determinate.
0: Ma pure lui pronto e determinato, oppure lui sta lì in panciola? Ho capito, fa le flessioni. Allora, però,
1: fa le flessioni.
0: No, allora, non è che basta fare le flessioni per essere un guerriero.
1: Tra
0: abbiate pazienza.
1: Scusami, su Rocky 4, sì, c'è pure un'intervista divertente di Dolph Lundgren, ovvero Ivan Drago, che dice: Stallone sul film Rocky 4 parlava, sì, ma era di una pesantezza inaudita, ovvero lui arrivava in ritardo agli allenamenti. Stallone, che era anche il regista, arrivava in ritardo agli allenamenti un giorno sì e l'altro pure. Io feci un solo ritardo e lui mi disse: ora basta, un'altra volta e sei fuori. Poi io, vabbè. Poi diceva:
0: Briatore, sei fuori.
1: Diceva: quando facevamo il combattimento, di avvicinarsi, ovviamente di tirare i pugni e di andare molto vicino, quindi di non affondare. Però le volte in cui lo colpivo, perché mi chiedeva lui di stare vicino, diceva: basta, la prossima volta sei fuori. E quindi tutte le volte mi diceva: sei fuori se commetti questa cosa. Ma a parte ciò, c'era un buon Stallone rosicone.
0: Uno Stallone rosicone. Queste altre curiosità dopo la pausa delle 11. Linkin Park con Numb. Torniamo tra poco.

0: Turn it up.
1: Turn it up.
0: Until your speakers bleed. This is Radio Rock. Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.
3: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
4: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
14: State ascoltando
15: Rockbusters
0: on Radio Rock.
16: Sono le 11:04 minuti a Radio Rock e nel resto d'Europa, quasi tutta, non tutta. Noi andiamo avanti con la musica, ci sono i Genesis con la loro Land of

0: questa novità. Se vi piace, votatela sul sito radiorock.it. Abbiamo affrontato l'intervista molto interessante a Sylvester Stallone e sono scaturite anche delle domande da parte di voi, amici e amiche all'ascolto. Sentiamone qualcuna.
1: Buongiorno signori.
0: Buongiorno.
1: Ma a proposito di Stallone, no? Ma in Demolition Man, mi spiegate come si usano quei tre conchigliette?
0: Allora, sono preparatissima.
2: Racconta e spiega
0: cosa
2: sono.
0: Sulla storia delle conchigliette. Le conchigliette sarebbero, diciamo, il sostituto in questo film, in questo futuro distopico, il sostituto della carta igienica. Ma non viene mai spiegato perché. Cioè, una sorta di MacGuffin, quindi uno scherzo così che poi non viene mai spiegato dell'utilizzo, ma solo per rendere l'idea di un futuro così bizzarro. Il MacGuffin sarebbe un espediente narrativo che alla fine non ha nessuna... cioè, serve a muovere gli eventi, ma non ha poi nessuna attinenza con la storia.
2: Senti, visto che parlava di uso di steroidi Stallone, ma il fisico più impressionante della storia del cinema, o almeno che avete detto, caspita, com'è possibile? Qual è? Tu prima citavi Hugh Jackman in Wolverine.
0: Allora, io non sono...
2: allora, 300 era solo addominali, un film basato sugli addominali.
0: Allora, io mi rendo conto, non è il tipo di fisicità che incontra il mio gusto personale, cioè,
2: no, sto dicendo fisici pomposi, no, che ti piacessero, che detto, com'è possibile?
0: No, forse Sylvester Stallone, no, perché adesso ti spiego perché. Perché
2: io sono andata...
0: Allora, dentro Demolition Man c'è una scena famosissima di nudo integrale di Sylvester Stallone, e infatti diciamo al direttore che io ho cercato, mi è uscito la qualsiasi, perché stavo cercando questa immagine. Nessuno voleva trastullarsi durante le ore
2: su
0: di lavoro
2: Stallone.
0: Ma era una, così, una ricerca per essere attinenti ed essere sul pezzo. Ed effettivamente devo dire che il signor Sylvester Stallone...
2: Io però parlavo di altro, parlavo... Tu invece sei rimasta a Stallone.
0: Io sono a documentarmi.
2: Per esempio Thor, Chris
0: Thor.
2: Hemsworth. No, non ti sto chiedendo se ti piace. Sto dicendo,
0: ho
2: capito. Sto cercando di capire a chi si rivolgesse Stallone sull'uso di...
0: Pensa a tutti adesso, quelli che fanno i supereroi, cioè tra Chris Hemsworth o comunque appunto Wolverine. Giustamente prima Isabella diceva Wolverine, come lo metti Hugh Jackman sta bene così. Insomma, ci sono questo tipo di fisicità. Adesso non mi è The Rock, non lo so, non mi viene in mente. Adesso non voglio dire che è The Rock, adesso
2: c'è
0: molte querele, ma che ne so.
2: Però c'era Raffaele che diceva una cosa interessante su questa rivelazione di Stallone.
0: Sentiamo.
3: Ma premesso che non abbia mai creduto che questi supereroi, diciamo così, raggiungessero tali livelli fisici in maniera naturale, non ho capito perché mo che sei invecchiato questo deve sputtare a tutti. Passato il tuo tempo, lascia fare gli altri.
0: Però è un po' un segreto di Pulcinella. Comunque, fra poco continuiamo intanto i Machine Head con From This Day.

0: from this day. Eravamo alle prese con tante curiosità. Direi che possiamo chiudere serenamente questo capitolo.
1: Guarda, prima abbiamo passato i Genesis. Ieri c'era un articolo divertente su Rolling Stone di Phil Collins, che ha rilasciato un'intervista da Piers Morgan e parlava del suo rapporto con Paul McCartney, ovvero della rosicata vera e propria durata anni che Phil Collins ha avuto nei confronti di Paul McCartney. Perché nel 2002 c'era il concerto per il giubileo della regina Elisabetta e entrambi dovevano cantare. Il giorno prima, durante le prove, Phil Collins, che è un grande fan dei Beatles, si era portato un libro di Hunter Davis, rarissimo, sui Beatles, per farlo firmare a Paul McCartney. E quindi dice: scusa Paul, me lo puoi firmare, che è una cosa carina. E Paul McCartney l'ha preso in giro, ha detto sì, te lo firmo. Poi si è girato verso la moglie e ha detto: il nostro piccolo Phil è proprio un grande fan dei Beatles. E io non ci ho visto più, ho pensato: sei proprio uno stronzo.
0: Che vabbè, comunque, però vabbè, non è che ha detto niente di che. Adesso voglio dire, sì.
1: E per anni ha covato questo rancore. Quando nel 2016 Phil Collins ha scritto la sua biografia, ha raccontato l'aneddoto e Paul McCartney ha cercato di contattarlo e lui non gli ha risposto.
0: Ma no!
1: Quindi, comunque non gli ha detto, cioè, detto il piccolo Phil, vabbè.
0: Vabbè, piccolo Phil lo dici a qualcun altro, effettivamente può aver ragione, ma...
1: All'inizio di quest'anno però hanno finalmente chiarito, perché c'era un'asta benefica, i due hanno collaborato insieme e Phil Collins ha detto sì, forse me la sono presa troppo, però hanno dato una cosa, ovvero che c'è un documentario sui Beatles che adesso è su Disney Plus, del 95, in cui George Harrison parlava di una cover di una canzone dei Beatles fatta da Phil Collins. Ok, quindi nella versione del 95 c'era riferimento a Phil Collins. Dice: l'ho rivisto recentemente su Disney Plus e questo passaggio su di me è stato tolto dal documentario sui Beatles.
0: Ah.
1: Quindi evidentemente Paul McCartney l'ha voluto far cancellare e...
0: A chi vogliamo dare
1: ragione? Vedi queste beghe tra...
0: È stata mai un'uscita, non proprio forse, un'uscita un po' British humor, quell'umorismo inglese un po' così, piccolo Phil, però forse Phil Collins
1: non perdona. Ci ha messo 20 anni.
0: Non perdona, come il conte di Montecristo. Andiamo avanti con gli Idols, torniamo tra poco.

0: Animals, never fight a man with a perm e mai offendere Phil Collins, perché se lo lega al dito. È successo con Paul McCartney, che comunque è stato un po' canzonatorio nel loro incontro durante il giubileo della regina Elisabetta, insomma del regno.
1: 2002.
0: Il 2002. Sentiamo Marco che cosa dice.
1: Ancora
0: riguardo.
1: Per 24 anni. 24.
2: Phil Collins alto 1,68 come me, e Paul McCartney 1,78, forse intendevano pure d'altezza,
0: di statura,
2: so, ah, il piccolo veramente incomprensibile, fa ridere solo a loro, a parte quando Re Carlo ha parlato al congresso,
0: sì,
2: americano,
0: sì.
2: Lì però gliel'hanno scritto, sicuramente non può essere così intelligente.
1: Ah, secondo me intendeva Phil Collins chiede a Paul McCartney di firmargli un libro, quindi sembra quasi un fan piccolo per quello. Però 1,78 non sei un giocatore NBA,
0: certo.
1: Alti.
0: Sto body shaming totalmente ingiustificato. Quindi diciamo no al body shaming, diciamo no e a queste battute, ma diciamo sì invece agli eventi di Radio Rock.
3: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Radio Rock presenta Le Gen in concerto al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Unam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma. I biglietti sono in prevendita su Dice. Ma attenzione, per il concerto delle Gen, Radio Rock vi regala un ingresso. Come? Inviate ora un messaggio WhatsApp con nome, cognome e la parola Gen al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno poi ricontattati dalla nostra redazione. Perciò domenica 18 ottobre le Gen in concerto a Roma, Wishlist Club, che è in via dei Volsci 126B. È un evento Radio Rock.
0: È un evento targato Radio Rock. E allora Fuffo, noi così arriviamo alla pausa delle 11:30, ci arriviamo con Dilemma, che le potete ascoltare insieme alle Gen proprio il 18 ottobre. Questa è Empty Days, rimanete sintonizzati, noi torniamo tra poco.

0: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis. Buongiorno convenienza.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Questo è Rockbusters.
13: Rockbusters. On Radio Rock. Le 11:33, stiamo entrando nella fase finale di Rockbusters. Passeremo alle 12.

0: Wilson, Requiem for a Village, questa è una delle novità. Vi piace? Bene, sapete cosa fare, andate a votarla sul sito radiorock.it.
1: Intanto stavo vedendo una cosa curiosa, abbiamo parlato di un toscanaccio Benigni in apertura di trasmissione. C'è un altro toscano che è Leonardo Pieraccioni, che ha pubblicato su Instagram una foto curiosa, ovvero il libretto delle giustificazioni delle assenze della scuola media, risalente all'anno 76-77, classe prima D. E uno dice: chi se ne frega? In realtà l'ha trovato un suo amico a un mercatino dell'usato, un mercatino delle Pulci in provincia di Arezzo. Andava a vedere e c'era scritto Leonardo Pieraccioni. Questo suo amico l'ha comprato ed effettivamente era il libretto delle assenze con la firma dei genitori del 76-77 dell'attore e regista toscano.
0: Poi è strano, chissà come, che giro ha fatto questo libretto delle giustificazioni per finire poi in un mercatino.
1: Che è molto curioso,
0: come molto curioso.
1: E lui ha detto: la prima cosa che ho fatto, innanzitutto, vabbè, lo stupore, è l'ho annusato e mi ha riportato indietro ai tempi della scuola. Quindi lo sniffatore di libretto delle giustificazioni ha fatto vedere le
0: e
1: foto.
0: Poi io me lo ricordo perché comunque ho visto l'immagine ed effettivamente era uguale a quelli che c'erano, insomma, negli anni 80-90 erano così, si strappava la giustificazione, una parte andava al professore, una parte rimaneva nel libretto.
1: E mi sa che erano i tempi, perché era comunque la prima media, in cui non lo usava falsificando la firma eccetera, ma dice: mi ricorda quando mi ammalavo, quando mi mettevano la televisione piccola di cucina in camera con la prolunga del cavo TV, io guardavo lo stesso canale perché non mi andava di alzarmi. C'era la mia mamma che diceva: tutto bene. Vabbè, chiaramente ci sono degli oggetti,
0: certo,
1: che ti riportano immediatamente
0: nel
1: passato.
0: Ma tu hai mai falsificato una giustificazione?
1: No.
0: Lo sai che neanch'io? Ed è non un rimpianto, perché siamo un rimpianto abbastanza sciocco.
1: Avevo paura.
0: Però il fatto di non aver mai, ecco, bigiato la scuola, come si dice. Cioè, sempre quando non volevo andare lo dicevo a mia madre: mamma, senti, oggi non mi va, oppure oggi voglio andare a via Sannio con le mie amiche, perché so, l'8 marzo si andava, c'erano dei rituali qui a Roma, l'8
1: tua
0: marzo
1: mamma
0: si
1: diceva,
0: andava
1: vai
0: all'Eur. Poi c'era magari il giorno in cui non volevi andare a scuola, quando capitava, era raramente, lo dicevo a mia madre, perché la pigrizia mentale di dover pensare a trovare una scusa, essere scoperta, falsificare la firma, non mi andava. Però un po' mi è rimasta questa cosa, il brivido.
1: E tua mamma diceva vai?
0: E madre diceva di sì, succedeva di rado.
1: Nicola aveva la mamma più liberal del mondo.
0: Sì, ero brava, quindi insomma il fatto che glielo chiedessi lo prendeva come una cosa di onestà e mi veniva concessa. Però un po' mi è rimasto il rimpianto, quello di non aver mai fatto la marachella. E manco te, però, quanto
1: no,
0: fa?
1: Sto pensando che mia madre non era altrettanto
0: non
1: libera.
0: Era
1: no.
0: E allora i Rammstein con Duast.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Rammstein con Du Hast.
1: Questo era il tono della voce di mia madre.
0: Se ti azzardavi
1: di non entrare, altro che la tua, e dice vai pure,
0: mia
1: cara.
0: Mamma hippie. Ci scrive Alessandra: mai bigiato davvero? Siete dei veri rockers. No, allora, il rock and roll, che è genio e sregolatezza, noi non siamo né dei geni, tantomeno.
1: Dai 18 anni, da quando potevo firmarla io, quella sì.
0: Eh beh, quello era un grande classico, la prima volta.
1: Sempre rispetto delle regole.
0: Cioè, Domenico scriveva: Miro Fuffo per la sua integrità, sempre ligio alle regole. Ma non ho capito, è la mia di integrità, dove la
1: bene,
0: mettiamo?
1: Parla.
0: Io comunque sono stata così, onestà intellettuale da sempre, mi
1: ma
0: sono consegnata a mani e
1: piedi.
0: Ma proprio
1: freak.
0: Ma la mia era proprio la pigrizia, no, io non riesco a dire bugie, ma non perché sia, ma proprio perché mi fa fatica pensare comunque di dover mentire, essere scoperta.
1: Guarda,
0: no,
1: Benigni, la prossima volta farò un monologo su di te, dopo San Francesco stasera. Dirà, oh, io al fondato non biciava mai.
0: Sì, cioè, scrive, ecco, adoro Nicola, le sue parole di solito, la marachella.
1: La
0: esatto,
1: marachella,
0: quindi
1: veramente.
0: Pensate quanto può essere rocker chi dice marachella. Quindi voi lo capite.
1: Sesso,
0: che siete in pessime
1: droga e marachella.
0: Marachelle. Io ho segato a scuola, però lo facevo sempre autodichiarandomi con mia madre. Vedi, anche qui onestà intellettuale, cioè si bigia e poi si dice.
1: Io ero come Bruno Vespa che non manca mai, anche quando
0: manca mai.
1: Si sponda.
0: Indefessi, record di presenze.
1: Senti, ma dopo possiamo chiudere con i Sepultura, qualcosa di brasiliano?
0: Sì,
1: perché
0: dopo,
1: oggi
0: definiscimi dopo, perché abbiamo finito praticamente.
1: Quasi,
0: insomma, siamo.
1: Perché oggi si vota in Brasile.
0: C'è, intanto ricerco. Vai,
1: cioè,
0: tu parla.
1: Il confronto tra Lula e Flavio Bolsonaro, il figlio di, che ha promesso un'amnistia per il papà. In questo momento è in carcere, 27 anni, si è preso per il colpo di Stato e gli... Comunque c'è l'interesse internazionale per queste votazioni, con Lula che la settimana scorsa ha deciso di cancellare le scommesse online come mossa elettorale, perché molti brasiliani purtroppo con l'accesso online hanno contratto un sacco di debiti e quindi se ne parlerà parecchio. Capito?
0: E io ho capito. Nel frattempo, così con abile mossa, ti ho beccato i Sepultura, Roots, Bloody Roots.

0: Roots, Bloody Roots ci accompagnano con vigore alla porta, perché siamo giunti quasi al momento dei saluti.
1: Io ho un certo languorino. Sì. Ieri è capitato questo video che è in realtà virale, la notizia è un paio di settimane, di questo panificio a New York di un panificatore austriaco. Lui si chiama Martin Auer, che vende questa pagnotta da un chilo e mezzo a $60.
0: Ma certo, ma perché no?
1: Se ne parla perché alcuni dicono: ma sì, come un chilo e mezzo di pane $60? Eppure sì, ci sono delle code, sì, sterminate. Siamo a Soho, uno dei quartieri in di Manhattan, sì, New York. E lui dice: ci sono quattro ingredienti fondamentali.
0: Certo.
1: L'acqua. Il sale.
0: Il sale. La farina.
1: La farina di segale, sì, proviene proprio da Graz, dall'Austria, da papà.
0: Grazie.
1: E il tempo, perché certo, si mette lì 24 ore, viene lasciato a riposare l'impasto.
0: Lo coccolano, poi gli parlano.
1: E poi dice: il nostro è un quartiere in, io devo pagarmi l'affitto.
0: Giustamente.
1: E c'è una coda sterminata, nonostante poi a Graz lo vendano a €15 questa magnotta, però ti dice: metà $30, una fetta $6. Se ci vuoi mettere qualcosa, 10. Poi arriviamo a 14, 15.
0: Stanno bene così, sarà sicuramente il pane più buono del mondo, ma non mi avranno mai.
1: Oh, $60 un chilo e mezzo. Infatti, guarda, c'è stata la Lidl che ha piazzato davanti, sì, al negozio un camion pubblicitario con la scritta: $60 per il pane, venite da noi $3.99.
0: E mi sembra la chiosa perfetta. Noi vi lasciamo in ottime mani, perché c'è Jacopo Morroni con Animal House e vi rinnoviamo l'appuntamento con Rockbuster il prossimo weekend, da sabato dalle 9 alle 12.
1: Ciao a tutti!
2: Avete ascoltato Rockbusters. Rockbusters. On Radio Rock.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
2: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Ora su Radio Rock. Animal House, la fiera delle fiere. On Radio Rock.
7: 12:03 in questa domenica 4 di ottobre. Siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e naturalmente, come tutti i weekend, fra le 12 e le 15 che faccio, vi porto a spasso fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Vi ricordo il 3899 106 e 600, il numero per chiacchierare in diretta via WhatsApp e Telegram. Vi ricordo anche che abbiamo una bellissima Radio Rock TV che potete seguire dal nostro sito, dalla nostra applicazione per iOS e Android, da Twitch, dal canale 833 del digitale terrestre di Super Six in tutta Italia. Me ne sto a scordare qualcuno, ragazzi, no, basta, Smart TV l'applicazione, e abbiamo fatto, oh, ragazzi, ci stiamo in 550 milioni di forme, insomma, sostanzialmente, per evangelizzare tutta la penisola a suon di rock. Fra l'altro, se vedete, ci guardate il visuale, potete osservare un evento molto raro che si chiama Jacopo Morroni ha messo la camicia senza essere costretto a farlo da cause di forza maggiore, ma semplicemente stamattina era la cosa più vicina perché ieri sono stato costretto a farlo. In ogni caso, ci ascoltiamo gli Alice in Chains, questa è No Excuses, e poi vi racconto quale bestia fantastica, ve lo premetto, andremo a cercare oggi.

0: Excuses, Alice in Chains, per iniziare alla grande questa domenica insieme. Bene, proseguiamo qui alla Fiera delle Fiere, lo sapete, parliamo di bestie e bestiacce naturalmente, curiosità bestiali. Abbiamo iniziato ieri un viaggetto alternativo che nasceva tutto da un messaggino che mi è arrivato la settimana scorsa, in cui mi avete fatto notare che effettivamente di seguito avevo fatto sostanzialmente il cane, il gatto, il topo, l'aquila reale, e che a questo punto chiaramente, come la filastrocca prescrive, mancavano soltanto i due leocorni. E allora facciamo i leocorni. Quindi ieri abbiamo iniziato questo viaggetto fra gli animali fantastici e dove non trovarli, perché sono fantastici quindi non ci stanno. E fra questi abbiamo iniziato proprio con la lunga e assurda storia dell'unicorno. Per chi non c'era ieri vi farò un rapidissimo recap, ma parte sostanzialmente da una roba che un medico greco 2400 anni fa sentiva dire agli ubriachi a corte del re di Persia. Va bene, oggi ce ne andiamo a vedere un altro animale fantastico, forse l'animale fantastico un po' per definizione, se vogliamo, nel senso che fra tutti gli animali mitologici è nettamente quello più è grosso, è ignorante, è cattivo, è potente, è lui, è chiaramente, l'avete già capito qual è, ma ve lo dico fra poco.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

Where the God Girls at the Queens of the Stone Age nelle nostre novità in alta rotazione in questa domenica 4 di ottobre. Bene, sono le 12:13 minuti. Prima di iniziare però a parlare di bestie fantastiche, effettivamente oggi mi sa che cade di nuovo, perché già esisteva questa festa, la prima festa di San Francesco, giusto? Corretto, ovviamente di domenica, perché è chiaro che casca di domenica, come te sbagli, si dice a Roma. Dunque, dato che io sono una trasmissione che parla di bestie e San Francesco con le bestie, cioè aveva un certo rapporto, direi che possiamo ricordare il santo, se non tanto nella sua, insomma, nella sua veste appunto di santo e di figura religiosa, quanto come nella sua veste di grande amante degli animali, un po' come il sottoscritto. Fra l'altro, San Francesco a me fa pensare continuamente a un brano, chiaramente perché il brano lo cita, non perché io sia particolarmente raffinato ed abbia avuto un collegamento filosofico degno di qualsiasi nota, no, perché banalmente anch'io mi sento molto vicino a quello che dice il cantautore, il rapper pugliese, quando dichiara: alle bestie regalerò i miei sorrisi come San Francesco, ce la potevo fare, come Francesco d'Assisi e Pippi Calze Lunghe. Lui la dice meglio di me.

0: La mia parte intollerante, caparezza, signore e signori, alle 12:18 in questo primo San Francesco, giorno San Francesco, come si chiama questa cosa qua? Come si dice? Buon San Francesco? Buon giorno di San Francesco? Buon festa di San Francesco? Buon patrono d'Italia, non lo so, vabbè, in ogni caso me lo arriverà un decreto attuativo che ce lo spiegherà. 12:19 mi arrivano messaggi anche molto belli a tema San Francesco, per l'appunto.
1: Una volta ho fatto la marcia della pace da Perugia a Assisi e era estate, dalla mattina al pomeriggio praticamente, che sono 20 passa chilometri, spingendo anche un amico in carrozzina, e quando sono arrivato a Assisi ho visto San Francesco con tutti gli animali che mi parlavano anche tutti assieme, quindi mi è venuto in mente, un po' sorridendo, Babylon di HWK, non lo so se...
0: Come no, sì, San Francesco, non posso immaginare che l'hai visto per il calo di ossigeno al cervello dopo 20 km d'estate, spingendo anche un amico in carrozzina, me lo immagino perfettamente bene. 12:19, tanto io segno tutto, lo sapete. Iniziamo a parlare un pochino della bestia fantastica di oggi, quindi una bestia con cui si spera che San Francesco non abbia mai dialogato direttamente, ma se l'avesse incontrata non avrebbe avuto pregiudizi, questo lo sappiamo benissimo. È un po', se volete, l'animale mitologico per eccellenza, ma non perché abbia un grado superiore di per sé, perché è il più ignorante. Cioè, se facciamo la gara all'animale più ignorante, più cattivo di tutti, no? Se facciamo a gara che ognuno di noi sceglie un animale mitologico e poi dobbiamo fare tipo i Pokémon, li dobbiamo fare scontrare, ok? Cioè, è chiaro che ne scegliamo tutti uno solo, no? Secondo me, mo c'è qualcuno che vorrà fare il fighetto e dice: no, io sceglierei il tardigrado perché il tardigrado resiste. No, non è vero, non è vero. Sceglieremo tutti il drago.

1980 usciva The Game e questa è Dragon Attack. I Queen, naturalmente, l'animale fantastico con cui inizieremo la trasmissione. Ovviamente il più cafone e ignorante di tutti. Parliamo del drago e la prima cosa da sapere è che in realtà non parliamo del drago. Cioè in realtà parliamo tipo dei draghi, perché non esiste una singola figura mitologica del drago univoco che non sia una cosa, una sorta di nostro collage che come al solito avviene fra fine dell'Ottocento e inizio del Novecento. C'è il drago da fantasy, che per noi è il drago come è fatto per noi, la base, no, del nostro drago, è sostanzialmente Charizard. Ok, dei Pokémon, quella roba là. È un rettilone quadrupede, ma può stare in piedi su due zampe, con due grosse ali di cuoio, con sta testa da lucertolone allungata, con questa sorta di corna, di spigoli dietro, e che sputa fuoco. Quello è il drago, no? Quello dello Hobbit, quello del Trono di Spade, per capirci. Quello là, il drago. Però, appunto, il drago non è nato come il drago. Sono nati una marea di draghi in giro per il mondo. Tipo ogni cultura a un certo punto ha tirato fuori un rettile molto grosso, che potesse essere un serpentone, un drago, una lucertola, una salamandra, qualche cosa di rettiloso molto molto grande, gigante, enorme, pazzesco. Ogni cultura praticamente ha elaborato un suo drago e tutte queste cose sono andate piano piano a fondersi nel nostro immaginario e da lì è uscito il drago, quello a D maiuscola, quello a cui chiunque di noi pensa se diciamo il termine drago. La storia dei draghi, ergo, oggi qui alla Fiera delle Fiere, naturalmente sempre accompagnata da una marea di musica rock, ad esempio la pausa delle ore 12:30, ci arriviamo con un po' di Smashing Pumpkins.

0: ascoltare altre radio.
1: Ciao a tutti in diretta su radio.
2: Yo yo yo yo.
3: They talk, we rock.
4: Yeah.
3: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
5: Allora ragazze, ok a crema e sherry per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
6: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
7: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Allora, animali, tutti in pista e fate come al solito.
13: Animal House.
0: La fiera delle fiere.
3: On Radio Rock.
1: Ladies and gentlemen, sono le 12:32 minuti in questa domenica 4 ottobre, in questa edizione speciale della Fiera delle Fiere, in cui seguiamo bestie fantastiche e mitologiche. Parliamo del drago, o meglio, come già detto, dei draghi, perché di draghi ne abbiamo elaborati tanti, tantissimi, e in realtà i primi sono abbastanza distanti dal nostro immaginario di quello che chiameremo il drago fantasy per eccellenza, Smaug, per capirci, per citare cose di Tolkieniana memoria. Continuiamo nel viaggio nel mondo della creazione di questa bestia incredibile. Già mi state mandando moltissimi messaggi al 3899-106-600 fra commenti e richieste musicali, perché è naturale che a tema draghi e dragoni ne abbiamo veramente, veramente tante. Ma per scaldarci ci ascoltiamo un po' di Korn. Questa è God Life.

0: Got Your Life, i Korn. Qualcuno mi dice si va di Imagine Dragons a questo punto. Sapete che Imagine Dragons sono una della roba, delle robe del pop che non mi dispiace. Non tutto, purtroppo secondo me fanno una bella... come dire, scrivono un po' il brano 650 volte, cioè il brano originario che è figo e poi ci sono i 10 figli di quel brano, però se prendete gli archetipi secondo me fanno della bella roba in realtà. Bene, 12:36, quindi parliamo di Draghi. Qualcuno qua mi fa il fa dei complimenti, vi ringrazio moltissimo, e aggiungete il mio drago preferito è Furiabuia, ma poi dei draghi ne abbiamo veramente tanti, da ogni tipo di tradizione, cioè ne abbiamo quantomeno 3 tradizioni differenti, che intendo che si sono fuse nella nostra poi personale tradizione, ed è una storia veramente lunga e che non ha un'unica origine. Cioè sembrerebbe proprio che nel caso del drago, quindi appunto, come dovremmo dire, dei draghi, non ci sia un drago originario da cui possiamo far discendere il tutto, ma ci siano proprio tradizioni totalmente indipendenti, ed è una cosa che nella mitologia già si è riscontrato più volte. Feci un esame di antropologia per i crediti per l'insegnamento anni fa e trovai la materia meravigliosa, veramente meravigliosa, e una delle cose, per esempio, quando si studiavano le mitologie dei popoli, diciamo così, no? Quelli che erano definiti nell'Ottocento i popoli ancora selvaggi, però che consentivano, anche se in maniera un po' approssimativa, di andare un pochino a vedere mitologie scevre della costruzione letteraria che avevamo avuto in Europa, per esempio si notò che tutti i popoli avevano un diluvio universale, cioè da tutte le parti, in tutte le mitologie, a un certo punto c'era un diluvio universale, era una sorta di topos comune. Tutte le culture avevano il loro diluvio. Una volta in quella polinesiana è il granchio che si arrabbia col falco e fa emergere il mare. Noi abbiamo Noè. Insomma, ognuno c'ha la sua, ma c'era sempre questa sorta di topos. Ecco, il drago è la stessa identica cosa.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

Dance DC, fra la nostra novità in alta rotazione qui al 3899 106 e 600. Mi chiedete tanto brani naturalmente a tema draghi, ne abbiamo quanti ne volete. Tears of the Dragon di Bruce Dickinson per esempio, e beh niente male. Siamo già a un secondo ascoltatore vuole gli Imagine Dragons, e quindi anche quelli li tireremo fuori. E poi vabbè, ci sono un paio di cose mie pure nostalgiche di quando ero teenager che vi proporrò in qualche maniera. Quindi tema drago naturalmente, la musica, di musica ce n'è stata tanta proprio perché questo animale mitologico ha impattato fortemente sul nostro immaginario. C'è anche una discussione su qual è il drago più figo, più bello in generale. Per esempio, una discussione che è nata al 3899 106 e 600, sono arrivati due messaggi fra cui per esempio quello di Giancarlo, è se le ali del drago devono essere oltre le zampe davanti o le zampe davanti devono essere incluse nelle ali, cioè tipo pipistrello o tipo angelo per capirci. E qua quello che va per la maggiore è il drago di Daenerys Targaryen, per capirci, quello là, quel modello lì, che poi anche l'ultimo, no, che ci è arrivato, è una sorta di super Smaug ignorante che però non parla. Non mi piace il fatto che parlino i draghi in Tolkien, è l'unica cosa. In ogni caso, 12:42, vi dicevo, tantissime diverse tradizioni, e a partire naturalmente andiamo come al solito a casa nostra. Noi pensiamo che tutta la nostra cultura derivi dalla Grecia, cosa che poi è del tutto opinabile, ma in ogni caso seguo anch'io questo topos, visto che parliamo di topoi letterari, e quindi ce ne andiamo in Grecia, dove il drago esisteva come figura mitologica. Ma di base, numero uno, il drago non era un... cioè non era una lucertolona, era di base, come nella maggior parte delle culture, un serpente. Cioè i draghi erano serpentoni grossi in linea di massima, talvolta di terra, talvolta addirittura acquatici. Ma già il drago dell'antica Grecia ha una caratteristica: è un serpentone che custodisce qualcosa.

Loro sono gli Sleep e questa è Dragonaut, sempre a tema draghi e i dragoni. 12 e 48 minuti, mi mandate una marea di messaggi al 3899 106 600. Gli Sleep su Radio Rock, decollo verso l'atmosfera. Oh, ma che stava a scherzare, gli Sleep, ah belli, oh, ma roba seria proprio, ma seria seria, signori miei. Qualcuno mi dice, tecnicamente quelli del trono di spade sarebbero, siete in più di uno, gli Sleep, impensabili in radio solo voi, grazie, sì, sì, è vero, su questo è vero, solo noi vi passiamo gli Sleep, questo al 100%. Benissimo, sono felicissimo che li conoscete gli Sleep, comunque quando mi arrivano questi messaggi io sono proprio felice, cioè mi rinnovate la fiducia nell'umana stirpe. In ogni caso, quelli di Games of Thrones, mi fate notare, tecnicamente sarebbero viverne, cioè che hanno quattro zampe totali comprese le ali, ok? Quello che vi dicevo, modello angelo, modello pipistrello, io lo chiamavo. È vero, il problema che cercherò di mostrarvi in questa puntata è che tecnicamente è sbagliato dire tecnicamente, perché tecnicamente il drago non c'è, o meglio abbiamo una serie di costruzioni che recentemente abbiamo stabilizzato e iniziato a classificare perché sono uscite le opere fantasy, ma nella storia il drago, la viverna e la forma stessa di queste bestiacce è cambiata un'infinità di volte, o meglio non è che è cambiata, sono coesistite anche all'interno delle stesse culture 56 rappresentazioni differenti del drago. Siamo partiti dicendo che in Grecia i draghi di base erano serpenti e quasi tutti fanno la guardia a qualcosa, per esempio quello famoso che fa la guardia alle mele delle Esperidi, mo non mi ricordo come si chiama il serpente esattamente, ma insomma è famoso la qualcosa con la L, vabbè, in ogni caso ci sono diversi riferimenti a questo serpentone e in realtà il drago come serpentone è presente un po' in tutto l'area mediterranea. Anche i babilonesi avevano il loro drago, si chiamava un qualcosa tipo Mushushu, che è bellissimo solo a dirlo, e mi fa anche pensare poi al drago di Mulan. Non credo ci sia un collegamento, credo che sia un caso in realtà, in linea di massima non c'è niente a che fare con la tradizione cinese, ma anche i babilonesi avevano Mushushu, che era sempre un serpentone che faceva la guardia a qualcosa. Quindi noi siamo partiti nel Mediterraneo con grossi enormi serpenti di media di terra, qualche volta anche marini.

Dragon Force! Eh beh, per forza, cioè, come si fa? Through the Fire and the Flames, figli illegittimi degli Halloween, mi scrive Sergio. Qualcuno mi cita? Beh, perché? Che ne dici del drago di Komodo? Grande animalotto, ancora apprezzamenti per Dragonaut degli Sleep. 12.57, siamo praticamente arrivati alla pausa. Ebbene, insomma, i draghi mediterranei sono serpentoni in linea di massima, ma non tutti. A un certo punto iniziano ad apparire cose ben più strane, e la ragione in realtà anche in questo caso è biblica, dovremmo dire. Ma ve lo racconto ovviamente dopo la pausa, siccome sono arrivati diversi messaggi sul tema, fra cui uno che mi ha fatto impazzire, che è: anche secondo me gli Imagine Dragons hanno fatto anche cose buone, che lo trovo stupendo. A questo punto io vi dico, me l'avete chiesto in 57, vi dico qual è secondo me una delle cose più buone fatte dagli Imagine Dragons. Una delle cose più buone fatte da loro è sia musicale e sia propriamente di senso, è aver fatto la colonna sonora alla serie, credo in CGI, più figa uscita negli ultimi, non lo so, sempre, anni, de sempre, Arcane.

0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Very well. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte.

0: Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e il saggio olivo un litro a 4,99 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: State ascoltando Animal House. La fiera delle fiere. On Radio
7: Rock. 3 minuti dopo le 13 domenica 4 di ottobre. Siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni. Vi porto fino alle ore 15 girovagando fra curiosità bestiali, mitologiche e un sacco di musica rock. Parliamo di animali fantastici questo weekend e nello specifico del drago, come è arrivato da serpentone custode delle meri delle Esperidi a sta bestia a quattro zampe con le ali che sputa fuoco. Mix di tradizioni in gran parte. Ve lo racconto sempre a suon di musica. Adesso c'è un po' di Dave Matthews Band, questa è The Space Between.
8: Radio Rock, back in time.

Between la Dave Matthews Band alle 13 e 7 minuti in questa domenica 4 ottobre. Siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Marroni ed oggi parliamo di draghi, animali fantastici e mitologici, se vogliamo un pochino l'antonomasia, l'animale mitologico per antonomasia, il drago e la sua storia. Come già detto, le rappresentazioni di draghi sono veramente tantissime. Vi ho parlato appunto dei draghi, dei serpentoni dei greci, vi ho parlato del Mushushu babilonese e praticamente questi serpentoni nell'area mediterranea continuano ad apparire in diverse opere con caratteristiche ognuno la propria, ma sicuramente senza molte delle caratteristiche che noi associamo al drago moderno. Niente ali, tanto per dire, niente artigli e soprattutto niente fuoco da nessuna parte. Questi serpenti per lo più uccidevano la preda, un po' la preda o il malcapitato che usava sfidarli, un po' come fa un boa, strangolandole, stritolandole per meglio dire, nelle sue spire. Benissimo, a questo punto naturalmente dobbiamo tener conto del fatto che queste bestie erano utilizzate come dei guardiani simbolici, e questo è importante perché il drago che fa la guardia a qualcosa resterà, come tipico nella nostra cultura, verrà poi distrutto solamente dalla parte del Trono di Spade, dove i draghi sono solo mezzi offensivi. Ma se ci pensate, anche in Harry Potter, dove si trovano i draghi, nella Gringot, la banca dei maghi, a custodire i beni più preziosi delle famiglie più antiche. Il drago è un custode, questo sicuro, però è anche un serpente. Un custode potrebbe essere anche positivo, una prova da superare, ad esempio, ma un serpente, quando il cristianesimo inizia a girare, inizia a non poter essere una roba buona. Cioè, il serpente è male, anche il drago è senza dubbio male, perché te credo, è già male il serpente tipo la biscia, ne prendi uno gigante, enorme, che ammazza la gente stridolando, è proprio il simbolo del demonio. Brand new music right here. Brand new.

suona da bomb il Royal Blood alle 13:12 minuti, sempre votabili come le altre novità sul nostro sito www.radiorock.it. sì, benissimo, sono le 13:12, benissimo, il cristianesimo, come già detto, fa il suo ingresso e prende un pochino questo immaginario del drago che, come abbiamo detto, c'era già in moltissime culture pagane. Abbiamo citato quella greca, quella babilonese, ma sostanzialmente in tutta l'area mediterranea ci sono grossi serpenti che fanno la guardia a una grotta, un tesoro, all'accesso per qualcosa. Inizia a essere identificato anche con il serpente, ovvero il simbolo del maligno cristiano, tanto che il drago viene iniziato proprio a si inizia a chiamare il drago l'antico serpente, come se fosse un po' il re dei serpenti, il primo grande serpente da cui poi è disceso tutto il male. Nella cosmogonia cristiana trova un po' questo ruolo, e infatti nel Medioevo inizia a essere strapieno zeppo di raffigurazioni del drago. Perché? Perché ci sta San Giorgio ammazza il drago, San Michele ammazza il drago, un altro santo ammazza, tutti ammazzano i draghi. Ammazzare il drago significa sostanzialmente distruggere il male nella sua forma primigenia. È la vittoria dell'ordine cristiano e della luce sul caos e l'oscurità. Quindi abbiamo una marea di iconografie dei draghi che appaiono dovunque, nei dipinti, nei mosaici, nei bestiari, nei libri dedicati alle vite dei santi. E beh, a questo punto dovremmo già sapere com'è il nostro drago. E effettivamente in alcune di queste illustrazioni si vede un drago che potrebbe essere simile al nostro in alcune. Perché il problema è che un milione di autori medievali si trovano davanti alla questione di: ok, devo disegnare un drago e non so com'è fatto un drago. Devo fare un serpente, sì, ma deve essere pure particolare. Va bene, quindi che gli aggiungiamo per renderlo più cattivo?

System of a Down, naturalmente. E beh, capite che se il drago a questo punto rappresenta proprio il re dei serpenti, il serpente ancestrale, il mago, non il male, non basta fare un serpentone più grande degli altri, perché i serpenti già ce ne sono abbastanza grandi, quindi ognuno tendeva ad aggiungere qualcosina. Quindi qualcuno inizia a pensare, e questa è un'iconografia per esempio che si trova spesso associata a San Giorgio, vabbè, è un serpentone lungo ma c'ha anche le zampe e gli artigli, così fa più paura, perché è un serpentone ma ti può anche artigliare, a volte c'ha solo quelle davanti, a volte tutte quante, altre volte gli si aggiungono delle ali, è un serpente ma può volare. Altri sono più fantasiosi, è un serpente con la testa di leone, è un serpente con la testa di leone, la coda di ippopotamo, le zampe di una capra, insomma avete capito, no? Altri si mettono a fare questo genere di roba là, altre volte è direttamente trasfigurato in una sorta di demone, quindi magari c'ha le ali, ma è proprio un demone, cioè fisicamente è un demonone orribile, un mostro terribile, non ha più nessuna somiglianza con niente, insomma sostanzialmente è proprio il demone, sapete quelli con tre teste, con tutte le lingue di fuori, di quella tipica iconografia medievale del demone, ecco, a volte è direttamente sta roba qua. Quindi quello che sappiamo è che partiamo da un serpentone che fa il guardiano a qualcosa, arriva il cristianesimo, fondiamo il serpentone guardiano con il serpente primigenio, origine del male, e a quel punto diventa il nostro nemico, il drago. Quindi il cavaliere deve uccidere il drago, non per superare una prova di per sé, ma perché il drago è male necessariamente. E ognuno inizia a mettere il suo pezzetto. Ecco qua che il drago a volte ha le ali, a volte ha le zampe, anche se ancora non sputa mai e poi mai fuoco.

perché a questo drago, ovviamente The Number of the Beast, gli Iron Maiden penso abbiate riconosciuto, a questo drago gli abbiamo dato qualunque tipo di caratteristica, anche simile al nostro drago fantasy, tranne una per adesso, perché a volte aveva le ali, a volte aveva gli artigli, a volte era un po' più lucertola, a volte aveva la testa di leone, a volte le teste ne aveva 5, ma insomma, ripeto, c'era molta fantasia, ma già alcuni elementi li vediamo. Comunque possiamo capire che una forma abbia avuto più successo di un'altra, ad esempio già l'iconografia di San Giorgio ha più successo degli altri, perché è un santo molto importante. Sicuramente non c'è una cosa, cioè c'è una cosa che manca proprio, non si sa in quale mondo e in quale punto sia nata questa roba qua, o meglio, in realtà si sa, ma è semplicemente non è nata da noi. È nata sempre in Europa, ma in una parte dell'Europa che culturalmente è stata completamente separata da quella che era l'Europa dell'antichità. Noi dobbiamo sempre ragionare che in tempi moderni abbiamo fatto sostanzialmente, abbiamo ricollocato un pochino il mondo, se vogliamo, e quindi la nostra Europa è quella incentrata su Germania, Francia, Inghilterra, Svezia, Norvegia, sono il nord, l'Italia e l'estremo sud. Prima il mondo ovviamente era molto più spostato sul bacino del Mediterraneo, cioè in Svezia ci stavano i vichinghi, cioè non ci parlavamo con i vichinghi, ci facevano paura, venivano, ci ammazzavano, ci stupravano e incendiavano i villaggi. Benissimo, c'era una cultura molto diversa, molto staccata rispetto a come vediamo noi l'Europa, e lì effettivamente una roba che sputa fuoco ci sta.

Fire Beth Ditto! E allora, effettivamente, nella mitologia norrena appare un serpentone che però fa due cose fondamentali. Non è chiamato drago, granché, è chiamato Virm, cioè tipo verme, cioè tipo serpente, ma fa due cose fondamentali. Vola, e questo ogni tanto faceva già il serpentone nostro di San Giorgio, ma soprattutto respira fuoco. È avvolto continuamente nel fuoco e quel fuoco può usarlo come arma. È un drago che viene direttamente dalla mitologia norrena, forse, perché è nel Beowulf, che è un mito norreno, solo che non è stato scritto dai norreni, forse. C'è tutta una cosa... Vabbè, ve ne parlo subito dopo la pausa. In ogni caso cerchiamo un po' di capire chi sia stato il primo drago sputafuoco, o per dirla come la direbbero i prodigi, il Firestarter.

0: You are tuned in.
1: You are tuned in
0: to Radio Rock. Radio Rock. Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili.
7: Come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
9: Che cos'è? Uno zoo?
10: Io lo so.
11: This is Animal House
0: on Radio Rock.
12: 13:34 minuti domenica 4 di ottobre, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Borroni e vi porto fino alle ore 15 girovagando fra mitologiche curiosità bestiali e un sacco di musica rock, perché parliamo di animali fantastici. Se ieri il nostro protagonista era l'unicorno, oggi è il drago, che da serpentone è diventato già spesso e volentieri alato o dotato di zampe nelle rappresentazioni medievali, ma che ancora deve assumere la sua caratteristica poi più fondante, perché il drago è per definizione sputafuoco. Ci arriviamo fra poco, prima un po' di John Lennon.
0: Radio.

Starting Over. Sono le 13:39 minuti in questo istante. Benissimo, allora il nostro drago Sputafuoco a quanto pare apparterebbe alla mitologia norrena. Ora, il tutto è anche molto difficile da capire, perché la mitologia norrena stessa nella sua ricostruzione è un qualcosa di complesso. Perché? Perché per lo più ci sono cristiani che ci parlano della mitologia norrena, e capite che innanzitutto non ne parlano sempre in maniera positiva, anche se qualcuno si effettivamente si appassionò già nell'antichità, ma soprattutto è un quasi tutto di seconda mano. E lo stesso Beowulf effettivamente è un'opera di cui noi abbiamo un manoscritto, il più antico che abbiamo, in inglese, del circa dell'anno 1000. Tecnicamente sappiamo che dovrebbero essere leggende più antiche dell'anno 1000, ma non sappiamo quanto di quello che ci è arrivato è un'elaborazione cristiana di leggende norrene o è direttamente la leggenda. Ma in ogni caso quello che è sicuro è che nel Beowulf c'è un serpentone contorto, viene proprio definito in questa maniera in lingua diciamo inglese antica, visto che, come già detto, è quello il manoscritto che abbiamo, il serpentone contorto che effettivamente vive respirando fuoco, avvolto nel fuoco, e utilizza quel fuoco come arma per incendiare mezzo mondo quando gli rubano una coppa, perché sempre come al solito il drago fa la guardia a qualche cosa. Ecco, l'elemento che sputa fuoco arriva in 2 millisecondi nell'iconografia medievale, probabilmente per una lunga serie di appigli già presenti sia nella Bibbia che in generale nei racconti successivi. Per esempio, già il drago di San Giorgio uccideva col respiro, non sputava fuoco, a quanto pare aveva tipo un respiro mefitico che se ti arrivava addosso, niente, gli stiravi secco lì sul posto. Brand new music right here. Brand new.

Gli Architects, signore e signori, Machine fra le nostre novità in alta, altissima rotazione. Dunque, già il Dago di San Giorgio aveva sto fiato mefitico e questo effettivamente era un link niente male. Ma nella Bibbia c'era anche un'altra bestiaccia che non è un drago inizialmente. Non si sa bene, ognuno anche questa la, come dire, la modella in maniera del tutto sua. Ma è oggettivamente un mostro gigantesco che respira fuoco, è il Leviatano. E beh, lo capite che a un certo punto gli elementi iniziano tutti quanti a convergere. Comunque da sempre sappiamo che ci sono sti serpentoni che fanno la guardia a qualcosa. Sono serpentoni, quindi sono malvagi. Il fiato mefitico, il fiato di fuoco può collegarsi al Leviatano. Insomma, si entra in un universo di significati, un universo mitologico che inizia ad assumere una sua forma. Poi è chiaro, no? Un animale che viene identificato con il male puro, con Satana, con il principe dei serpenti, quindi qualcuno che molto probabilmente viene dall'inferno, sembra quasi logico che possa effettivamente sputare fuoco. E qui inizia a generarsi il nostro drago. Già in alcuni bestiari di fine 1200 appare un drago che è molto molto più simile a quello che immaginiamo noi. Non è sempre, non è standardizzato, non è l'unico drago che esiste, ma inizia ad apparire una sorta di lungo serpentone con le zampe e le ali che sputa fuoco. E beh, da qui al fantasy inizia a essere corto il passo.

0: Kids! Bene, 13:50 e dunque il nostro immaginario inizia a stabilizzarsi proprio durante l'ultima fase del Medioevo. Ora, naturalmente, come già ho detto, una serie di immaginari iniziano a stabilizzarsi perché noi nel mondo moderno non riflettiamo spesso su una cosa che anche ieri con l'unicorno abbiamo dovuto affrontare, ovvero sul fatto che è da poco che le informazioni circolano abbastanza rapidamente e in maniera abbastanza massiccia da avere un vero e proprio immaginario comune che attraversi non solo le località ma addirittura le nazioni e gli oceani come l'Atlantico. Cioè, noi dobbiamo sempre ragionare che se il drago, già magari in un bestiario del 1300, è disegnato un po' come Smaug, ce lo possiamo immaginare, quindi siamo arrivati, partendo dai babilonesi, ad avere un drago con le zampe, con le ali che sputa fuoco, mischiando mitologia cristiana, babilonese, greca, norrena e chissà quant'altro. Fra l'altro, c'è un'intera ricerca della British Library sulla figura del drago nella storia, tanto per dire, da cui ho preso la maggior parte delle mie informazioni. Benissimo, quello che succede però è che ognuno resta ad avere il suo drago. E non parlo di ogni paese, ma parlo spesso e volentieri di ogni posto, di ogni località, di ogni parrocchia, di ogni biblioteca, di ogni persona nel suo immaginario con alcune caratteristiche comuni. Quindi se io il drago me lo immagino a quattro zampe, ma poi vedo un serpentone alato che sputa fuoco contro San Giorgio, lo identifico ugualmente come un drago. Una diversa rappresentazione di quello che si pensa sia un animale che esiste in qualche modo, ma che nessuno in Europa ha mai visto, perché è un animale particolare, magico, peculiare. Ma tecnicamente San Giorgio è esistito al tempo, l'ha ammazzato un drago. I draghi ci sono, non li abbiamo visti, ci sono rappresentazioni diverse. Poi arriva la rivoluzione industriale, se vogliamo, già dal 700, ma esplode nell'800, i libri che iniziano a essere diffusi in tutte le classi sociali e iniziano a nascere i veri e propri best seller, quindi libri che tutti conoscono, in più di una nazione, in più di un paese, in tutta Europa, magari attraverso l'Atlantico. È sempre attraverso questi fenomeni che piano piano di drago ne vince uno, ed è oggettivamente quello di Tolkien.
1: Sa che principeggiare è un'arte, e ogni principe che si rispetti deve essere blu come il cielo, avere virtù, trafiggere spettri. Ogni principe che si rispetti dovrebbe tenere un cavallo fedele, da trattare come lo spirito, come chi naviga fa con le vele. E conoscere i nomi di tutti i velieri, e conoscere i nomi di popolazioni che portano nuovi misteri da terre straniere. Instaurare la pace tra fate, ignomine e boschi uggiosi, e difendere il re e la regina mostrando vigore alle prime occasioni da eroi coraggiosi. E tenere segreti, perché un mentore dice diventerai uomo, e fidarsi di un mago che sogna quel giorno di stare affiancato a quel trono. Farà gara con gli altri principi per la difesa della principessa.

è vero. Questo è il canto di un canta storie qualunque dentro quel regno, che canta di principi e maghi come ci fosse un oscuro disegno, e racconta di draghi, di uomini ormai destinati a sembianze orripilanti che solo le labbra di una principessa potrebbero sciogliere.

questo è il canto di quel cantastorie qualunque piccato dal regno, che canta di principi e maghi come ci fosse un oscuro disegno, e racconta di draghi, di uomini ormai destinati a sembianze orripilanti che solo le labbra di una principessa

Era il 2018 che uscivo questo grandissimo disco di un grandissimo rapper nonché cantautore. Per le 13.57 siamo arrivati un pochino al nostro drago da fantasy. Come vi dicevo, poi spesso e volentieri sono cinema e letteratura quando si diffondono in grande massa a uniformare quelli che sono tanti immaginari distinti. È successo per tantissime cose, anche per San Nicola, Santa Claus, che aveva tante forme diverse, vestiva di colori diversi, aveva aspetti differenti, arrivava in momenti diversi dell'anno. Poi arriva la grande globalizzazione ed ecco qui che abbiamo un'unica figura tirata fuori da tutti i vari immaginari. Succede la stessa identica cosa con il drago europeo. È probabilmente proprio Tolkien uno degli artefici principali della cristallizzazione di quell'immaginario là. Dopo lo Hobbit, per noi sostanzialmente il drago diventa quel drago, diventa Smaug. A questo punto, dopo la pausa, parliamo di un altro drago, un altro tipo di drago, una tradizione completamente distinta da quella europea. E alla pausa delle ore 14 ci arriviamo con un brano che comunque parla di un grosso rettile che non sputa fuoco, ma danni li fa lo stesso. Blue Oyster Cult, questa è Godzilla.

0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto.
6: Todis, buongiorno convenienza.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
7: Allora animali, tutti in pista e fate come al solito.
8: Animal House.
0: La fiera delle fiere.
1: On Radio Rock.
9: 4 minuti, anzi 5 praticamente, fra pochissimi secondi, dopo le 14 e domenica 4 di ottobre. Voi siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, vi porto un'altra oretta fino alle 15, giro vagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Abbiamo parlato e stiamo parlando di draghi, e nello specifico abbiamo fatto la storia di come si è in qualche modo consolidato il drago fantasy moderno, il drago tolkieniano, sostanzialmente quello che tutti noi immaginiamo immediatamente associato a questo termine. Mi fate un po' di osservazioni, un po' di domande al 3899106600. Ci vado subito dopo un brano dei Tears for Fears e poi ce ne andiamo a scoprire l'altro drago, il drago dell'altra parte del mondo. Prima Head Over Heels, che ormai, almeno penso alle persone della mia generazione, non può non farci pensare al bellissimo piano sequenza iniziale di Donnie Darko.
1: Radio Rock, back in time.

Pixie Tears for Fears. Questo è Radio Rock, sono le 14:10. Mi mandate diversi messaggi al 3899106600. Non sono riuscito a leggerli tutti quanti. Questo già ve lo dico, vi chiedo scusa, anche molte richieste musicali, non so se riuscirò a passarle tutte. Ma fra le osservazioni, per esempio, c'è: ok, ma il Leviatano non è un mostro marino tecnicamente? Allora, e qua è un lungo discorso. Perché? Perché vi dicevo prima che biblicamente il collegamento con la mitologia norrena, che vede e vedeva il drago come serpente volante sputafuoco, risulta abbastanza evidente, perché già nel senso, risulta abbastanza facile, perché già ci sono un paio di appigli: il fiato mefitico del drago di San Giorgio, ma anche il Leviatano che sputa fiamme, o meglio che respira, ha il fiato infuocato sostanzialmente. Bene, è vero che il Leviatano a volte è un mostro marino, ma è proprio qua il gioco che vi dicevo, che viene risolto solamente quando arriva la comunicazione di massa in qualche modo. Non dobbiamo pensare alla televisione, basta la carta stampata, i bestseller, insomma. Ovvero che gli immaginari non sono gli stessi. Il Leviatano è un animale marino, ma anche i primi draghi, quelli della Grecia e della Mesopotamia, potevano essere serpenti marini, non necessariamente serpenti di terra. È comunque un grosso mostro che potrebbe essere serpentiforme e che sputa fuoco. Bene, entra nello stesso calderone di questo rettile un po' a forma di serpente, che rappresenta il male, che quindi, perché no, può sputare fuoco anche il drago, perché poi alla fine il drago è bene o male il re dei serpenti. È un po' come il Leviatano, a volte le figure si fondono. A volte le traduzioni dei testi sacri traducono parole inizialmente diverse con lo stesso termine, o viceversa. Quindi anche nelle tradizioni bibliche noi abbiamo più e più versioni dello stesso testo, che magari utilizzano parole leggermente diverse. In una già è drago, nell'altra invece lo chiamiamo Leviatano, nell'altra ancora il Leviatano significa tutte e due. Insomma, gli immaginari si formano molto stratificati e molto complessi, e poi vanno a rafforzarsi quasi sempre, se notate, con le opere artistiche, musica, cinema, televisione e, ovviamente, prima di tutti questi, i libri. Brand new music right here.

How Lonely Kingfisher fra le nostre novità in alta rotazione. Però, arrivate alle 14.15, l'ultima oretta, dobbiamo dedicarla in realtà a un altro drago, perché a dirla tutta, per più di una generazione c'è un altro drago che immediatamente ci viene in mente. Cioè, il primo chiaramente è quello di Tolkien, siamo d'accordo. E quello è il drago fantasy, così l'abbiamo chiamato, il drago di Tolkien, il drago del Trono di Spade, con tutte le piccole differenze. Ma quel drago lì, però ce n'è un altro drago famosissimo, che per noi oltretutto rappresenta un collegamento intimo con quei pomeriggi spensierati a non fare una cippa davanti alla TV. È naturale che parlo di un drago solo. Drago!

Cernon di Dragon Ball, che è sempre un drago ma è completamente diverso dal nostro drago. È vero che vola, è vero che è un serpente, ma è un serpentone gigante, lunghissimo, tipo centinaia di metri, con quei baffoni, insomma, quell'altro drago là, il drago di quella che per noi è banalmente la tradizione cinese, che in questo caso poi è davvero la tradizione cinese, ma insomma, che noi affibbiamo a tutto ciò che è molto molto in là, che è un drago, sempre un drago, con una storia praticamente tutta sua, completamente indipendente dalla nostra, a dimostrazione di quello che dicevamo all'inizio, cioè il drago è una sorta di grande topos letterario, non si sa perché, ma tutte le civiltà hanno un loro tipo di drago che si è sviluppato indipendentemente dai draghi degli altri. Il drago cinese che noi abbiamo conosciuto tramite Dragon Ball è un esempio perfetto di questo. E a questo punto che siamo arrivati qui, dai, su un attimo.

Giorgio Vanni, come ti voglio bene. In ogni caso parliamo dell'altro drago, il drago cinese, il drago di Dragon Ball, e lo facciamo al suon di rock, sempre con la consueta banalità.

Chinese Democracy, Guns and Roses. Ora, non è che non si fossero mai incontrate le culture cinesi e quelle mediterranee già in tempi antichissimi, questo lo sappiamo da nuove ricerche, ma poi nuove per modo di dire, insomma da ricerche storiche relativamente moderne, in cui abbiamo dimostrato già contatti lunghissimi fra l'impero romano e l'impero cinese. Ma in ogni caso, che il drago in Cina sia nato in maniera indipendente è sicuro, perché è molto più antico dei primi contatti documentati. È proprio un topos letterario che tutti gli esseri umani si portano appresso, ma il drago in Cina ha delle caratteristiche diverse, non solo anatomiche, ci andremo naturalmente, ma soprattutto come significato. Pensiamo a Dragon Ball, appunto, la famosissima serie. In Dragon Ball il drago è sì il guardiano di qualcosa, le sfere del drago. Sì, devi compiere una prova per accedere alle grazie del drago e al tesoro del drago. Devi trovare le sfere in tutto il mondo. Poi quando arriva Bulma, che c'è Arcosino che le trova, è tutto più facile. Ma insomma, di base devi girare il mondo e cercartele tutte a mano. Grande prova. Ma il drago è positivo. È un eroe positivo della serie, non negativo, non è un cattivo. Per quale ragione? Beh, in realtà già lo sappiamo, perché l'abbiamo incontrato nella storia del nostro drago. Quando è che il nostro drago è diventato cattivo di per sé, un nemico? Quando ha incontrato il serpente del cristianesimo. Si è identificato il drago con il capo dei serpenti, e se il serpente è il diavolo, pure il drago sarà il capo dei diavoli, accidenti. E in Cina il cristianesimo non ci stava.

David Bowie, China Girl. Sono le 14:27 minuti. Ebbene, il drago cinese o Long ha delle caratteristiche morfologiche abbastanza evidenti, diverse dal nostro drago. Innanzitutto sappiamo benissimo che può volare ma non ha le ali. Il volo nel drago cinese è una questione metafisica e non aerodinamica. Vola perché è soprannaturale, non è che c'ha bisogno delle ali per volare. Già stiamo immaginando un serpente lungo 190 metri, mo ci deve avere bisogno delle... No, non c'è bisogno, benissimo. Quindi vola, è molto lungo, ma soprattutto è caratterizzato, anche se poi a vederlo non si direbbe immediatamente, da commistione di elementi di tanti animali, perché tecnicamente il Long ha le zampe ma sarebbero artigliate come quelle di un rapace, ha le squame ma da pesce e non da rettile, quindi ha proprio le scaglie del pesce, quel tipo di copertura là, ha ovviamente i baffi e in molte rappresentazioni ha le corna da cervo, è insomma un coacervo, scusate l'assonanza, di forze della natura, di animali differenti appartenenti al mondo dell'aria, al mondo dell'acqua, al mondo della terra, rappresenta una sorta di forza vitale ed è spesso infatti associato non con cose negative ma positive, quali la pioggia, la fertilità e addirittura il controllo del fato e del tempo in alcune tradizioni. Ce ne andiamo alla pausa delle 14:30 con Fantastic Negrito, Chocolate Samurai.

0: Chi suona la musica migliore? Noi, Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
0: State ascoltando Animal House, la fiera delle fiere on Radio Rock.
3: 14:35 minuti questa domenica 4 di ottobre, siete all'ascolto della fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e vi porto un'altra mezz'oretta fino alle ore 15, sempre parlando di bestie, nello specifico bestie fantastiche e mitologiche. Se ieri parlavamo di unicorni, oggi stiamo parlando del drago, e abbiamo prima analizzato la storia del drago europeo, come è nato il nostro drago fantasy, quello di Tolkien o del Trono di Spade, per capirci, per poi spostarci sul drago delle tradizioni orientali, il drago cinese, il Long, il drago Shennon di Dragon Ball, completamente diverso sia nella forma che nella valenza simbolica. Continuiamo a parlarne sempre a suono di rock, un po' di Libertines, What Katie Did. Radio Rock, back in time.

Katie Did e Libertines qui su Radio Rock, 14:39 minuti, e insomma parliamo di draghi, nello specifico il drago cinese, che come abbiamo già detto è diverso, è serpentiformi, vola senza ali, ha caratteristiche di tanti animali. Su questa cosa fra poco torniamo, in ogni caso le caratteristiche di tanti animali messe in un solo mostro, ma ha una valenza positiva ed è molto interessante vedere come culture diverse possono dare a mostri alla fine simili, serpentoni alati, insomma serpentoni volanti con zampe magici, in qualche modo valori completamente diversi. Nella Cina imperiale diventa un simbolo del potere imperiale, il drago porta fortuna, è simbolo del fatto che l'impero ha dalla sua parte anche le forze naturali, tutte le forze di quella natura simboleggiate da questo animale possente che riesce a muoversi nelle nuvole. Trovo veramente affascinante come invece da noi l'aggancio al serpente della tradizione cristiana ha trasformato il drago nel nemico per eccellenza. Il cavaliere ammazza il drago, è ovvio, due significati completamente diversi per una bestia molto molto simili. In ogni caso, prima di raccontarvi qualcos'altro, cioè cercare di capire da dove nascono sti draghi, cioè perché alla fine 800 culture abbiano tirato fuori ognuna il suo drago, vi ricordo quello che avviene fino all'11 di ottobre, che è già iniziato dal primo di questo mese, ovvero la Biennale Marte Live 2026, il festival multidisciplinare diffuso dal primo all'11, 40 location, centinaia di artisti con dentro musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive, tutto insieme, tutto dal vivo a Roma e in tutto il Lazio. Sul palco dei vari eventi che potete cercare sul sito biennalemartelive.it ci sono i Baby Shambles, Soremel Suleiman, Alberto Ferrari di Verdene, Camon Tigre, Sara Neufeld degli Arcade Fire, insomma c'è il mondo letteralmente. Andate a scorrervi il programma su biennalemartelive.it, dove trovate anche i biglietti, e guardate un po' che cosa si muove intorno a voi, perché alla Biennale Marte Live 2026 qualcosa intorno a voi di bello che si muove c'è sicuramente. Noi di Radio Rock siamo orgogliosi media partner, e adesso le nostre novità, gli Interpol. Brand new music right here.

Wings on Fire, gli Interpol. Evidentemente vi sta piacendo parecchio questa canzone, perché continuate a votarla sul nostro sito radiorock.it già la terza settimana che resta nella nostra alta rotazione. Bene, 14:46 minuti, abbiamo visto il drago cinese, il drago europeo, tantissimi altri draghi, dal greco al babilonese a quello norreno, e abbiamo capito che sto drago sembra apparire in ogni cultura con una forma leggermente diversa ma con delle caratteristiche simili. Di base è una sorta di rettile ed è un serpentone, ha dei poteri magici, spesso e volentieri fa la guardia a qualcosa, che sia il potere delle piogge e del tempo della tradizione cinese o il tesoro di Smaug. Perché? A questo punto uno si potrebbe domandare, tante culture hanno tirato fuori st'animale fantastico, indipendentemente più o meno l'una dall'altra, cioè non tutte indipendentemente l'una dall'altra, ma in generale anche a quello che sembra culture che non dovrebbero aver comunicato al tempo in cui questa figura mitologica è nata. Prima risposta, non abbiamo la più pallida idea, cioè partiamo dal presupposto che non lo sappiamo, che qui ci sono solo teorie su teorie, ma è interessante andarle a vedere perché stimolano un pochino il pensiero. Una delle teorie dice, ok, se c'è una caratteristica che hanno tutti sti draghi, tutti, in tutte le epiche di tutte le popolazioni umane, è che alla fine sono riconducibili ai serpenti. Il problema sono i serpenti, che per noi primati rappresentavano evidentemente nel tempo un pericolo fondamentale. Dietro questa interpretazione c'è addirittura una teoria, come dire, psicofisiologica, quella della snake detection, che direbbe sostanzialmente che i primati si sono evoluti, fra le varie cose, anche con un intento preciso: riuscire a individuare subito i serpenti nell'ambiente.

Rebecca e Faith, No More. Bene, la snake detection hypothesis è molto interessante. Ci sono ma anche un'ipotesi dibattuta, ve lo dico, non accettata da tutti, molto criticata da una parte della comunità scientifica. Sostanzialmente si sono fatti una serie di studi su delle scimmie, quindi ovviamente prendendo dei primati che sono scevri del condizionamento sociale che abbiamo tutti quanti noi. Noi ce lo dice la società che i serpenti fanno paura e sono cattivi, ce lo dice la Bibbia, come abbiamo visto, quindi siamo condizionati in ogni caso. Ma prendiamo delle scimmie che vivono in un ambiente in cui siamo sicuri che non hanno mai incontrato un serpente allo zoo. Non hanno incontrato serpente se non ci abbiamo messo noi un serpente nell'area delle scimmie, quindi. E quello che si è visto è che andando, non a mettere i serpenti nell'area delle scimmie, ma a fare dei test in cui, anche se separati, gli animali si riuscivano a vedere, si andava a verificare qual era il livello di attenzione della scimmia, il serpente a quanto pare faceva schizzare in alto appunto il livello di attenzione, anche in scimmie che stanno da generazioni dentro uno zoo e che di conseguenza né loro né la mamma hanno mai incontrato in nessuna maniera un possibile serpente. Ora, naturalmente, questa cosa è stata anche questa idea è stata anche criticata. Si è detto semplicemente che il serpente potrebbe essere solo un elemento strano, molto alieno per chi non lo conosce, quindi attirare l'attenzione solamente per una forma diversa dalle cose a cui sei abituato. È una possibilità, ma insomma è una teoria interessante. Abbiamo paura dei serpenti e dunque abbiamo costruito un serpente gigante, peggio ancora dei serpenti, come l'archetipo dell'animale pericoloso.

0: piena di denti aguzzi, come invece potrebbe essere un lupo o un felino. È vero che è un serpente, ma ha gli artigli, come potrebbe essere anche qui un felino oppure un rapace. Insomma, sarebbe un insieme delle caratteristiche più spaventose dei vari predatori elaborate da ogni cultura nel mostro ancestrale. E nonostante la teoria, che quest'ultima teoria che vi sto per raccontare, sia ormai screditata come prima origine, è probabilmente un processo che è stato confermato quantomeno dal ritrovamento di qualche fossile. Cioè, non si crede più che le ossa dei dinosauri abbiano ingannato gli uomini che allora abbiano creato i draghi, ma che effettivamente, magari, se già esisteva sto mostro gigante con una bocca piena di denti e poi trovi una bocca piena di denti lunga 1,5 metri, non ti viene da pensare è un, no, un rettile mesozoico estinto, ti viene da pensare eccolo, effettivamente è il drago. Detto ciò, io vi saluto, vi lascio in compagnia dei racconti della Scolopendra. Noi ci sentiamo sabato prossimo, sempre fra le 12 e le 15. Vi lascio con un po' di Soundgarden, oltre che con gli Scolopendri. A tutti voi, ciao!
1: Avete ascoltato Animal House.

0: solite canzonette tutte uguali? Sveglia!
1: Questa è Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
3: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
4: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta

0: Cassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Ora su Radio Rock Scolopendra. Scolopendroidi. I racconti della Scolopendra. On Radio Rock.
3: Le 15:03 inizia i racconti della Scolopendra, la casa della slavina.
4: Evviva!
3: Di Radio Rock. Signori, Duran Duran e arriviamo.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: Allora, Dodone, mi trovavo pochi minuti fa di fronte al distributore di caffè reale. Qui...
1: Ah, il Royal.
0: Proprio così, qui a Radio Rock, quello al gusto dispiacere, al gusto sofferenza fisica, puoi anche farli insieme, sofferenza fisica e dispiacere, caffè e latte, diciamo.
1: Dispiacere con una piccola sfumatura di Autostrada del Sole.
0: Bravissimo.
1: Questo è il gusto
0: e si sente,
1: del caffè di Radio Rock.
0: E si sente, sai quando si fa la domanda, ma se metto un cucchiaino di Autostrada del Sole in una pentola di sugo me ne accorgo? Sai tutto quel discorso,
1: certo,
0: bellissimo, faceva San Francesco, peraltro.
1: Abbiamo sperimentato.
0: Compleanno, no?
1: È vero, cioè, sì,
0: è deceduto.
1: L'onomastico.
0: No?
1: Non è mai deceduto.
0: Non è mai deceduto. Ha detto anche Aldo Cazzullo. Entravano due uomini da dietro e le ho prese la randellate sulle... Io ogni volta che accendo entra un altro uomo, brandisce un coltello, lo infila nel rene. Io ogni volta che accendo, come si chiama? La giornata
1: molto
0: sanguinosa.
1: Particolare.
0: Ah,
1: molto particolare.
0: Ci sono sempre questi momenti così. Comunque, ritrovo.
1: Le giornate così, lui, Matteo.
0: Così,
1: che, insomma,
0: presero la testa e la infilarono in una pressa.
1: Ho capito.
0: Insomma, è sempre così.
1: Vabbè, è un horror.
0: Insomma, mi trovo di fronte a quel distributore di caffè reale, Dodone, e ho messo zucchero a zero, come facciamo sempre, perché siamo degli uomini veri.
1: Veri, insomma.
0: Solo gli uomini
1: non
0: veri.
1: Non discutiamo neanche.
0: E poi non mi ricordavo più come far partire il come farlo uscire. Cioè, mi trovo lì, cosa faccio migliaia di volte a settimana. Migliaia di volte a settimana. E non mi ricordavo
1: tuo cuore
0: più.
1: Ringrazia.
0: Non mi ricordavo più. E poi ci sono riuscito, Dodone. Ma il fatto che io per un momento sia rimasto in dubbio fa capire il livello di rincoglionimento Godzilla che vivrò oggi. Vivranno anche i nostri ascoltatori.
1: Subito crisi sì. Alla Scolopendra. Abbiamo, insomma, voluto parlarne e sembrava giusto farlo.
0: Sì, ma così poi li prepari.
1: Comunque 3899 106 e 600, il numerone al quale rispondere, insomma, per le grandi inchieste della Scolopendra.
0: Però così, Dodone, oggi facciamo una cosa molto importante e molto interessante. Dovete mandarci o riportarci, screenshottarci, come diceva
1: qualsiasi
0: sempre
1: forma,
0: San Francesco, insomma, in qualsiasi forma, l'ultimo messaggio che avete ricevuto, senza darci il contesto, però, giusto?
1: Non dobbiamo capire il contesto, proveremo noi a dedurlo. 3899 106 e 600, quale che sia l'ultimo messaggio che avete ricevuto.

0: 14 minuti, c'è qui la scolopendra molto importante, caro Cillone. Ci devono inoltrare l'ultimo messaggio che hanno ricevuto e noi dobbiamo inventare, o meglio, dedurre il contesto.
1: Tutti e due, dai, facciamo un po' tutti e due. Anche perché non mi ero reso conto, Rodone, di quanto questa domanda, questo materiale che ci giungerà oggi, necessita in qualche modo dell'utilizzo di neuroni che prima, di cui però prima insomma si è fatta prova dell'assenza, almeno nel mio cranio lì davanti al caffè, reale. Allora mandateci o riportateci l'ultimo messaggio che avete ricevuto, proprio come ha detto il Dodone.
0: Allora iniziamo con qualcosa di molto difficile. Maurizio inoltre questo messaggio
1: è bellissimo.
0: Per una volta manco sono arrivato a sentire l'odore.
1: Allora io ci ho pensato veramente tanto. Allora, fate questo, ti dico qual è il dilemma. Sì. Allora manco sono riuscito a sentire l'odore, mi porta a pensare a un tipo non ci sono arrivato neanche vicino, no? Però quel per una volta iniziale virgola invece mi dà un senso di per una volta ce l'ho fatta, e quindi le due cose, Dodone, mi vanno, capito? Mi vanno così, come fa, ah no no, così come fa Salvini, scusa, così come fa Salvini, però così, anche così, mi fanno così, capito? Adesso non si può vedere, ma mi fanno così, mi vanno in conflitto, e quindi aiutaci,
0: comunque,
1: aiutaci.
0: Il messaggio è: per una volta manco sono arrivato a sentì l'odore. Non so se c'è il dispiacere da parte di Maurizio.
1: O la gioia.
0: O la gioia di non essere arrivato a sentire l'odore. L'ultimo messaggio che avete ricevuto, quale che sia, inoltratelo alla scolopendra, noi potremmo inventarne il

0: Unconquered Tom Morello con i signori Micap, Dodone.
1: Tutti insieme.
0: Tutti insieme nel tubo. Nel tubo. 15-22 minuti. Il tubo si intende ovviamente la treccia. Lo scivolo di idromania, certo, più spaventoso mai inventato. 15-23 minuti, domenica 4 di ottobre. Vi stiamo chiedendo di utilizzare il 3899-106-600 per mandarci o riportarci nel modo che preferite l'ultimo messaggio che avete ricevuto. Noi poi tenteremo di indovinarne il contesto o lo inventeremo quando non capiremo nulla, naturalmente.
1: Allora, e poi lo leggo così come è arrivato, caro Cillone. Ma prossima settimana vediamoci. Già so 15 giorni che non si vediamo, Fenocio.
0: Allora,
1: Fenocio, immagino, sì, insomma, voleva dire forse Fenicio.
0: Beh, esatto. Beh, normale, insomma, quanti di noi hanno un amico Fenicio?
1: Certo.
0: Cioè, è una cosa assolutamente comune. 15 giorni non ci vediamo, insomma, questo, diciamo che nonostante lo stile del tutto personale del signore Elchino, appare evidente il significato. C'è questo stronzo che non si fa vedere da 15 giorni, scusatemi bambini, ma stronzo, che non si fa vedere, e Elchino gli fa capire con quella leggera dose di aggressività passiva che deve smettere di latitare. Sei d'accordo, Donne?
1: Assolutamente. 3899 106 e 600, inoltrateci l'ultimo messaggio che avete ricevuto.

0: Celebration Day, i signori Led Zeppelin su Radio Rock, la Scolopendra, la casa del baffo ombra.
1: È verissimo, Dodone, 15:27 minuti di questa domenica 4 di ottobre. Ale. Dunque, l'ultimo messaggio che avete ricevuto, mandatecelo senza contesto. Senza contesto, noi tenteremo di indovinarlo.
0: Ma prima un attimo di focus, Giancarlone. Matteo,
1: è fondamentale.
2: Buon pomeriggio,
1: senti chitarroni sotto.
2: Che ho capito male.
1: Cosa? Che è successo?
2: Ferocio, Ferocio no. È uno cattivo, uno tipo.
1: Ah, sì?
2: Era finito. Oh, e dai.
1: Okay,
2: che
1: devi fare? No, perché c'è una macchina.
2: Capito?
1: C'è un signore qua che...
2: Wild. Se ho capito male potete pure fare figure.
0: Aspetta, non lo faremmo mai. Aspetta, ma com'è? No. Giancarlone, non lo faremmo mai.
1: Non lo facciamo sul serio, mai. Voglio provare. Come? Figure.
0: Esattamente così, Matteo.
1: Non lo farei mai, eh.
0: Mai,
1: non lo
0: farei... faremo mai, mai, però.
1: Bellissimo, tantissimo.
0: Poi, grazie. Messaggi fuori contesto. L'ultimo messaggio che avete ricevuto ce lo invia e punto, Matteo.
1: Ah, e punto.
0: È profondamente offeso dal comportamento della sua schiava. No. Questo è il messaggio. È profondamente offeso dal comportamento della sua schiava.
1: Scusami, aspetta che... eccolo.
0: Ciao Scolopendri, ecco qua. Giuro, sì. Niente di strano. Aspetta. Ci promette.
1: È profondamente offeso dal comportamento della sua schiava. Dodone, qua con i redattori ci dobbiamo pensare un attimo, perché questo è arrivato proprio adesso. Mo lo studiamo questa cosa. Posso dire, niente di strano.
0: Niente di strano.
1: Niente di strano. Chi sembra una cosa strana, cioè, sta male lui.
0: Strano
1: dai.
0: Lui, strano lui.

0: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili.
4: Come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
8: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
9: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live, 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti, musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive, tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri, dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Stai ascoltando?
13: Stai ascoltando
14: i racconti della scolopendra
15: on Radio Rock.
16: 15:36 minuti, ancora qui la scolopendra. Continuate a inoltrarci l'ultimo messaggio che avete ricevuto. Noi proveremo a individuarne o inventarne il contesto. Sioni Doors e torniamo.
17: Radio Rock, back in time.

0: I signori Placebo con la loro novità.
1: Hanno chiesto loro che venga presentata così, chiaramente, quindi insomma, facciamo quello che ci dicono.
0: E come l'hanno chiesto?
1: Con le mani a palanca.
0: Sì. Ma stupido questo, non pensavo potessero metterle così.
1: 3899 106 e 600. Cosa chiediamo, Big Chillone in the Sky?
0: Allora, vi chiediamo di mandarci l'ultimo messaggio che avete ricevuto. E noi poi da lì cerchiamo di indovinarne il contesto. Per ridere alcuni messaggi.
1: Signore Miss Antro, alcuni bellissimi stanno arrivando. Stanno arrivando dei messaggi con Puzzo, Schiavi, per ora. Insomma, tante belle cose.
0: Le vostre cose preferite.
1: Tante belle cose. E se vuoi, puoi rimanere anche a cena. C'è la pizzeria della Polisportiva, scrive il dottor Misantropo. Ma attenzione, si può pagare solo in contanti.
0: No!
1: C'è qualcuno lì fuori che apprezza tantissimo il contante, vedi? Vedi, queste Polisportive.
0: Che bellissimo, perché ognuno ha naturalmente le proprie passioni, oppure c'è proprio una grande battaglia contro il sistema del mancato utilizzo del posto.
1: Ma sicuramente. Sentiamo poi la viva voce di
2: Belli Scolopendri. Buona domenica.
0: Eccoci qua.
2: Io sto ritornando a casa in bici da zona San Pietro, Torre Maura. Pranzo impegnativo, gonfio d'alcol e cibo. E niente, provate ad immaginare quello che mi hanno scritto, che se devo riuscire, mi vorrei tagliare la mano sinistra.
0: Non ho capito. Piana. Sai che non ho capito.
1: Si è tagliato la mano sinistra alla fine del vocale.
0: Mi dispiace, se ce l'avessi detto prima, gliel'avremmo sconsigliato, perché secondo me. Comunque posso dire, fare un pranzo, allora, fai il pranzo di domenica, è gonfio di cibo e alcol e poi torni a casa in bici, sei praticamente Iron Man.
1: Sostanzialmente sì. E poi ci invia uno screenshot dell'ultimo messaggio ricevuto anche il dottore Donny.
0: Questo è difficile, sotto ci ha raccontato il contesto ma non lo leggiamo perché siamo assolutamente proprio, cioè, inattaccabili da questo punto di vista. Ciao, sono Imu. Vuoi sapere quanto vale la tua vita?
1: Che cavolo.
0: Poi c'è un altro. Probabilmente. Pare che uno arrivi da Telegram e uno da WhatsApp. Infatti quello da Telegram è molto più inquietante di quello di WhatsApp. O c'è un amico di Donny che sta interpretando la tassa sulla seconda casa, Dodone, esatto. L'anima buia, oppure non so.
1: Non c'è anche lo spot di Enrico Papi che ti chiede quanto vale la tua vita?

0: Kong 5 su Radio Rock, 15:50 nella mezz'ora dedicata al più king di tutti i Kong, caro Cillone.
1: Vero, Dodone, il King Kong del nostro cuore, cioè, che poi appunto non capisco questo 5, mi mette molto, no, molto sull'attenti, perché non capisco se
0: abbiamo cambiato diversi,
1: si moltiplica, sì, no, è vero, senso, per carità, assolutamente
0: non andava bene il primo, non aveva voglia di lavorare,
1: licenziato,
0: qualcuno ha chiesto la maternità, eccetera, abbiamo dovuto cambiarne diversi.
1: La maternità, vabbè, una cosa veramente incredibile. L'ultimo messaggio che avete ricevuto, inoltratecelo, come diceva sempre Francesco.
0: Ciao Fabio.
1: Oh,
0: non ci siamo più sentiti. Scusami. Cosa volevi?
1: Oh,
0: cosa volevi? Cosa voleva Fabio, Matteo? Cosa
1: perché è il nostro Fabio. È il nostro più grande Fabio, questo qui. Ciao Fabio, non ci siamo più sentiti. Cosa volevi? Allora, io so che Fabio è felicemente sposato, una famiglia meravigliosa.
0: Bellissimo.
1: Quindi non andremo avanti nell'interpretazione di questo messaggio.
0: No,
1: non andremo avanti. I redattori mi hanno fatto, capito, mi hanno fatto dei cenni.
0: Pollice verso.

0: Beirut, questo era King Kong.
1: Oh, è tornato.
0: È tornato, è torna, ma torna sempre.
1: Se alla fine torna sempre.
0: Si gira, cioè questa cosa lui che si gira. E torna la scolopendra, Dodone. Stio, mi è piaciuto tantissimo quello spot, me l'ho segnato, mi sono dimenticato di dirti. Piccole, micro, infinitesimali, impercettibili imprese. Sentite,
1: è piccolissime, piccolissime.
0: Percettibili imprese vicine a queste imprese. Dodone, l'ultimo messaggio che avete ricevuto, inoltratelo.
1: Ma prima se magna. Questo è il messaggio ricevuto da Stefania Matteo. Qualcuno alle quasi piccolissime.
0: Percettibili imprese vicine a queste imprese. Dodone, l'ultimo messaggio che avete ricevuto, inoltratelo.
1: Ma prima se magna. Questo è il messaggio ricevuto da Stefania Matteo. Qualcuno alle 14:26 si poneva questo drammatico problema.
0: Piacentissimo, perché

0: molto più in là, io ne conosco. Però secondo me si parla di stasera, secondo me, vediamo, vediamo.
1: E poi il signore Davide, domani disastro, questo è il messaggio ricevuto, caro Cellino.
0: Allora, dice, non darà nessun contesto. Allora, a me l'unica cosa che viene in mente, sai qual è, Dadone? Che Davide stia... noi diciamo stia pisciando qualcuno. Cioè che si stia inventando delle scuse. Noi qui a Treviso stia inventando delle scuse. Cioè io immagino la continuazione come: domani è disastro, no, devo andare di qua, poi mi sei incastrata sta cosa di là, non posso venire.
1: Oh, gli adonde. Inoltrateci l'ultimo messaggio che avete ricevuto.

0: Who plays the biggest songs?
1: Who plays the biggest songs?
2: We do.
0: We do.
2: We do.
0: We are Radio Rock.
3: Sei su Radio Rock.
1: Get ready to...
3: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.
4: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
5: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura, Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci, 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
6: Stai ascoltando
0: i racconti della Scolopendra on Radio Rock.

0: I Signori Tool, questa era Sober su Radio Rock, 16-8 minuti, Monsone in vantaggio, caro Cillone.
1: Contro chi? Contro i maledetti del Massarosa 1925, gol, quindi particolarmente godurioso perché segnato da Fabrizio De Cillis. E c'è anche, ricordiamoci anche un Conti, nella rosa del Monsone, squadra di riferimento della Scolopendra, squadra della frazione del comune italiano di Fivizzano Dodone, nella provincia di Massa Carrara,
0: che milita in
1: si chiama seconda categoria, girone A, che sarebbe l'ottava categoria a partire dalla Serie A,
0: lì dove risiede il nostro cuore, caro Cillone,
1: che credo sia l'ultima prima di uscire dai professionisti.
0: Perfetto, ottimo, lì siamo.
1: Siamo in vantaggio, Dodone,
0: 106 e 600. Vi stiamo chiedendo di inoltrarci l'ultimo messaggio che avete ricevuto, così senza contesto, e noi dovremmo in qualche modo inventarlo o capirlo.
1: Yes.
0: Ma adesso è il momento dell'oscurità, dove trionfano le tenebre. Oh, caro Cillone, il Recappone by Fabrizio Guerrieri.
1: Ma non De Cillis.
2: Lugarso Recappone, start of episode. Comincia la trasmissione. Baby the sun basen in my head down.
1: Il
2: Recappone. Lugarso Recappone offerto da Caffè Reale al gusto dispiacere, con piccola sfumatura di Autostrada del Sole. Ma se metto una sfumatura di Autostrada del Sole nel sugo, me ne accorgo. Sai, quelle domande le faceva San Francesco. È il compleanno? È deceduto? No, non è deceduto. Entrarono due uomini da dietro e lo prese a randellate sulle... Entra un altro uomo, brandisce un coltello, lo infila nel rene. Ma taci l'aria ogni volta che accende. Come si chiama mia trasmissione? La giornata sanguinosa. Presero la testa e la infilarono in una pressa, eccetera, eccetera, eccetera. L'ultimo messaggio che avete ricevuto. Per una volta manco sono arrivato a sentì l'odore. Lui perché troppe di queste cose c'ha. E quindi, ma la prossima settimana vediamoci. Già sono 15 giorni che non si vediamo. Fenocio.
0: Questo non l'ho capito.
1: No, questo è.
2: Ho capito. Da dove viene quell'altra parola? Vabbè, Matteo Cillario dà dello stronzo.
1: Ma come?
2: Anche a Elchino.
0: No, anche Elchino.
2: Quanti so sta settimana?
1: Ma chi?
2: Vabbè, dai,
1: ma non
2: solo
1: l'ho fatto,
2: due. Dai.
1: Non l'ho
2: due
1: fatto.
2: Settimana. Buona media, Fabrizio. Che ho capito male.
1: Fabrizio doppietta.
2: Fenocio è uno cattivo, ferocio.
1: Come
2: dai,
1: no,
2: che ti fa? Wild, potreste fare anche è profondamente offeso dal comportamento della sua schiava. Vabbè, questo è un cagnolino che c'ha come schiava un pupazzetto che lui chiama la schiava. E quindi
1: è pazzo.
2: Se vuoi,
0: il suo modo di riabilitare,
2: puoi rimanere anche a cena.
1: Oh,
2: c'è la pizzeria della polisportiva, ma si può pagare solo in contanti.
0: Non ci piace la carta.
2: Come sul taxi. Salutiamo tutti i tassisti. Cioè...
1: Cosa? No? Cosa ha detto?
2: Tanti ci vogliono benissimo. No, ma loro pure col posto. Io sto ritornando da pranzo impegnativo. Gonfio di alcol e mo sono io che fa perdere gli ascolti. Gonfio di alcol e cibo. Mi vorrei tagliare la mano sinistra per Diana. Ora Diana, povera dea della caccia.
1: No,
2: noi siamo giocati pure
1: la
2: dea della caccia. Ciao,
1: oddio.
2: Sono Imo. Vuoi sapere quanto vale la tua vita?
0: Quanto vale? Quanto vale?
2: Probabilmente. Ciao Fabio. Non ci siamo più sentiti. Cosa
1: Fabio.
2: Volevi?
1: Fabio.
2: Ma prima se magna.
1: Bravo, era quello.
2: Domani.
1: Bravo.
2: Disastro.
3: Tu un Recappone e torna fra un'ora.
1: Ci informa il nostro amico Giacomo dalla Lunigiana allo stadio in questo momento a Monsone, che il Monsone ha raddoppiato con una doppietta di Fabrizio De Cillis.
0: Siamo al top. Esplode lo stadio del Monsone.
1: Andiamo!

0: 20 minuti la scolopendra, questo Radio Rock. Che facciamo, caro Fillone? Che si fa? Che si fa?
1: Vi stiamo chiedendo di mandarci l'ultimo messaggio che avete ricevuto, così, spurio, senza contesto.
0: Allora, però riceviamo anche dei vocali, caro immenso Cillone.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da Lea, in questo caso, la nostra amica Lea, che ci ha in qualche modo resi dei manga.
1: Sì, ci ha onorato.
0: Una spaventosa app. Sentiamo la sua via voce.
2: A un terzo della trasmissione non si appresta un recapone oggi. Sta per uscire col cane. E non voleva ascoltare, ma Dio non c'è.
1: Come?
2: Bene, baci.
0: Tutto
1: è una
0: chiaro,
1: brutta notizia, quella su Dio è stata una brutta notizia. Fra l'altro, non me l'aspettavo. Gigantesca, luminosa, immensa Lea che ci ha mangaizzati. Oggi,
0: noi siamo manga nella vita, quindi
1: possiamo dire ha mangaizzato solo Edoardo Conti, Matteo Ciario e non Fabrizio Guerrieri?
0: Me lo stanno chiedendo. Questo è tristissimo. E poi, appunto, l'ultimo messaggio che avete ricevuto da inoltrare alla scolopendra, così che noi si possa immaginarne il contesto. Testo, ci scrive Cristina. Incredibile, è già piena la tana.
1: Quanto mi piace, mi piace tantissimo il tema di oggi e tantissimo i messaggi che stanno arrivando e in particolare tantissimo questo messaggio. Incredibile, è già piena la tana. C'è bisogno di tempo per l'interpretazione di questo, Adone.
0: Saremmo voluti entrare in questa tana, ma purtroppo, Matteo,
1: c'è più posto
0: assolutamente.
1: Va sempre così, dannazione.
0: L'ultimo messaggio.

0: No one knows. Allora sono i Queens of the Stone Age. Dodone, nome che voleva darmi la mia mamma. Quindi sono The Stone Age, Matteo. Sono The Stone Age, Matteo. Alla fine è andata così, Dodone. E adesso io faccio molto meno all'amore. Per questo motivo
1: è veramente, insomma, una brutta cosa.
0: Fanno più all'amore Queens of the Stone Age, capito? Cioè, una cosa,
1: uno spreco, guarda, uno spreco.
0: Io mi offendo un po', ma non importa. 16:26 minuti, l'ultimo messaggio che avete ricevuto da inoltrare alla scolopendra. Dodone, ci scrive Andrea. L'ultimo messaggio è EU. Adoro. EU. Adoro. Che sembrerebbe una bellissima dimostrazione di apprezzamento per le istituzioni europee. Ma poi arriva anche la spiegazione. Pare che disgraziatamente non sia così.
1: È in portoghese, scrive Andrea. Ma si capisce, Matteo, ma si capisce. Dai, si capisce. Su,
0: no,
1: si,
0: io
1: capisce.
0: Non, sì, si capisce. Fabrizio Guerrieri, puoi tradurre dal portoghese EU adoro? Adoro. Cioè, si capisce, eh?
1: Sì, si capisce.
0: Però,
1: si capisce che vuol dire caprese di bufala.
0: Esatto, dai.
1: Però,
0: è evidente, è evidente, è evidente. Poi, Dona, chi c'è? Allora, ah, questo è importante. Ci scrive Fabio, ci scrive uno dei nostri Fabio. Partita controllata dalle difese fini.
1: Che senso?
0: Ad adesso. Si parla evidentemente di pallone. Dodone, non si parla della partita del Monzone, perché altro che controllare le difese, stiamo 2-0 all'intervallo.
1: Andiamo.
0: E non so se queste difese fini hanno in qualche modo un collegamento con Gianfranco.
1: Beh, insomma, speriamo.
0: Le famose difese fini. Però, insomma, siamo nell'ambito sportivo.
1: L'ultimo messaggio che avete ricevuto da inoltrare alla scolopendraccia: 3899 106 e 600 su Radio Rock. Siori Melt Banana.

0: 24/7 around the world, non-stop.
1: Non-stop.
0: This is Radio Rock. Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Su Radio Rock, i racconti della scolopendra.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Loro sono gli Editors, questa è la loro novità. Seriously, Dodone.
1: Cioè, nessuno mette in discussione, eh?
0: No,
1: cioè,
0: ma...
1: nel senso,
0: ti calmo.
1: Ci avevo creduto all'inizio, insomma.
0: Mamma mia, una cosa
1: così strana, poi.
0: Dodone, seriously, il Monzone è ancora in vantaggio, peraltro 2-0, partita in casa contro il Massarosa. Riceviamo aggiornamenti.
1: Bene.
0: Minuto per minuto dal nostro amico, anche colui che ci ha fatto appassionare di questa squadra, signor Giacomo dalla Lunigiana. Vediamo che succede, ragazzi, avanti così.
1: Ma vi stiamo chiedendo di inoltrarci l'ultimo messaggio che avete ricevuto. Noi proveremo a inventarne il contesto. Ci scrive Lauretta su WhatsApp, invia uno screenshot dell'ultimo messaggio che è questo: prima supposta.
0: Ma allora,
1: prima di una lunga serie, viene da immaginare.
0: La nostra interpretazione della redazione della Scolopendra è che si intenda la prima di una serie di rotture di scatole.
1: È possibile.
0: E anche perché l'alternativa è troppo, cioè è troppo, troppo da sopportare, troppo da immaginare. Cioè, come funziona? Non capisco.
1: Vabbè, nelle cliniche della Scolopendra, insomma, questo avviene, Matteo, no?
0: Sì, è vero.
1: Avviene. E
0: stanno tutti benissimo. Escono un po' diversi da come sono entrati, ma stanno bene fisicamente e la condizione è ottima.
1: Poi arriva John che ci inoltra l'ultimo messaggio ricevuto, che è questo: più del doppio i negativi, guarda caso. Cosa avviene nei laboratoire di John, Matteo, dove, non so, fanno dei test, risultano negativi?
0: Questo è evidentemente, Dodone, un filone collegato al negazionismo sul Covid. Beh, è evidente, insomma, e anche sull'inefficacia dei tamponi. La vecchia battaglia di John, insomma.
1: Eh sì, contro il Green Pass, eh.
0: Sempre.
1: Puoi ammainare l'ascia a questo punto, diciamo, non c'è più il Green Pass.
0: Non c'è più.
1: È superata
0: John,
1: quella parte.
0: Calma, John. L'ultimo messaggio che avete ricevuto, inoltratelo alla Scolopendra, che rimane qui fino alle 18. Vai, vai.

0: su Radio Rock, 16:49 minuti, ancora qui la scolopendra.
1: Long Way, poi visto come si sono dati questi
0: subito.
1: E noi stiamo organizzando le cose, il canotto,
0: no,
1: che, chi rema, chi non rema, chi non rema si è offeso. Cioè stiamo così e poi se ne sono andati. L'ultimo messaggio che avete ricevuto, inoltratelo alla scolopendra. Ci scrive Lorenzo, ci manda proprio lo screenshot dei messaggi ricevuti, anche questi sono ottimi. Vado a, vado a leggerli.
0: Vai, vai.
1: Ti viene l'infarto o picchi uno? La reazione, la reazione è incontrollabile.
0: Cioè, questa è la scelta: o ti viene un infarto o picchi uno.
1: L'unica cosa che ci è venuta in mente è che Lorenzo stia commentando gli effetti dell'ascolto della trasmissione Soul Driver con un suo amico, in assenza di ulteriori informazioni. Però non è che questo è anche il tema della curiosità spaventosa, quindi chiunque volesse fornirci ulteriori dettagli sui messaggi che ci invia, che ci state inviando, insomma, ne saremmo lieti, molto lieti.
0: E poi ci scrive Elena Matteo, che manda uno screenshot, recita così: Sì, sorry, stavo lavando la tazza da culo.
1: Scusa, ma non conosco la natura, la natura di una tazza da culo. Deve essere un oggetto, come posso dire, molto personalizzato, originale, creato forse dalle mani di un artigiano, evidentemente, perché non le conosco. Perché il Vater, il signor Vater, che non so se si può definire tazza da culo, forse
0: ma
1: sì.
0: Io credo di
1: forse
0: sì. Cioè, definire così, alcuni sono pregiati, sono decorati, Matteo, come quelli del nostro direttore Emilio Pappagallo, che li ha voluti decorati a mano,
1: sì,
0: da parte dei nostri redattori schiavi, sì, barra schiavi.
1: Ci sono delle guardie armate con fucili automatici a proteggere quella tazza da culo del direttore.
0: Vabbè, questo lo capisco, insomma. La sicurezza, Matteo, non è mai troppa, non è veramente mai troppa.
1: Sono d'accordo.
2: Shabut Krutabla! Shabut Krutabla!

0: bello, questo era Misto, Dodone, su Radio Rock, dove c'è la scolopea, gruppo Misto.
1: Ah, vedi come insomma il mangiare che ci dà Emilio, un misto di roba, non è chiaro.
0: Chi c'è nel gruppo Misto oggi in Parlamento?
1: Bella domanda questa, lupi non so.
0: No, lupi secondo me è ancora
1: maggioranza,
0: ancora in noi. Quello che chiamiamo noi, così, noi moderati.
1: C'erano i Vannacci, cioè quelli che poi si sono in qualche modo avvicinati al generale Vannacci.
0: Ah, che hanno transitato per un po' di tempo nel gruppo Misto. Hai ragione. Anche Cosa, come si chiama Cosa? Quella della Lega, quello che chiamiamo noi, così, noi moderati.
1: C'erano i Vannacci, cioè quelli che poi si sono in qualche modo avvicinati al generale Vannacci.
0: Ah, che hanno transitato per un po' di tempo nel gruppo Misto. Hai ragione. Anche Cosa, come si chiama Cosa? Quella della Lega, Cosa, ex Lega.
1: Oddio, adesso...

0: Non è possibile, Matteo. È Mr. Nick.
1: È Mr. Nick.
0: Abbracciamo Mr.
1: Persona.
0: Nick.
1: Persona. È arrivato il momento di cominciare a usare le vestaglie. Mi piace tantissimo.
0: Bellissimo. Questo è bellissimo. Ma è una necessità per Mr. Nick.
1: Allora,
0: per il suo amico.
1: Mi sia un po' la faccenda. Allora, le vestaglie possono, abbiamo pensato, possono essere delle tuniche indossate da membri di alcune violente sette collegate ad ambiti religiosi. Quindi abbiamo pensato che è possibile che Mr. Nick stia per iniziare a far parte di una di esse. Oppure è solo un richiamo così ad indossare una vestaglia scollegata da ogni contesto. Il richiamo della foresta della vestaglia, proprio una cosa così istintiva.
0: Ma guarda, secondo me è la prima, Matteo, fa parte del secondo livello, mi sembra evidente.
1: Che secondo me?
0: Mr. Nick. Inoltrateci l'ultimo messaggio che avete ricevuto, noi

0: Tutta un'altra storia.
1: Rockstar. Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo il saggio olivo 1 litro a 4,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Bollettino degiversario numero 2.

0: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Stai ascoltando
3: i racconti della Scolopendra on Radio
4: Rock. Inoltrateci l'ultimo messaggio che avete ricevuto, niente di più. Il contesto tenteremo di indovinarlo noi, signori Metallica, e andiamo avanti. Radio Rock, back in time.

0: I signori in Metallica, questa era Enter Sandman su Radio Rock. Questi Sandman ormai non si sopportano più, Matteo.
1: Mamma mia,
0: tutti col SUV, tutti con l'abbonamento in palestra. Sono fatti con lo stampino. Una volta eravamo amici, insomma, adesso il rapporto è un po' cambiato, eh? È un po' cambiato.
1: Palestre H24, peraltro.
0: Sì.
1: Palestre H24, aggiungerei. All'inizio c'era un rapporto meraviglioso, adesso, come dici tu. È un po' cambiato, Dodone, questo è il tempo. 17:11 minuti, domenica 4 di ottobre. Ah, oddio. No, non me lo di. C'è Recapone.
2: Episodio in mezza trasmissione.
1: Queens
2: of the Stone Age o Matteo. Queens of the Stone Age o Matteo. E Recappone alla fine, Matteo.
1: Tu
2: Recappone è offerto da Massarosa 1925. Che siccome ha festeggiato i 100 anni un anno prima del monzone, adesso si crede superiore. Comunque, sta difesa va rivista, perché non è che sullo 2-0 ti chiudi dietro, no? Fai trapattoni, vai dietro.
1: Lo so.
2: La difesa. Vabbè. L'ultimo messaggio che avete ricevuto: non s'appresta un Recappone, devo uscire col cane. Ma Dio, non c'è? Incredibile, è già piena la tana. Eu, adoro. Partita controllata dalle difese fini, vedi? Sì. Ad adesso. Prima supposta. Più del doppio i negativi, guarda caso. Mi viene l'infarto o picchi uno, la reazione è incontrollabile.
1: Devo risentirlo sto inno.
2: Sì, sorry, stavo lavando la tazza da culo. È arrivato il momento di iniziare a usare le vestaglie. Come Italocchino.
3: Tu Girls è un Recappone e torna fra un'ora.
0: Forse era un collage. Terrificante.
1: Oh mio Dio, ma veramente?
0: Credo che sia l'unica spiegazione plausibile.
1: Scusate, è una comunicazione interna, ragazzi. Questa era non rimandabile.
0: 3899-106-600. Continuate a inoltrarci l'ultimo messaggio che avete ricevuto. Santana su Radio Rock.

0: tutto slinguettato,
1: sì,
0: tutto
1: pieno di tongue.
0: E radiorock.it
1: è umido, eh?
0: È molto umido.
1: Sai perché? Insomma,
0: meglio non chiedere, Matteo, sai, meglio non chiedere perché non ci sono fonti d'acqua là vicino.
1: Quello, bravo, è per quello che dico.
0: Strano, è molto strano, è molto, un caldo vabbè. Umido, vabbè.
1: Andiamo avanti.
0: E comunque, 3899-106-600, che si chiede?
1: L'ultimo messaggio ricevuto, inoltrate cielo.
0: Speriamo bene, ci aggiorniamo. Il messaggio al cardiopalma di Gregorio. Caro Filone, che come spesso accade durante la scolopendra griglia.
1: Ah, quello è meraviglioso. Eh sì, cioè, esiste in Italia, è abbastanza comune in Italia questo mix fra scolopendra e grigliate. Nel frattempo Elena ci rassicura, sì, la tazza da culo è il signor Vater.
0: Ale.
1: Questo per risolvere definitivamente l'arcano. E poi dove chi resta? C'è Claudia.
0: Poi c'è, sì, c'è Claudia. Dopo il caso Moro abbiamo il caso Claudia.
1: Alla fine il cuscino stava a casa di Leo.
0: Ecco, cioè, abbiamo scoperto la verità.
1: È bellissimo perché ci porta a chiederci, a immaginare. Cioè non è molto comune che un signor cuscino cambi passi di casa in casa, no? Cioè deve essere è stata qualche storia particolare dietro a questo spostamento. Quindi insomma, Claudia, se vuoi dirci di più, la curiosità ci sta uccidendo.
0: E poi Camilla, caro Cillone, su WhatsApp: buonasera Pino, potremmo fermarci qua, già andrebbe bene. Per domani, per favore, puoi mandarmi 3 chili di lamponi? 3 chili di lamponi? Si muore. Camilla.
1: C'è un bellissimo grazie alla fine, quindi insomma.
0: Anche io grazie, sì.
1: Grazie a Pino si dice sempre. Camilla, cioè a questo punto, cioè 3 chili di lamponi? No, qui la spiegazione la dobbiamo conoscere veramente. Cosa deve produrre con 3 chili di lamponi?
0: Non lo so, sarebbe più sano se fosse droga, credo. 3 chili. Lamponi uccidono.
1: Una statua di grandezza 1 a 1 di Bruno Vespa. Di lamponi, cioè che cosa si fa in questo?
0: Ti prego, regalamelo per il compleanno.
1: Adesso ci lavoro.
0: Oggetto meraviglioso. L'ultimo messaggio che avete ricevuto, inoltratelo alla scolopendra.

0: San Dodino, questa era Marina.
1: Ah, Marina, vedi? L'intera Marina.
0: Terra Marina.
1: Nostra amica Marina.
0: Nostra amica Marina, Marina militare, naturalmente. 17:29 minuti, Dodone.
1: Ale!
0: Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta!
1: Trionfo per il Monsone.
0: Trionfo per il Monsone, 2-1 contro i Luridi.
1: Infamoni.
0: Infamoni del Massa Rosa 1925. A differenza di quello che abbiamo detto, i gol sono stati di Moisè, attaccante biblico del Monsone, e Fabrizio De Cillis per il 2-0. Poi hanno provato a recuperarci con questo, vile 2-1, ma il Monsone l'ha portata a casa.
1: Continuate a inoltrarci l'ultimo messaggio che avete ricevuto, signori Fuga.

0: Locked on Radio Rock. Rock Spot.
1: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
2: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Stai ascoltando
11: i racconti della Scolopendra
0: on Radio Rock.

0: Loro sono i Dire Straits, questa era Money for Nothing, Dodone che ci porta mani e piedi dentro l'ultima mezz'ora di Scolopendra in questa domenica 4 di ottobre. Vanno avanti i festeggiamenti per la vittoria del Monzone, squadra di riferimento della Scolopendra. Il messaggio da incorniciare della signora Cristina Polpetti: un mio collega abita a Massarosa, sarà devastato.
1: Durissima, Matteo, questa sconfitta per Massarosa. Complicato effettivamente domani continuare con la vita di tutti i giorni.
0: È vero, è vero. Allora, nel frattempo c'era la questione relativa alla domanda: a cosa farà Camilla con i 3 kg di lamponi? Qualcuno ipotizza 3 kg di lamponi, ci fai un lassativo naturale. E invece, Dodone, mi sono perso Camilla, che però credo volesse farci...
1: Dice, un sacco di gelato. Questa è la scusa, è l'alibi di Camilla.
0: Peraltro gelato è sinonimo di Bruno Vespa.
1: Assolutamente.
0: Ci avevamo preso in pieno. Brava Camilla!
1: Lui vive in una torre fatta interamente in gelato. Poi, l'ultimo messaggio che avete ricevuto, ci scrive Adriano. Cavolo,
0: no.
1: Mi dispiace un botto. Dovresti trarre ispirazione da qualcosa che ti piace. Questo è il consiglio.
0: Questo è una questione profonda, questa qui. Una questione profonda. Però si sente l'amicizia, si sente l'affetto, si sente l'amore, si sente il consiglio, il calore del consiglio che questo amico sta dando ad Adriano.
1: E poi salutiamo il signore Luca, appena tornato dal box, caro Cillone, fresco di box.
0: Sogno.
1: E che ci inoltra l'ultimo messaggio ricevuto. Sì, man,
0: che poi in questo caso man viene utilizzato, l'utilizzo del termine man inteso come amico all'americana. Yes, man, what's up, man, what's up, man, motherfucker. Interessante invece che l'unico che ha avuto l'ardire di utilizzare la traduzione letterale uomo è stato il signor Mondo Marcio. Ti ricordi? Uomo!
1: Ebbe il coraggio.
0: Ebbe il coraggio.

0: Up Come This Madness. Novità da votare sul sito radiorock.it.
1: È tutto vero, Dodone, ancora pochissimi minuti per leggere gli ultimi messaggi che avete ricevuto e che ci state inoltrando, non faremo mai in tempo a leggerli tutti. Ci invia, a proposito di Madness, il nostro amico del cuore, Mirko, il nostro contatto in Florida, che dice: i capi turno che litigano. Ci presenta così il messaggio, ci manda lo screenshot, Dodone. Leggo: kitchens are need a page of things to get them through service. As supervisor of the kitchen, you are assigned to the store responsibility to make sure your kitchen has the atmosphere key I need to make them motherfucker. Just an unfortunate today. We should be planning our week. Goddamn, motherfucker. Hey, thank you and have a good motherfucking day, motherfucker.
0: Guarda, sono sconvolto, Matteo, da queste parole che, insomma, potevano essere quelle, come posso dire, del saggio di Pietralcina.
1: È proprio così, dottore, ma infatti
0: sono quelle parole, sono anche, non abbiamo conosciute, no. La Pietralcina.
1: Esatto, esatto. Poi qualcuno scrive Via d'Oro, qualcuno che risponde al nome del gigantesco e splendido Marco. Non è un messaggio inoltrato, quindi è per noi.
0: È per noi, per noi. Salutiamo anche Max, che ci ascolta da Venezia con le sue gatte o gatti, Matteo, che ascoltano Radio Rock H24.
1: Cos'è? Molto, molto, molto importante. Infatti sono persone bellissime. Cioè proprio ti aiutano, ti pensano, ti stanno dietro, ti abbracciano.
0: E poi salutiamo anche Lea, Matteo, che ci ha mandato delle foto di Fabrizio Guerrieri manghizzato, reso manga, con dei seni prorompenti.
1: Mamma mia,
0: in questo caso.
1: Che seni meravigliosi. Sì, meravigliosi, è stata veramente un'emozione. Salutiamo anche Lorenzo, che dice: l'ultimo messaggio che ho ricevuto, due punti, per non dimenticarlo. Questo, insomma, mix fra la dimenticare e Carlo, Dodone, sempre apprezzato in tutti gli ambienti.

0: Loro sono i Kiss, questa era I Was Made For Loving You. Dottore, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, I Was Made For Loving, il tema di oggi. Io sono veramente soddisfatto, credo che neanche uno dei messaggi inoltrati non avesse qualcosa che abbia acceso la nostra immaginazione.
1: È vero, tutti i messaggi bellissimi, complimenti Matteo, potremmo finire in bellezza, tra i fiori, la luce del giorno, le risate dei bambini.
0: Certo, questo faremo, certo.
2: No! Adesso si può mettere che non porta sfiga più. Tu che storia
0: guarda.
2: Tu che storia cappone, end of episode, finisce la trasmissione. È umido, è ore cappone. L'ultimo messaggio che avete ricevuto. Io griglio. Sì, la tazza da culo. E il signor Wota. Alla fine il cuscino stava a casa di Leo.
0: Vai,
2: come è finito a casa di Leo? Buonasera Pino, per domani per favore puoi mandarmi 3 kg di lampone?
0: Oh,
2: grazie,
0: Pino.
2: Lamponi. Questa è la cosa
0: più brutta. Questo viene
2: lampone sempre, perché banane plurale, lampone singolare. Perché?
0: No.
2: Grazie.
1: Però stai
2: un
1: calmo.
2: Mio collega abita Massa Rosa, sarà devastato. Con 3 kg di lamponi ci fai un lassativo naturale.
0: Questo è vero.
2: E invece no, ci faccio un sacco di gelato.
0: Faccio anche il gesto.
2: Cavolo,
0: dell'ombrello.
2: Mi dispiace un botto, dovresti trarre ispirazione da qualcosa che ti piace. Sì, man. I capi turno che litigano. Via d'oro. Via d'oro.
0: Che bello.
2: Sto a Venezia
0: cosa,
2: con le mie gatte. Vi ascolto.
0: Creativa.
2: H24. Fabrizio Guerrieri manghizzato con i seni. Per non dimenticare Carlo. Tu che sono capone torna forse domani, ma prima hashtag NFGS oggi al primo posto nei gusti. Quelli che per una volta manco sono arrivato a sentire l'odore. E nei gusti di quanti? Prima supposta.
0: Si è avuto da lì,
2: E adesso Ema, Dirty Honey, Lollo.
0: Let's go!
2: Fin dopo le fatiche di ieri, oggi ha capito che è meglio mettere in pausa le stanche membra buttandole addosso al mixer della sala live della radio. Ma proprio in quel momento è passato o direttore che lo ha guardato come si fa con una preda durante un succulento safari.
0: Maledizione.
2: Perché il nostro eroe è balzato in piedi, ha iniziato a fare stretching e poi come sala live della radio. Ma proprio in quel momento è passato o direttore che lo ha guardato come si fa con una preda durante un succulento safari.
0: Maledizione.
2: Perché il nostro eroe è balzato in piedi, ha iniziato a fare stretching e poi come Dave Grohl si è cimentato con tutti gli

0: Avete ascoltato i racconti della scolopendra
1: on Radio Rock. Do you want the best? Yeah. You got the best.
2: You better believe it.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
3: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
4: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
5: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza!
8: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi

0: Mai visti! Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Ora, su Radio Rock.
3: Wasabi.
2: Wasabi.
4: On Radio Rock.
5: E buona domenica 4 ottobre, cari Radio Rockers. Questo è Wasabi, che per la prima volta in questa stagione vi fa compagnia fino alle 20, poi dalle 20 alle 22 ci sarà Simone Maurovic e dalle 22 alla mezzanotte il ritorno di Mauro Bazzucchi qui a questi microfoni, quelli di Radio Rock. Ovviamente non si comincia prima di aver ringraziato gli scolopendri per le tre ore precedenti a queste. Vi hanno tenuto compagnia loro, così come vi ha tenuto compagnia Fabrizio Guerrieri con i suoi recapponi. Io lo ringrazio perché, e insomma, mi ha paragonato a Dave Grohl, mica Bau Bau, micio micio, come diceva qualcuno più famoso di me, per cui ci posso assolutamente stare. Vi ricordo radiorock.it, il sito della radio, 3899 106 600, invece il numero di telefono per stare in contatto con noi, tutti quanti noi. Il nostro Back in Time, così si comincia, 1984, l'album è Bon Jovi, la band pure, e questa è Runaway.
4: Radio Rock, Back in Time.

0: Bon Jovi il disco, Bon Jovi la band, e questa Runaway ci ha riportato indietro al 1984, il nostro primo back in time di giornata. Poi magari c'è qualcuno che non se lo aspetta e di punto in bianco, che ne so, tipo Radio Rock, che cosa fa? Prende e ti regala robe.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: E alla forza con sti smartphone in mano, perché domenica 18 di ottobre Radio Rock presenta i Gen in le Gen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo album Unam. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. Ci saranno in apertura Urtica e Dilemma e trovate i biglietti in prevendita su Dice. Però Radio Rock vi regala un ingresso inviando ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen al 3899 106 600. Vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione domenica 18 di ottobre, Jen in concerto, Wishlist Club, via dei Volsci 126B in quel di Roma. E come sapete è un evento targato Radio Rock, e come sapete ve le faccio anche assaggiare.

fresh water, the salty water. When I told my friends about it,

0: Brand new music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Nuova la band e nuovo il brano all'interno delle 15 novità in alta rotazione, K.O. That's Me, quartetto alternative rock inglese, cioè un based in London, in quel di Londra. Vi piacciono? Li trovate su RadioRock.it, sezione novità in alta rotazione. Il vostro voto vale la loro permanenza in termini di punto di settimane in nostra compagnia. Un po' di saluti, 3899 106 600. Saluto Luigi che mi manda due sue vignette, dei cigni con il ma la parte delle ali e la testa con un fungo sopra, che diventano ovviamente dei porcigni, chiaro. E poi un fienile con in mezzo un lago, per cui diventa lago nel pagliaio. E beh, ci sta, ci sta. E poi saluti anche a Lea, sentiamo cosa mi vocalizza.
1: Baci Lala.
0: Ma baci
1: viva
0: a te.
1: Wasabi.
0: Grazie tesoro.
1: Ma te l'avevo detto che ho visto che Bon Jovi in concerto, scusa.
0: Bon Jovi in concerto. Hai visto? Hai fatto bene. Tu sei quella che ha visto più concerti di quanti gli artisti stessi non ne abbiano fatti. Quindi non mi stupisce che tu abbia visto anche Bon Jovi in concerto. Tremonti, If Not For You.

If Not For You per Tremonti, ovviamente la band, nella quale ovviamente c'è pure Mark Tremonti, e ci mancherebbe altro che non ci stesse. Qui nel quartier generale della musica rock mi arriva anche una bella foto di una Lea da piccolina che mi indica col dito, non indicava a me all'epoca probabilmente, però sotto c'è scritto Tana per Emma Lollo, e allora Tana per me, una foto meravigliosa, meravigliosa. Guardate come è Lea, meravigliosa. Guess Who's Back, Danko Jones.

forse ispirato dal titolo della canzone di Danko Jones, Guess Who's Back, indovina un po' chi è tornato. Ritorno al 3899 106 600, anche Silvia che mi ricorda di salutare quelli che lavorano di domenica e portano avanti il paese, alzano il PIL di domenica. Sì, è vero, hai ragione cara Silvia, ringraziamo tutti quelli che stanno lavorando mentre noi giochiamo a fare quelli che mettono i dischi e a giocare a quelli che li ascoltano. Godsmack, 1000 HP.

E con un motore da 1000 horsepower, 1000 HP dei Godsmack, siamo arrivati molto vicini a chiudere la prima mezz'ora di oggi per Wasabi in questa domenica 4 di ottobre. Mi arrivano i saluti di Misantropo. Sentiamo un po'. Così a occhio, a naso, Sì, credo a naso siano proprio i saluti di Misantropo. Andiamocene in pausa, grazie Misantropo. Però la prossima volta fatti ascoltare, non parlare così basso. Motley Crue, Dogs of War, loro ci portano in pausa e chiudiamo la prima mezz'ora.

0: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
1: I like it.
0: Questa è Radio Rock.
2: Rock Spot. Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
3: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
4: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
5: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock. Stai ascoltando
6: Wasabi
7: on Radio Rock.
8: Stai ascoltando Wasabi alle 18.35 di domenica 4 ottobre. Si riparte dopo aver salutato con la manina a cucchiaio la prima pausa di giornata. Come di consueto rientra la pubblicità. Noi si va indietro nel tempo. L'anno è il 1969. L'album Green River, loro sono Creedence Clearwater Revival. E questa è Bad Moon Rising.
7: Radio Rock. Back in time.

Rientro di A Perfect Circle con un titolo emblematico proprio per invitarvi a votare sul sito di Radio Rock, perché To Whom It May Concern vuol dire a chi di dovere, e a chi di dovere se non a voi andare su RadioRock.it a votare le 15 novità che noi vi proponiamo e che voi decidete di premiare o di bocciare. Allora, un po' dei vostri messaggi. Arriva Mirko che mi chiede, dice: l'osteria Cacio e Pepe ce l'ha un menù degustazione? Perché quando torno in Italia devo provare tutto. Io ti dico, vai, ma no, tranquillo, ma stra tranquillo, molto di più, perché l'ho provato anch'io, e anche se non c'è il menù degustazione ti puoi sfondare tranquillamente. Saluti anche, vediamo chi è, saluti anche ad Adriano che mi chiede di passare un brano di una band fittizia, Sal Aurek, o artista fittizio, questo Odin's Mistake fatto con l'intelligenza artificiale. Ora possiamo ascoltarle 10 secondi, 20 secondi, però insomma 4 minuti e 21 di qualcosa che non è neanche insomma fatto da persone vere, insomma, con tutto il bene, insomma, c'è tanto rock fatto come si deve, quindi francamente poi non so se piace 4 minuti e 20 di sti io non lo so, però insomma voglio dire, io qua c'ho Velvet Revolver, She Builds Quick Machines, tu capisci, con tutto il bene.

Velvet Revolver, She Builds, Quick Machines. Saluti Martina 3899 106 e 600. Buonasera Lollo, buonasera a te tesoro, buonasera. E mi auguro che Wasabi ti faccia compagnia. Aerosmith, All in My Soul, abbassò leggermente i BPM.

0: Aerosmith, Hole in My Soul. Un po' dei vostri messaggi. Saluto Anto che arriva con un buonasera Emanuele. Buonasera a te Anto. Sto tornando a casa dopo un aperitivo. Stanno cominciando ad accendersi tutti i lampioni sulla strada. E beh, sì, e beh, ovviamente si accorciano purtroppo le giornate, ahimè, perché io sono un fan dell'estate, anche se fa molto caldo. Sono un fan assolutamente delle giornate lunghe. Poi Max, sentiamo.
1: Buonasera Lollo. Max,
0: ciao Max.
1: Propongo I Will Remember dei Toto.
0: Ma che succede con sto brano? Me l'avete chiesto tante volte.
1: Ben, diciamo, ben orchestrata. Ben orchestrata.
0: Insomma, ci sono i Toto di mezzo. Voglio dire, se non è ben orchestrata la musica dei Toto, I Will Remember, Toto, me la chiedete a raffica.

I Will Remember era la richiesta di Max per quello che riguarda i Toto. Tra l'altro c'è da dire una cosa adesso, visto che la domenica staremo insieme soltanto per due ore, io non so se riuscirò a soddisfare sempre come facciamo prima con il giro di bue fino alle 19.30, quindi leggerò le vostre richieste, vedo se insomma incontreranno un po' i gusti e quindi vedrò di soddisfarle oppure no. Vi prego di non offendervi, ma d'altronde il tempo è più stretto, intanto ce ne andiamo in pausa accompagnati dai Pearl Jam di Candy.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
3: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: You are listening to
10: Wasabi
9: on Radio Rock.
11: E riparte Wasabi, la sua seconda ora alle 19.03 di questa domenica 4 di ottobre. Vi ricordo che stiamo in compagnia, io e voi, fino alle ore 20. Poi dalle 20 alle 22 ci sarà Simone Maurovic e il suo citofonare Maurovic. E poi dalle 22 alla mezzanotte torna Mauro Bazzucchi con il suo Brain Rock, quindi grande rientro qui a Radio Rock, il nostro back in time in compagnia di Biffy Clyro, Black Chandelier.
9: Radio Rock, back in time.

Lonely per Kingfisher, seconda settimana per loro, altra grande band, ovviamente se vi piacciono le sonorità irlandesi che Kingfisher propone, però se vi piacciono stanno lì su radiorock.it, la sezione delle novità in alta rotazione. Due settimane sono poche e allora andate a votarli, sono troppe e allora non li votate. Ricordo a tutti che dipende solo e soltanto da voi. Un po' di messaggi al 3899 106 e 600. Mi chiede Isabella: ma Radio Rock Italia? Radio Rock Italia c'è, perché che problema c'è con Radio Rock Italia? Saluto anche e ringrazio Maurizio che dice: è sempre un piacere ascoltarti, ti ringrazio molto di questo. Poi ancora Maura, lo leggo dopo. Dunque, vediamo chi c'è qua, se si aprisse il nome. Daniele, saluto Daniele che mi dice: buonasera Doc, sono appena tornato da Amsterdam dove sono stato al concerto degli Spirit Box con in apertura anche Ginger, per la prima volta in 39 anni che andavo ad un concerto, che piacere per me, che dire. Tatiana Smiley immensa, Courtney continua a non capire la scelta stilistica di tenere la sua magnifica voce molto bassa rispetto agli strumenti in live o iperprodotta in studio, però molto figo. No, ma sai, da tante volte magari anche l'acustica del posto dove ti trovi, per cui magari no, insomma, mi sembra strano che faccia un tipo di scelta di quel tipo. Saluto Mauro e Maura, finalmente lo leggo il loro messaggio. Ciao Lollo, siamo in giro per i castelli, appena visto Malgrà in provincia di Torino, ma non il fantasma. Eh beh, peccato, dici tu, è vero, chissà cosa avreste potuto dire al fantasma. Di a tutto il mondo dei fantasmi di sintonizzarsi sui 106.6 di Radio Rock. Avresti una canzone dei Creed, ma purtroppo Wasabi tutta la vita. Ciao Mauro e Maura. E poi dici: che peccato, un'ora in meno, non puoi fare tre giorni invece di due? Guarda, dico una cosa che non dovrei dire in radio, con tutti gli impicci che c'ho fuori, guarda, sto ancora in onda proprio per non dare soddisfazione a quello che c'è fuori, perché sennò avrei mollato da un po', ma non gli do soddisfazione, quindi rimango, va bene così. E poi i contenuti che entrano a Radio Rock è solo un bene per la radio. My Sacrifice.

Ma Sacrifice i Creed era la richiesta di Maura, che Mauro e Maura. Maura che ringrazio per quello che mi scrive, che ovviamente non leggerò, rimane tra me e lei, però la ringrazio con un cuore gigantesco. Saluto anche Loredana che dice amo questa canzone. E beh, ma chi è che non ama My Sacrifice, ragazzi? Scherziamo, non scherziamo. Poi dice relativamente appunto a Courtney, Daniele dice torna a dire su Courtney una cosa che avevo notato anche dalle registrazioni di altri, ma non essendo mai stato ad un live simile ho dato la colpa al cellulare di turno che registrava. Può darsi pure che, non lo so però, non so che dirti, che magari dal vivo non sia così performante e che magari è vero che in studio venga aiutata, però come si fa a dirlo? E poi qualcuno ha detto che non si molla un niente, quindi dobbiamo metterci a tenerci a questa regola fondamentale. No, ma non mollo perché, ripeto, non voglio darla vinta ai miei problemi fuori di qua, ma figuriamoci. Mastodon, show yourself.

Yourself ci stanno avvicinando molto alla chiusura, a quello che se ci fossero le tre ore sarebbe il giro di bue. Intanto Rage Against the Machine, Sleep Now, In the Fire.

0: Sleep Now in the Fire, Rage Against the Machine. Sentiamo qualche altro saluto qui a Radio Rock al 3899 106 600. Alan,
1: buonasera grande Lollo.
0: Ma buonasera a te grande Alan. Emanuele ancora.
2: Ciao Manu.
0: Ciao Manu.
2: Niente di importante, mi dispiace che c'è un'ora in meno perché vi faccio compagnia. Ma
0: vabbè,
2: fai lo stesso. No,
0: ci saranno altre persone a farvi
2: Dammi.
0: compagnia.
2: Ciao.
0: Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Qui a Radio Rock sono tutti amici miei, tutti my friends.

0: My friends, Red Hot Chili Peppers. Chi arriva ancora a chiacchierare qui a Radio Rock? Valentino.
1: Maestro Lollo, buonasera.
0: Buonasera a lei.
1: Valentine. Ma devo dire che la musica stasera è tanta roba, ma
0: come al solito.
1: Ho di cosa più degli O2. Tutta sta grinta dall'alto di quel palazzo. Ma si può mettere?
0: Da quale palazzo?
1: Dai, un abbraccione.
0: Un abbraccione, lo sai che facciamo? Con All Because of You di YouTube, noi ce ne diamo dritti sparati alla pausa delle 19:30.

0: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
8: Stai ascoltando
9: Wasabi.
10: Wasabi on Radio Rock.
11: Gli ultimi 26 minuti di Wasabi per questa sera, perché sono le 19:34 in questa domenica 4 di ottobre. Il nostro Back in Time ci porta indietro fino all'anno 1982. Manina nella manina insieme agli Scorpions, la title track dell'album Blackout.
10: Radio Rock, Back in Time.

0: Requiem for a Village piace Steve Wilson, piace perché sono tre le settimane nelle quali ci sta facendo compagnia all'interno delle 15 proposte, i 15 suggerimenti che noi vi facciamo e che trovate su radiorock.it nella sezione delle novità in alta rotazione. Sono tre settimane, ma va da sé che se ancora non vi ha stancato la potete votare e la dovete votare ancora. I vostri messaggi, sentiamo.
1: Maestro, sempre Valentine.
0: Sì.
1: Credo di aver sbagliato.
0: Penso
1: proprio
0: di sì.
1: Ogni cosa più camminavano o cantavano su un tiro.
0: Ma infatti non capivo sta cosa del palazzo.
1: York, quella che dicevo del tetto del palazzo.
0: Where the streets have no name.
1: Scusami il... Il titolo, forse ho sbagliato qualcosa.
0: È la canzone
1: e farsi capire. Un abbraccione, maestro.
0: No, comunque c'è da dire che insomma, come minutaggio è stato meglio All Because of You, perché sono entrato abbastanza preciso in pubblicità. Laura, sentiamo Laura.
2: Ciao Lollo.
0: Ciao,
2: sono a casa. Non parlo
0: dai.
2: Con perché parlo come una deficiente.
0: Ma
2: so.
0: No,
2: sono ancora bloccata. Sono stato felice.
0: Dai, piano piano si aggiusta tutto, ma ci mancherebbe altro. Che parli? C'è il post operazione, ma ci mancherebbe, siamo vicini tutti quanti da qua, da Radio Rock. Ti mandiamo un abbraccio gigantesco e un forza e coraggio, dai, che poi ti si aggiusta tutto quanto e mi mandi un bel messaggio a voce piena, così io saprò che insomma è andato tutto bene, ma lo so già che va tutto bene. Alter Bridge, Playing Aces.

Explain Aces per Alter Bridge. Ci stiamo avvicinando alla chiusura di Wasabi per questa domenica 4 di ottobre. Tingo un po' di rosa la mia playlist con tre belle signore, Poppy, Emily e Courtney LaPlante. End.

Emily e Courtney LaPlante. Saluto di nuovo Valentino, mi aveva mandato un altro messaggio. Valentino, un brano richiesto, quanti ne vuoi richiedere? 200.000. Tra l'altro ripeto, poi nello spazio della domenica, che sarà solo di due ore, adesso vedrò come gestire la porzione di richieste da parte vostra, perché ovviamente essendo un'ora in meno sarà un pochino più difficile accontentare tutti quanti. Intanto Limp Bizkit, Take a Look Around, e ci avviciniamo a chiudere questa puntata di Wasabi.

0: Limp Bizkit, Take a Look Around per l'ultimo brano per questa sera, giusto per lasciare nelle sapienti mani dell'ottimo Simone Maurovic, del suo citofonare Maurovic, trovate la playlist dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia questa sera, già pubblicata sul sito di Radio Rock. L'appuntamento è rinnovato a sabato e domenica prossimi, dalle 18 alle 21 il sabato, dalle 18 alle 20 la domenica. Vi lascio con Simone, vi lascio insieme ai System of Down di Aerials, al mio consueto fate i bravi ma non troppo, ma tutto ciò, tutto il pacchettone, tutta la cosa, non prima di esservi goduti la sigla.
1: Avete ascoltato Wasabi on Radio Rock.

0: il meglio della musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
3: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
4: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Ora su Radio Rock, Citofonare Maurovic.
8: Benvenuti a Citofonare Maurovic.
9: Citofonare Maurovic.
7: La casa dell'inclusività.
1: On Radio Rock.
10: Buonasera, cari e cari Radio Rockers. Fa strano, lo ammetto, fa veramente molto molto strano dirvi che sono 5 i minuti dopo le ore 20 in questa domenica 4 ottobre 2026. Ebbene sì, Citofonare Maurovic, così come il meraviglioso Manoletto Trauso Lollobrigida, al cui mando veramente un abbraccio fraterno con il suo wasabi, anticipano un pochino i propri orari. Tra le 18 e le 20 il buon Emanuele, tra le 20 e le 22 il sottoscritto, il vostro Simone Maurovic, che vi dà il bentornati all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, perché tra le 22 e la mezzanotte ci sarà Mauro Bazzucchi con il suo Brain Rock. 3899 106 600 invece per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp. Questa sera ritroveremo anche Simone Zangarelli di Spazio Rock con il suo Alta Fedeltà. Insomma, come sentite, Citofonare Maurovic non è cambiato di una virgola, se non nell'orario di ingresso ed uscita. Ripartiamo con un grandissimo classico, con il figlio di Bob Dylan, Jacob Dylan, e i suoi The Wallflowers. Questa è la storica One Headlight.
1: Radio Rock, back in time.
11: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.

0: certo che portare un nome del genere sulle spalle è sempre un enorme peso, perché se sei il figlio di Bob Dylan puoi fare veramente quello che vuoi, ma inevitabilmente si sprecheranno i confronti con il famoso genitore. Il bello però è che Jacob Dylan con i suoi The Wallflowers ha fatto quella che è stata la sua carriera, e l'ha fatta secondo me giustamente, distaccandosi da quello che era il filone che il padre ha portato avanti per veramente tanto tantissimo tempo. The Wallflowers con One Headlight. Ma la potenza di citofonare Maurovic non si ferma alla novità, al classico, alle rubriche, no no.
1: Comunque Maurovic,
0: eccoci.
1: Tu,
0: io,
1: il 25 aprile,
0: che ho fatto?
1: Mi hai aiutato a fare la proposta di matrimonio al mio compagno.
0: Ok.
1: Manca talmente poco che il 31 ottobre ci sposiamo.
0: Signori miei,
1: grazie.
0: Signori miei, la potenza della casa dell'inclusività di Radio Rock. Allora, fatemi un favore. Quando andrete a fare il tableau, dove andrete a mettere tutti i tavoli per gli invitati, fatemi solamente una cortesia e poi fatemi una foto. Un tavolo, chiamatelo citofonare Maurovic. Almeno è come se fossi lì insieme a voi a festeggiare il giorno più bello della vostra vita. Vi va? Brand new music right here.

chiama Swallow the Bomb, la novità dei Royal Blood, votabili sul nostro sito radiorock.it, e che dai là ufficialmente a questa nuova puntata, a questo nuovo appuntamento di Citofonare Maurovic, ma con un nuovo orario, solamente la domenica tra le 20 e le 22, mentre invece il sabato sarà quello canonico di sempre, degli ultimi 10 anni, tra le 21 e la mezzanotte. Si parlava di figli d'arte, giustamente c'è anche qualcuno al 3899-106-600 che mi fa notare: guarda il figlio di De André, di Gasman, di Tognazzi, ma anche altri casi. Cioè, se guardi anche il Jason Bonham, il figlio di John Bonham, di Bonzo Bonham dei Led Zeppelin, ma qualunque tipo di figlio d'arte, inevitabilmente, o così come il figlio di, mi viene in mente, di Bono Vox con i suoi Nailer, devono fare inevitabilmente, come detto prima, i conti con un cognome veramente molto molto pesante. Poi, ovviamente, sarà sempre il tempo a dover dare quelle che sono le varie risposte. 3899-106-600. E se nasce una bambina, poi la chiameremo Citofonare Maurovic, tutto attaccato, come Francesco Totti Biascica. Sarebbe una cosa meravigliosa. È vero anche, però, che il nostro Albertone e la sua futura moglie hanno raccontato che il tableau sarà fatto tutto quanto a tema demoniaco, quindi ogni tavolo avrà un nome di un demone meraviglioso, stupendo. Immagino quindi anche le tovaglie, le posate, tutto quanto nero. Sarebbe fighissimo fare una cosa del genere. A meno che non vi sposiate il 1 novembre, o anzi il 31 ottobre, e andreste a fare in qualche maniera anche il cosplay del corvo. Però insomma, immagino sarà in una bellissima giornata di sole. Beh, loro hanno detto a quel punto, hanno il tavolo di Satana e dicono: Satana, Citofona Maurovic. Wow!

Why Can I Be You? Si domandavano i Cure nel lontano 1987 direttamente dall'album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Perché, come detto, le belle cose di citofonare Maurovic della domenica non cambiano assolutamente. Perché avremo ancora la prima mezz'ora dedicata alla musica anni 70, 80, 90 con un particolare focus nella seconda decade. Giustamente parlando anche di quello che è la storia del matrimonio del nostro Albertone con la sua futura moglie, c'è Luigi che mi fa notare, vabbè, ma avranno anche 666 invitati. Quello che penso è che se dovesse essere così costerebbe una tombola sto matrimonio. 666 invitati, ma dove se lo mettono però veramente? Poi c'è anche chi è, allora, Albertone e futura consorte, che avrà un nome, insomma, non penso di poterla chiamare ancora futura consorte. C'è qualcuno che vi dice, ma secondo me quel matrimonio durerà poco. Sai come si dice, che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Lo so. Però poi alla fine, oh, cioè, ma scusate, dove vuoi mettere anche la storia del, il fatto stesso del, giustamente, come dite voi, i demoni, il matrimonio, il tableau e tutto il resto. Però, oh, ma vuoi mettere a fare un matrimonio del genere? E poi, insomma, come diciamo sempre, non osi nessuno dividere ciò che il rock, e soprattutto citofonare Maurovic, ha unito.

0: Never Say Never per i Romeo Void, direttamente dal lontano 1982. Ora, incredibile ma vero, faremo un salto negli anni 70, perché per quanto si possa pensare, questo brano che sta per arrivare è del 1977. Non vi dico nient'altro. 3899 106 600. Finalmente sappiamo come si chiama la futura moglie di Albertone ed è Alessandra, che giustamente fa notare: chi potrebbe dividere una coppia che esce dal comune con un pezzo epico come Born Sleepy? Neanche il diavolo, al massimo il manicomio psichiatrico, se ci rinchiuderanno. Non vanno tirato il riso, cioè non vi tireranno il riso fuori dalla... No, vi tirano le pasticche quelle alla Trainspotting. Secondo me hanno fatto bene comunque i due futuri sposi, si vede che hanno una certa sympathy for the devil. Mi verrebbe proprio fare batum, psh, una cosa del genere. Madonna mia, ditemi che è un matrimonio prima in chiesa e poi satanico. Dovete stare calmi però, veramente. Ancora voi, tra pochissimo, 3899 106 600, per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp. C'è Anto che dice che è mal di testa. Lo so. E hai ancora sentito poco, amica mia.
1: Ciao.
0: Oh.
1: Wow, wow, wow, wow.
0: Evviva!
1: Ma buonasera.
0: Evviva!
1: Simonello Mauro.
0: Evviva!
1: Ma che dico, Simonello?
0: Evviva!
1: Simonello, che fai? Che fai? Te ne vai via prima.
0: È colpa mia.
1: Ti devi mettere lì a un angoletto mentre
0: sì.
1: Bazzucchi conduce, che ne so,
0: sì.
1: A farti un solitario,
0: sì.
1: A giocare a domino.
0: Uh-huh.
1: Ma dove vai a
0: sì.
1: casa?
0: Beh.
1: Ciao Simo.
0: Ho una vita. Tutto lì. Dicevo, 1977. Per quanto questo brano nelle sonorità possa sembrare decisamente più recente, perché lui è Plastic Bertrand.

0: Ça plan pour moi per Mister, anzi per Monsieur Plastic Bertrand, all'interno di Citofonare Maurovic, nello spazio della prima mezz'ora della domenica dedicato al mondo della musica anni 70, 80, 90. Tra pochissimo Simone Zangarelli, poi avremo Andamento Lento. Hai voglia, cosa da fare fino alle 22.
1: Prova a fare zapping tra le altre radio. Chi suona la musica migliore?
2: La musica migliore?
1: Noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. Allora ragazze, ok a crema e sherry per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
4: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
1: State ascoltando
6: Citofonare Maurovic.
1: Citofonare Maurovic on Radio Rock.
0: Tra pochissimo tornerà a trovarci anche l'amico Simone Zangarelli di Spazio Rock con il primo appuntamento stagionale di Alta Fedeltà. Ora invece dal passato c'è il re del pop, Mr. Michael Jackson, e la sua Black or White. Radio

0: Black or White per il re del pop Michael Jackson. E nel salutare Fabio Dal Cremona, sempre presente, ma soprattutto ringraziare Renato per i complimenti per la setlist. Incredibile, andate proprio veramente uno contro l'altro. Una che dice che mal di testa, l'altra bravo, ottima musica. Non mi abituerò mai a questa dicotomia. Dopo aver ritrovato Michael Jackson, c'è la novità di Greta Van Fleet che si chiama Tear It Down.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

chiama Tear It Down, la novità dei Greta Van Fleet, votabili sul nostro sito radiorock.it nella comodissima sezione novità. Voi andate, cliccate la vostra preferita facendola rimanere così all'interno del nostro sconfinato archivio. Ce ne sono 15, a voi la scelta di quelle che dovranno restare e invece di quelle che dovranno abbandonare per lasciare spazio a tutti coloro che stanno spingendo per entrare all'interno della nostra Heavy Rotation. Ci siamo! Siamo tornati di nuovo insieme ai nostri amici, all'altra famiglia, all'altro pezzo di famiglia di Citofonare Maurovic, e il primo di questa sera è Simone Zangarelli, perché questo è ovviamente Alta Fedeltà.

0: Oh, ma che cosa ci serve ancora per un anzi, per una domenica sera, anche se in anticipo, se non un Simone Zangarelli di Spazio Rock. Ciao Simo, ben trovato, come stai?
1: Ciao! Ciao Simo e ciao a tutta la Radio Rock Family di Citofonavi Mauro. Questa sera, diciamo, siamo un po' in appuntamento anticipato.
0: Porca
1: ecco,
0: miseria.
1: Però che bello, si può essere tornati. Dai, ah. L'estate è bella, però quando finisce Alta Fedeltà, insomma,
0: è tosta,
1: bisogna farla ricominciare.
0: Bisogna farla riprendere il più presto possibile. Anche perché, insomma, vi ho fatto riposare per bene, perché questo è il decennale di Citofonare Maurovic, non ce lo dimentichiamo. Quindi è un anno importante da trascorrere insieme.
1: E anche un lustro di Alta Fedeltà, quindi 5 anni
0: mamma
1: che siamo
0: mia,
1: insieme.
0: Mamma mia, è veramente una stagione da incorniciare, oserei dire. Ovviamente per tutti quanti coloro che non sanno come si svolgerà Alta Fedeltà, saranno anche prendendo spunto da quelli che sono i libri di Nick Hornby, ma in generale anche il film, insomma. Il nostro Simone ci racconterà quelle che sono le 5 notizie più cliccate sul sito spaziorock.it e ovviamente a seguire i 5 consigli musicali, sempre secondo la redazione degli amici di Spazio Rock. Simo, come sempre, anche se abbiamo anticipato un pochino l'orario, le cose non cambiano assolutamente, quindi partiamo dalla posizione numero 5 delle notizie più cliccate sul sito spaziorock.it, vai!
1: Alla posizione numero 5 troviamo i Nirvana, che hanno ricevuto il premio alla carriera ai VMAs 2026, 30 anni dopo la scomparsa, insomma, del compianto frontman Kurt Cobain. Il premio è il Video Vanguard Award, che è praticamente il premio alla carriera che gli MTV Video Music Awards assegnano. Quindi sul palco del Peacock Theater di Los Angeles sono saliti Chris Novoselic, chiaramente Dave Grohl e Pat Smear, accolti da un tributo che ha proprio ripercorso la storia della band. E devo dire, mi è molto colpito il pensiero che ha avuto Pat Smear, dicendo: nessuno di voi avrebbe mai potuto immaginare che la nostra band, il nostro suono e la nostra estetica potessero significare così tanto per così tante persone.
0: Porca miseria,
1: incredibile.
0: Però ti posso dire anche una cosa, che pensando a Pat Smear, pensando ai Germs, pensando al fatto di vederlo insieme a Dave Grohl e Chris Novoselic, fa un po' strano sinceramente, perché tu Pat Smear te lo ricordi essenzialmente per quello che è l'Unplugged di New York, perché altrimenti tu prima in Nirvana li fotografavi solamente come Kurt Cobain e Chris Novoselic.
1: È un trio.
0: E Dave Grohl, esattamente.
1: Certo, ma Kurt Cobain l'ha voluto fortemente dopo averlo sentito suonare nei Germs, e chiaramente, insomma, anche lui ha scritto la storia a parte, diciamo, proprio con i Germs, quindi un quartetto, poi è diventato un quartetto, insomma, assurdo che dopo così tanto tempo viene ancora celebrato, insomma, un traguardo importante.
0: Simo, posizione numero 4.
1: Al numero 4 troviamo, indovina, sempre Dave Grohl, però stavolta protagonisti sono gli AC/DC, perché hanno invitato proprio il nostro caro amico Dave a salire sul palco per cantare Highway to Hell, e questo è proprio un, penso, un tripudio per tutti gli amanti del rock. Perché cosa succede? Dave Grohl e soci con i suoi Foo Fighters sono in tour a supporto proprio degli AC/DC, e durante il concerto del 2 ottobre in New Jersey, Dave Grohl è stato invitato a sorpresa da Brian Johnson e soci per cantare Highway 12. L'ha detto proprio Brian Johnson, ha detto: ci teneva tantissimo a essere sul palco, adesso invitiamo qui con noi un nostro caro amico.
0: Madonna, che bello. Pensa chi
1: era là, che cosa ha vissuto.
0: Ma scherzi, io ricordo solamente i brividi per aver visto i Foo Fighters a Firenze chiamare sul palco Slash, Axel e Duff McKagan. Lascia stare veramente i brividi. E pensare che sullo stesso palco c'erano due leggende come gli AC/DC e una parte ovviamente del mondo grunge, ma soprattutto dei Foo Fighters come Dave Grohl. Porca miseria, se fa effetto. Simo, siamo partiti col botto, direi, no? Posizione numero 4. Ci fermiamo qui, quindi tra pochissimo torniamo con il nostro Simone Zangarelli di Spazio Rock. Ora ovviamente spazio anche a quelle che sono le leggende dell'hard rock, anche perché, insomma, voglio dire, una canzone del genere non avrebbe neanche bisogno di essere presentata, ma tant'è, come direbbe anche il buon Simone, questo è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. E allora tocca al vostro Simone Maurovic a dirvi che questa è TNT e loro sono gli AC/DC.

0: TNT, anche per ricordare il fatto che in questi ultimi giorni Dave Grohl si è sdoppiato. Ha fatto uno e trino, è andato a prendere un premio insieme a Nirvana, giusto no Simone? È andato a prendere un premio con Nirvana, poi ha trovato altri 5 minuti per salire sul palco degli AC/DC. Avrà trovato anche tempo, immagino, per la sua famiglia, ma anche per l'altra figlia, insomma, non dimentichiamoci anche di questa storia, che ha un po' scombinato la vita del buon Dave Grohl. E che ti posso dire? Lo ha reso più umano, lo ha reso più fallace, perché a un certo punto sembrava che ci fosse un'aura di superpotere nei confronti e attorno a Dave Grohl, che la storia della figlia fuori dal matrimonio lo ha reso più umano, più veramente, come ho detto prima, anche più fallace. Non so se vale anche per te la stessa cosa.
1: Io credo che Dave Grohl negli anni abbia dovuto un po' costruirsi un'aura, un po' di supereroe quasi, un po' questo Iron Man un po' irraggiungibile, anche perché credo che se si fosse lasciato prendere dai pensieri avrebbe fatto una brutta fine. Quindi,
0: mamma mia, davvero,
1: è stato sempre una macchina, diciamo, macina concerti, album, band, progetti paralleli infiniti, per cui, come dici te, secondo me gli si voleva anche per rimanere un po' più grounded, direbbero gli inglesi, no? Un po' più
0: terra.
1: Ecco.
0: Sì, esatto. sono d'accordo anche io. Simo, riprendiamo il nostro viaggio su quelle che sono le 5 notizie più cliccate sul sito spaziorock.it, dalla posizione ovviamente numero 3, il gradino più basso del podio.
1: Sul podio troviamo un'altra leggenda, insomma, del meta, che sono appunto i Metallica, perché hanno iniziato proprio venerdì la loro residency alla Sphere di Las Vegas. E ci sono i video,
0: Simo,
1: e sono monumentali.
0: Ho visto
1: vogliamo dire che cos'è la Sphere di Las Vegas, per chi non lo sapesse?
0: Allora, ho visto dei video veramente per quanto riguarda Master of Puppets, con le croci che cadevano dall'là. Cioè, ho visto delle cose veramente che voi umani non potete neanche immaginare.
1: Allora,
0: io credo che veramente andare a vedere un concerto allo Sphere di Las Vegas sia una di quelle cose che devi fare almeno una volta nella vita per renderti conto
1: almeno
0: di come si possa vivere un concerto a 360 gradi.
1: Esatto, diamo un po' di contesto, perché questa Sphere è in realtà un teatro che è nato nel 2023 a Los Angeles, che ha la particolarità di essere di avere schermi di proiezione a 360 gradi, vuol dire anche proprio sopra la testa degli spettatori, per cui è un venue che integra chiaramente degli artisti incredibili, ma uniti con delle visual, quindi con degli effetti visivi strabilianti. E basta solo vedere qualche video della prima delle 24 date che i Metallica 24 date che i Metallica terranno in questo teatro, perché è proprio una residency la loro, si dice in inglese, no? Quando performi
0: in un posto.
1: Esatto, e promettono tra l'altro anche scalette diverse tutte le sere.
0: Madonna.
1: Hanno aperto per il primo concerto con Battery, una scelta che non si, insomma, vedeva da almeno una decina d'anni, e i video sono uno più spettacolare dell'altro, ma guardate anche Sad But True, Injustice for All, perché poi richiamano anche tutti i grandissimi artwork che hanno avuto negli anni, quindi c'è, insomma, la giustizia così con la bilancia, cioè, è una cosa incredibile. Io posso dire, altro che Oasis,
0: no,
1: io qui ci spendo 200-300 euro,
0: ma
1: per andare a vedere,
0: sì,
1: perché è un'esperienza unica.
0: Ma questa sì, anche sensorialmente parlando, è un'esperienza clamorosa. Simo, posizione numero 2, perché dopo tanto divertimento in realtà però c'è anche una notizia molto triste.
1: Molto triste, ci lascia uno dei più grandi vocalist, appunto, del black metal, ovvero Conrad Kronos Lant, fondatore dei grandissimi Venom, morto all'età di 63 anni, proprio il primo ottobre. Una notizia che ha sconvolto i fan di tutto il mondo, anche perché non sono state rese note le cause, insomma, della sua voce, però sì, dai comunicati stampa che sono usciti si è spento, insomma, con i suoi cari vicino, che è la cosa più importante. Ricordiamo che i Venom sono stati una band seminale proprio nel corso della storia del metal, tanto è vero che il loro secondo album del 1983 si chiama Black Metal e ha dato il nome a un genere. Quale riconoscimi, quali, cosa ci può essere di più straordinario, ecco, per insegnare una band dei loro traguardi musicali, per cui viene a mancare proprio un pezzo della storia della musica.
0: Simo, siamo alla posizione numero uno. Chi c'è sul podio del primo appuntamento per le notizie musicali di Alta Fedeltà di quest'anno, del decimo anno di Citofonare Maurovic, ma del quinto di Alta Fedeltà?
1: La medaglia d'oro se la beccano Slash con Miles Kennedy e i The Conspirators, perché annunciano ben due date in Italia. Una al Caro Ponte, insomma, il 12 giugno, ma a noi romani, che forse ci interessa un po' di più, è quella del 13 giugno, il giorno successivo, al Rock in Roma. Tra l'altro, questo annuncio è accompagnato anche dall'annuncio di tutto un nuovo progetto musicale che parte proprio per il duo e la band al loro supporto, che si chiama Flying Blind, il nuovo album che uscirà il 26 febbraio 2027 e di cui abbiamo già assaggiato, diciamo, il primo singolo, molto originale rispetto anche alla traiettoria che la band ha avuto in passato, e i fan li aspettano a braccia aperte. Ha avuto proprio un successo straordinario questa notizia da noi.
0: E allora, caro Simone e cari voi fan di Slash, Miles Kennedy e The Conspirators, andiamo proprio a trovare il primo singolo estratto da quello che sarà il futuro album di questo progetto meraviglioso proprio di Slash, del chitarrista dei Guns N' Roses. Si chiama Flying Blind.

0: Dai Simo, che alla fine sto brano,
1: Niente male davvero.
0: La novità di Slash, Miles Kennedy and the Conspirators, che si chiama Flying Blind, che il nostro Simone Zangarelli, o anche tutta la redazione degli amici di Spazio Rock, hanno premiato come notizia più cliccata di questo mese per quanto riguarda la prima parte di Alta Fedeltà. Simo, giusto per darci un pochino, sai, il famoso pepe sulle notizie.
1: Sì.
0: Cosa c'è? Non farmi questa voce, Simone, perché sennò veramente lasciamo stare. Ecco. Allora, aspetta, allora lo faccio anche io. Scusa, se lo fai tu lo faccio anche io. Allora, facciamo.
1: È durato un secondo, io ho già aperto tutta l'impostazione.
0: Dammi quelle che sono quelli che potrebbero essere gli spoiler per la prossima mezz'ora per Alta Fedeltà, dai.
1: Le novità di questa settimana sono chiaramente ricchissime, molto succose. Cerchiamo di rappresentare tutti i generi, insomma, del grande microcosmo, del macrocosmo del rock e del metal. Ci sono alcuni grandi assenti. Faccio spoiler su chi non c'è, più di chi c'è, forse qualcuno si arrabbierà, però non ci sono gli Amon Amarth,
0: ecco,
1: che sono usciti proprio questo venerdì. Con il nuovo album, che merita sicuramente un ascolto, The All Father Awakens, ma non rientra nella cinquina, diciamo, di Alta Fedeltà, ma ne vedremo delle e ne sentiremo soprattutto delle belle, perché andiamo a spaziare dal metal, dal greencore, abbiamo il dream pop e anche qualcosa per te e il tuo dark mode, Simo.
0: Ah, allora va bene. E allora non vedo l'ora. Tra pochissimo tornerà il nostro Simone Zangarelli di Spazio Rock per il suo secondo tempo di Alta Fedeltà.
2: Your official home of rock and roll. L'unica che ti fa tremare lo stomaco. Non accettiamo imitazioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci.
6: Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
7: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Stai ascoltando.
7: È quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
7: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Stai ascoltando?
10: Citofonare Maurovic.

Siamo ripartiti con un grande classico dei The Black Crowes, si chiama Remedy. Ovviamente, dopo un grande classico, lo sapete, c'è una delle nostre novità in alta rotazione, sono 15, da poter votare sul nostro sito radiorock.it, H24, 7 giorni su 7. Magari potrebbe interessarvi quella degli Interpol, che si chiama Wings on Fire.

0: Si chiama Wings on Fire, la novità degli Interpol, votabile sul nostro sito radiorock.it e che dai là anche alla seconda parte di Alta Fedeltà in compagnia del nostro Simone Zangarelli. Simo, vedi, prima di lasciarci,
1: Simo,
0: tu hai detto anche che ci sarebbe stato qualcosa che sarebbe andato e caduto a fagiolo per quanto riguarda Dark Mode. Beh, cavolo, la novità degli Interpol è tanta roba anche questa, Wings on Fire, non credi?
1: Ti posso dire che li trovo in splendida forma,
0: anche
1: hanno
0: io,
1: avuto
0: sai,
1: alti e bassi, eh.
0: Sì, anche
1: però
0: io.
1: Sì, mi piace questo sound un po' più casinista, c'è un bel crescendo, interessante, il disco è molto interessante secondo me.
0: Poi sai che cosa, ti dico anche vi svelo anche un segreto sia a te ma a tutti i nostri amici che affollano la casa dell'inclusività di Radio Rock. Io ho un debole veramente per Paul Banks, per tutto quanto quello che fa, e in versione Interpol, ma soprattutto anche con il suo pseudonimo, con Julian Plenty. Quando fece l'unico album Julian Plenty's A Skyscraper, fu un album clamoroso che veramente vi consiglio in maniera pazzesca, davvero davvero clamorosa. Così come il nostro Simone in questo momento vi racconterà quelli che sono i 5 consigli musicali secondo la redazione di Spazio Rock, partendo sempre dalla posizione numero 5.
1: Posizione numero 5, troviamo una rock band inglese che ha fatto molto molto parlare di sé in passato e che tornano con il nuovo album Stray Dogs. Sto parlando dei Nothing But Thieves, che a 3 anni da Dead Club City, che devo dire non ha avuto proprio il successo che secondo me anche la band stessa sperava, tornano stavolta con un disco che fa, recupera proprio il lato un po' più istintivo e più diretto della band, forse proprio quel carattere che ci ha fatto innamorare. Io penso alla prima volta che li ho sentiti in apertura i Muse, per esempio, erano proprio una forza della natura. Quindi cosa hanno fatto? Via i synth, via tutta quella parte un po' più elettronica che giustamente avevano sperimentato nel disco precedente, mentre adesso tornano agli Angelic Studios, proprio in Inghilterra, dove nacque il loro debutto, e infatti è un ritorno un po' al passato della band, questo disco con chitarroni, batteria al centro e un riff sempre molto incalzanti. Penso a, proprio all'omonima Stray Dogs, che è quasi un pugno sullo stomaco, e il risultato è proprio un suono un po' più ruvido, quella dimensione che ci è piaciuta tanto nel passato e che forse gioverà di nuovo alla band. L'unica pecca di questo disco, forse una produzione non proprio all'altezza delle composizioni, che sono comunque, e consiglio anche Number 5, sono comunque di grande livello, la voce di Connor Mason, che è straordinaria, andatela a sentire anche live perché merita davvero tanto, non risalta come dovrebbe, a volte non si distinguono neanche tanto le parole,
0: anche
1: però,
0: se per dicevo anche se per me Nothing But This rimarranno sempre quelli di Amsterdam in poi, che hanno fatto veramente tanta tanta roba. Simo, posizione numero 4.
1: Non ti faccio aspettare molto per il tuo materiale, perché troviamo a un passo dal podio Boy Harsher con Get Mean. Boy Harsher, che si può pensare sia un artista solista, invece è il nome di un duo composto dalla voce sensuale e anche un po' glaciale di Jay Matthews, che è il marchio di fabbrica forse della band, e il produttore Augustus Müller, che con questo secondo disco tornano ad ampliare un po' il loro approccio anche alla produzione. Anche in questo caso sono un duo che strizza tantissimo l'occhio alla dark wave, a tutto, diciamo, quel sound un po' ottantino, ecco, che è tipico di questo genere. Stavolta però abbandona, o meglio accantona, un po' di oscurità per abbracciare sonorità un po' più synth pop e anche un po' più new wave. Entrano anche qui delle chitarre che, devo dire, a tratti funky, danno proprio un tocco di eleganza ad alcuni pezzi, penso per esempio a Tough Luck, ma anche a I Speak, che hanno proprio un piglio anche un po' up tempo, diciamo, quindi vanno un po' veloci, ma sempre con il basso di sottofondo, bello ripetitivo, un po' come dire, quasi come una cantilena che inebria. E questo è un cambio di pelle coraggioso per la band, ma che comunque non la snatura.
0: Sì,
1: io
0: così,
1: ho
0: allora
1: selezionato una traccia, ecco, Timo, come tu sai, no?
0: Facciamo così allora, visto che li abbiamo descritti in lungo e in largo, è il momento di ascoltarli e di dare senso a tutte, di dar molto senso a tutte quelle che sono le tue parole. Loro sono i Boy Harsher e questa è la loro Coming Home.

0: caro il mio Simone Zangarelli, ma lo sai che ci avevi preso in pieno? Che Boy Usher con Coming Home ci sta perfetto all'interno di Dark Mode. Ma perfetto proprio. Anche un pochino di retrowave, ha un pochino un piccolo gusto di retrowave che non guasta assolutamente mai.
1: Sì, sì, sì. E questa, pensa, era solo la numero 4.
0: Pensate, pensa
1: che lavoro che ho avuto io questa settimana a metterli in ordine. È stato veramente difficile.
0: E allora, Simone, è il momento di svelare quella che è la posizione numero 3.
1: Senti, alla posizione numero 3, quindi il gradino più basso del podio, troviamo gli Imminence con Axis Mundi. Cambiamo proprio sonorità, siamo nel regno del grindcore, un po' del metal, ecco, per eccellenza, e gli svedesi Imminence, che sono già 15 anni, ecco, che fanno musica, si stanno sempre più affermando come uno dei nomi principali del genere. Chiaramente il punto di forza è la voce sempre di Eddie Berg, molto espressiva, molto cinematica, non per forza uno dei più grandi cantanti della scena a livello di estensione, di tecnica, ma decisamente sa trasmettere molto bene certe emozioni, e in questo disco merita proprio perché ha dei momenti che alterna la pesantezza della batteria incessante, chitarre anche molto abrasive, e incorpora, e lo riesce a fare molto bene, violini anche all'interno di alcuni passaggi più eterei. Quindi si parla proprio di un disco fatto per essere vissuto come un viaggio. È molto ambizioso, chiaramente, però nel complesso è un lavoro decisamente potente ed elegante. Di solito quando si provano a fare queste cose vengono sempre un po' storte, ma nel caso degli Imminence abbiamo una coerenza, ecco, questa forse è la parola più importante per descrivere questo disco, una coerenza sonora che premia questi ragazzi e che secondo me segna proprio un percorso netto, ecco, nella loro discografia, molto più definito.
0: Simo, dobbiamo scoprire quelle che sono le prime due posizioni, ma ci fermeremo e alla posizione numero 2 e ovviamente alla numero 1. Quindi chi è che si ferma ad un passo dal cielo?
1: È stata veramente molto difficile, perché questa era una band della quale volevo parlare da tempo. Rilasciano il loro secondo disco dal titolo Nature's Peel, e loro sono i Wishy. Sono una band di Indianapolis, formata per lo più, diciamo, da Kevin Crowther e Nina Pitchkite. Sono una band molto importante a livello di scrittura, perché nessun brano assomiglia al precedente.
0: Bello.
1: E nessun brano sono semplicemente una ripetizione di strofa e ritornello, un'alternanza di strofa e ritornello. Creano sempre nella struttura qualcosa di diverso, giocano con le chitarre, con le dinamiche, con gli stacchi. C'è sempre un elemento di imprevedibilità. Loro hanno un piglio molto dream pop. Immaginati, ecco, a me piace descrivere, immaginati gli Arcade Fire che fanno un figlio con i Cocteau Twins, e lo fanno nascere nel Midwest.
0: Ammazza.
1: Nel Midwest, dove chiaramente c'è una venatura un po' emo anche. E con Nature's Peel, che è il secondo disco che purtroppo si ferma un passo dal podio, secondo me solo perché non è all'altezza dell'esordio 777, riescono ad avere una dimensione un po' più gioiosa, ecco, il loro innamoramento, il loro incanto, che riescono a portare quasi come un sogno vivido a occhi aperti con queste chitarre dilatatissime, stavolta ha un piglio molto più gioioso e molto più arioso, ecco. È un disco che secondo me può conquistare veramente tutti gli amanti del genere indie, ma con la I maiuscola, quello che ha veramente una sua... come dire, autenticità, e questo disco, insomma, lo incarna alla perfezione.
0: E allora, Simo, andiamoli a trovare. Loro sono i Wishy e questa è Sensational.

0: Simo, posso dirti la mia? Mi ricordano un incrocio tra In Excess e Garbage.
1: Ah, non l'avevo vista
0: la
1: così.
0: La voce della cantante dei Wish mi ricorda tantissimo Shirley Manson.
1: Sì.
0: Cioè, se non sapessi, che sono i Wish, io ti direi, cavolo, il nuovo singolo dei Garbage.
1: Ci sta. E ho scelto anche la traccia forse un po' meno rappresentativa del tipo di genere che fanno. Questo è un po' per incuriosire, perché insomma queste percussioni non sono tipiche del loro sound, assolutamente. Però mi è piaciuto proprio molto il fatto che abbiano scelto una dimensione differente, per poi chiaramente chi fosse interessato a approfondire si scopre appunto una lunga scia di dream pop. In realtà il sound è un po' più dritto di così. Mi piaceva invece far sentire un aspetto, diciamo, un po' più inedito di questa band, che mi ha sorpreso con questo secondo disco.
0: Simo, è il momento di svelare la posizione brevemente, anche perché sai che i tempi tecnici sono molto stretti. Posizione numero uno.
1: Senti Simo, alla posizione numero uno io sono stato assolutamente spazzato via dalle Butcher Babies con il nuovo disco Night Bloom. Le Butcher Babies nascono come un duo nel 2009, purtroppo la cantante si ritrova da sola, Heidi Shepherd si ritrova da sola dopo che la compagna la abbandona per problemi di salute. Inizia quindi un processo suo personale in cui affronta la terapia, in cui finisce un matrimonio di 20 anni, di tutto e di più, le muore tra virgolette anche un ex fidanzato, affronta un percorso difficilissimo. Porca e miseria. Questo viaggio infatti io ascoltando, diciamo leggendo la storia a posteriori, ho visto tutto questo nel nuovo disco appunto delle Butcher Babies, che come genere in realtà fanno metal, heavy metal, grindcore anche loro, ed è stranissimo pensare che un disco come Night Bloom dà sonorità insomma molto aggressive ma al contempo anche molto tristi possa far vivere un viaggio, diciamo, all'interno di varie emozioni che possono essere la rabbia, il risentimento, la tristezza, la paura, però dice soprattutto che questo è un disco che parla di sopravvivenza, ed è la cosa che forse mi è piaciuta di più di Night Bloom. Io lascio a voi insomma poi i commenti. La voce con il growl affilatissimo di Heidi Shepherd fa da sfondo anche a delle produzioni e delle chitarre molto interessanti, per cui questa è la nostra numero uno della settimana.
0: Simo, allora noi ci risentiremo in quel di novembre per ritrovare Alta Fedeltà con Simone Zangarelli di Spazio Rock. È stato un onore iniziare il quinto anno insieme, ma anche il decimo di Citofonare Maurovic. Grazie per averci regalato tutte quante queste perle, ringrazio anche gli amici della redazione di Spazio Rock e noi ci risentiamo a novembre.
1: Grazie a tutta la Radio Rock Family e appunto a tutti gli ascoltatori di Citofono Maurovic. Simo, è stato un piacere come sempre stare in tua compagnia. Ci risentiamo a novembre. Grazie a tutti.
0: Grazie ancora una volta a Simone Zangarelli di Spazio Rock. Loro sono le Butcher Babies e questa è Blame It on the Wind.

0: migliore 24 ore al giorno.
1: It's on Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
0: State ascoltando
3: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività
1: on Radio Rock.
4: Nella casa dell'inclusività di Radio Rock si sono spente le luci perché le belle abitudini non devono assolutamente cambiare mai. Ultimi 30 minuti all'interno di Citofonare Maurovic che diventeranno andamento lento. Poi dalle 22 a mezzanotte ci sarà Mauro Bazzucchi con Brain Rock. Noi ripartiamo invece con i Collective Soul e la loro Shine.

0: Collective Soul e la loro Shine per aprire l'ultima mezz'ora di Citofonare Maurovic per questa domenica 4 ottobre 2026. Ovviamente, ora invece c'è la novità dei Placebo ed è Helen Keller.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Il grande ritorno di Brian Molko e soci, i Placebo con Alan Keller, votabile sul nostro sito radiorock.it. Prima di entrare nel mondo di andamento lento, sì lo so, sono le 10 meno un quarto, però è giusto anche rilassarci, anche per dare l'opportunità a Mauro Bazzucchi di riprendere un po' il comando di tutto. C'è un'opportunità di vincere un evento targato Radio Rock, sentite qui.
1: Gioca e vinci con Radio Rock,
0: che è quello di domenica 18 ottobre, perché Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club. Ormai lo sapete, il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa con il primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile. Ovviamente in apertura ci sono Urtica e Dilemma, i biglietti sono in prevendita su Dice. Ma perché vi sto dicendo questa cosa? Perché ovviamente Radio Rock vi dà l'opportunità di poter avere il saltafila. Perciò inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen con 2 N. Il vostro nome, cognome e la parola Jen. 3899 106 600. Questo è il numero dove mandare il messaggio con il vostro nome, cognome e la parola Jen. Perché solo i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione, mi raccomando. Perciò save the date. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Vosci 126B a Roma. E anche questo è uno splendido evento targato Radio Rock.

Andamento lento è l'ultimo spazio, almeno l'ultimo piccolo angolo da poter passare all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. I tempi sono molto stretti perché ovviamente, come sapete, da questa domenica chiuderemo alle 22 per lasciare spazio a Mauro Bazzucchi e il suo Brain Rock tra le 22 e la mezzanotte. Però il fatto di volervi dare la buonanotte anche con un pochino di tempo d'anticipo non mi è mai passata, e allora rimarrà andamento lento anche nell'ultimo spazio, nell'ultimo tratto da fare all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Maurovic. Partiamo immediatamente, c'è giusto il tempo per 2-3 brani al massimo e non di più. Cyrus Chestnut e Anita Baker, questa è Summertime.

0: Chris Chestnut insieme ad Anita Baker. Questa era la loro Summertime. Fa strano dirlo, ma care e cari Radio Rockers, lo so, ci sono queste cose, ci sono queste separazioni improvvise che poi però ci daranno l'opportunità di poterci ritrovare il prossimo sabato e la prossima domenica. Sabato 21 mezzanotte, domenica 20-22. Torneremo anche a farci compagnia insieme al buon Matteo Strano tra le 21.30 e le 23.30 del venerdì. Insomma, piano piano ci abitueremo anche a queste nuove modalità. La playlist è già sul sito radiorock.it e tra pochissimo la troverete sui miei social. Mi trovate veramente ovunque: Facebook, Instagram, YouTube con il mio canale e TikTok. Basta digitare Simone Maurovic, CH finale, altrimenti magari trovate un'altra persona che vi sta più antipatica del sottoscritto e magari, perché no, potreste anche iniziare una sorta di dissing con quest'altra persona. Basta mettere Simone Maurovic CH e trovate il sottoscritto. Sarà un onore poter essere con voi anche fuori dalla casa dell'inclusività di Radio Rock. Vi lascio con Mauro Bazzucchi, mi raccomando, trattatemelo bene, è il suo Brain Rock. L'ultimo brano è di Miss Agnes Obel. Mi raccomando, per quando andrete a letto, fate bei sogni e soprattutto cercate di passare una splendida settimana. Noi ci risentiamo sabato e domenica, sabato 21 mezzanotte, domenica 20-22 e con Matteo all'interno di Bring on the Night tra le 21.30 del venerdì e le 23.30. Dal vostro Simone Maurovic è tutto, è stato meraviglioso, vi voglio bene, ciao!
1: Adesso andatevene tutti, sparite perché io voglio dormire.
2: Avete ascoltato Citofonare Maurovic.

0: Worldwide Radio Rock. Rock Spot. Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
1: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
0: Ora su Radio Rock c'è
2: Brain Rock.
3: On Radio Rock.
4: Mamma mia ragazzi, che emozione, non mi ricordo più niente. Abbiate pietà di me, siate indulgenti. Qui è Mauro Bazzucchi. Partiamo subito con Blondie per questa stagione, One Way or Another.
0: Radio Rock, back in time.

0: E allora cosa stavo dicendo prima? Stavo dicendo che sono molto emozionato, stavo dicendo che mi sono preso un po' di ossigeno con i Nirvana, salutando Simone Maurovic e ringraziandolo per questo spazio, ringraziando tutta la radio, ma ne parleremo più avanti perché è già il momento della novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand

in Tennessee, 22:12 sui 106.6 modulazione di frequenza di Radio Rock, e chi vi parla è Mauro Bazzucchi, che vi ringrazia, vi chiede pietà per tutti gli errori, per tutti i casini che farò in questa prima mia puntata di Brain Rock dopo ben 5 anni che mancavo alla domenica. Saluto già gli ascoltatori. Allora, Giuseppe dice: ok, vabbè, anche i Nirvana ci stanno per bene per cambiare mood. Sì, mi servivano a me per riprendere un attimo fiato, perché veramente, ragazzi, in questo momento sto trasmettendo in apnea, tanta è l'emozione. Poi arriva anche un altro messaggio: dai Mauretto, che bello risentirti, e saluto Charlie. Poi saluto Giuseppe, ovviamente, e poi questa è una... è un messaggio che mi rende particolarmente orgoglioso, perché mi saluta Andrea, che mi dice: Bazzucchi e lei, è bello tornare a dirlo. Allora, dove eravamo rimasti? Citando, no, la frase famosa di un conduttore bersagliato dalla mala giustizia e ucciso sostanzialmente dalla mala giustizia. Io fortunatamente sono solamente un cazzaro, e quindi cercherò anche per questa stagione, per questo ritorno, di condividere molte delle mie facezie con voi. Perché? Perché io ritorno con Brain Rock, mi piaceva sto titolo, anche se io metterò sempre New Wave, Post Punk, Dark, Gothic, poi anche, insomma, mi rifarò anche un po' le richieste vostre, ma ovviamente torna anche Star Trash, che questa volta ha anche un sottotitolo particolare, e cioè C'era una volta il Wok, perché c'è stato questo assurdo dibattito negli ultimi mesi per cui il Wok prima c'era, adesso non c'è più, bisogna lasciarlo. Ma noi ci divertiremo facendo anche una rubrica di cinema scorretto, che ormai non è più scorretto perché non c'è più il Wok. Però soprattutto questa sera si riparte nell'ultimo blocco dalle 23:30 alla mezzanotte con Star Trash, e ci sono dei grandi classici, torneranno i nostri beniamini del venuto malismo, delle brutte canzoni, ma ci saranno i grandi classici, che no, ci saranno delle grandi novità, grandi personaggi nel frattempo emersi dal mare magnum dei social, che andremo a scoprire piano piano. Ma intanto sentiamoci la prima canzone, facciamo il ripasso di quello che mi piace e spero piaccia anche a voi, condividendolo con voi. Gang of Four, Damaged Goods.

Damaged Goods. Non la pronuncerò mai bene, Damaged. Solo bisogna essere bilingue o anglofoni per dire Damaged, Damaged Goods. Allora, saluto un po' di gente che nel frattempo mi ha mandato dei messaggi molto cari, molto gentili. Abbiamo Matteo che mi dice: ciao Mauro, bentornato. E io ti dico: ciao Matteo, ben trovato. Poi arriva, non so, non c'è il nome, vai alla grandissima, sono una nuova ascoltatrice, dicembre 2024. Allora devi sapere, nuova ascoltatrice, che io facevo la domenica qui dal 2016-2015, non mi ricordo. Poi ho avuto un po' di problemi e sono tornato adesso. Poi grande Mauro, lo dice, chi è che lo dice qui, aiuto, non vedo il nome, un nostro ascoltatore, e mi dice: il walk come la corazzata Potionkin. Ok, ma infatti poi ha fatto quella fine lì. Allora Aobazu dice: Mauro, il mio omonimo, che ci fai di nuovo qui? E scusa se mi permetto, ma Simone è stato qui fino a 20 minuti fa. Abbiamo fatto un piccolo, come dire, una piccola sistemazione, risistemazione del palinsesto domenicale. Simone va dalle 20 alle 22 e io vado dalle 22 alle 24. Capisco che diciamo all'inizio la cosa può disorientarvi, ma io spero che questa novità, non togliamo niente a nessuno, aggiungiamo solamente, possa essere per voi piacevole. Poi vabbè, questa veramente chi è T? Sa come dai? Tonino, Tommaso, c'è solo T. Dice: peccato per il walk, le verdure nel walk vengono bene. Per tutti quelli che stanno facendo le battute, che hanno raccolto, no, la mia provocazione sul sottotitolo di Star Trash, e cioè c'era una volta il walk, vi ricordo che dalle 23:30, cioè tra poco più di un'ora, a mezzanotte, noi faremo il ritorno, il grande ritorno, sarà la settima, ottava stagione di Star Trash. C'era una volta il walk e avremo dei classici dello schifo della canzone del venuto malismo, e poi avremo dei nuovi eroi venuti in questi anni nei social. Intanto, perché io facevo la domenica fino a 7-8 anni fa, qui no, fino a 6 anni fa, poi non l'ho fatta più, il mio spazio fu egregissimamente rilevato da Maurovic, che mi ha riceduto un'oretta per poter tornare a fare la trasmissione domenica sera come la facevo tanti anni fa. Perché non l'ho fatta? Perché ho dovuto lasciare? Perché sono successi un po' di casini nella mia vita, e allora, siccome nella vita di tutti succedono i casini, io vi do la canzone che meglio definisce gli ultimi anni della mia vita, e poi voglio chiedere a voi se avete una canzone e con quale canzone definireste gli ultimi 4-5 anni della vostra vita. La mia è sicuramente questa.

0: E vabbè, qui c'è poco da dire, insomma, un classico. Io ho pensato questa sera, visto che ci ritroviamo dopo qualche anno, insomma, di farmi conoscere alla qual è la propria carta d'identità, il proprio biglietto da visita rispetto agli ascoltatori, mettendo le canzoni della tua vita, quelle canzoni che ti hanno formato e che emotivamente, insomma, ti hanno costruito. E allora da questo poi partiremo per questo nostro viaggio, questa esperienza, adesso si usa molto esperienza, insieme, che durerà almeno una stagione, per poi arrivare anche a condividere i nostri reciproci gusti e magari a solvere anche, a esaudire delle vostre richieste, dei vostri desideri. Ciao Marco! Ah, come no, Marco, sei tu, certo. Adesso, no, perché delle volte non è che vedo proprio il nome. Poi io adesso sono invecchiato, sono ciecato. Se vedeste il nostro canale Twitch e il video, la novità, per esempio, è che io l'ultima volta non trasmettevo con gli occhiali e adesso trasmetto con gli occhiali da quattro occhi. Allora, vi sto chiedendo qual è la canzone che possa definire al meglio gli ultimi vostri 5 anni, diciamo, piano quinquennale. Allora, la mia è Disorder, è successo di tutto: un divorzio, casini economici, vicissitudini alti e bassi, conflitti, riappacificazioni. E insomma, questo è stato. E altro, ha investito, come tutta la nostra vita, ha investito anche la mia attività di radiofonico, ma questo a voi non vi interessa, così era giusto per mettersi un po' a nudo, visto che ritorno da voi. Eugenio, la tua canzone è Wider dei Dream Theater, certamente. Dopo magari ce l'ascoltiamo. Secondo me quel com'è? Aspetta, no, questa era un messaggio di qualche ora fa. Perché che ti è successo, Eugenio? Così, se posso dire, se posso sapere di più. Sono un giornalista, c'ho la deformazione professionale. Poi, se non passavi Joy Division, potevo pensarla male. Che non fossi veramente te. Se mi guardi sul video, c'ho anche la maglietta. Vogliamo ascoltare un vocale di Mauro. Aspettate un attimo, che sto controllando una cosa qui, perché ecco, sto riprendendo finalmente confidenza col mezzo.
1: Mauro, guarda, se dovessi riassumere i miei ultimi quattro anni, la mia canzone sarebbe Friends dei Led Zeppelin. Okay. Perché ho incontrato una collega che è diventata un'amica spettacolare per me, un'amica sincera, bellissima, cioè è scoppiata un'amicizia profonda tra noi. E quindi niente, questi quattro anni sono rappresentati da questa amicizia, quindi Friends, ciao.
0: È un bellissimo messaggio questo, Mauro, perché spesso si parla, si racconta con entusiasmo di quando scoppia un amore, una relazione, una cosa nuova. Però se noi bei grandicelli, bei maturi, abbiamo ancora lo spazio nella nostra vita per metterci dentro delle amicizie nuove, delle amicizie che scoppiano, sono molto, ma molto felice. E anche questa, vedi, manco a farlo apposta. Quella che sto per mandare è una canzone d'amicizia, una canzone molto punkettona, è uno dei miei brani preferiti del primo punk, Sham 69, If the Kids Are United, per me è l'inno a un'amicizia. Io almeno la vedo così.

0: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: One hit at a time. The best music. On the best radio. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
0: Su Radio Rock c'è
1: Brain Rock.

0: E se mi avessero detto che un giorno nella mia carriera di speaker, diciamo, radiofonico, avessi presentato un brano di Elvis Presley, non che lo decidevo io, ma che insomma mi capitava da lanciare Elvis Presley, diciamo che non l'avrei mai immaginato. Ma adesso andiamo avanti perché abbiamo la novità del momento, Come This Madness, Europe, e poi torniamo ai nostri discorsi. Vai!
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Europe, Calm This Madness, la novità delle 22.30, ma siamo già intanto arrivati alle 22.41, sono le 22.41 sui 106.6 modulazioni di frequenza di Radio Rock. Qui è Mauro Bazzucchi che vi parla, perché facciamo un attimo di recap. Allora, da questa settimana, dalle 22 a mezzanotte, ci sono io che faccio una trasmissione che si chiama Brain Rock fino alle 23.30. Poi alle 23.30 diventa Star Trash, l'ultima mezz'ora, dove ascolteremo musica trash, anche pezzi di cinema, di quello un po' brutto, ma insomma ci saranno varie amenità. Perché? Ma Maurovic, perché? Perché Maurovic si è spostato dalle 20 alle 22. Conseguentemente il buon Lollo si è spostato dalle 18 alle 20. Questo perché? Per consentire al sottoscritto di tornare a trasmettere di domenica come facevo tanti anni fa, ma vedo che molti si ricordano di me, e quindi io ringrazio prima di tutto Simone Maurovic, poi Emanuele Lollo, perché anche lui ha donato un'ora, hanno donato il sangue, ma soprattutto, oltre che gli altri, anche Emilio Pappagallo, il direttore della radio, che diciamo mi ha spinto a tornare a fare la trasmissione, quindi sono veramente contento. E ovviamente tutto ciò non ha senso, non avrebbe senso se poi non ci foste voi a mandarmi i vostri messaggi, le vostre attestazioni di stima e di affetto. Allora, Marco dice: il mio pezzo è Relax dei Frankie Goes to Hollywood, dato che dal 2016 non faccio un cazzo. Questo non è Relax, però è Funkex, è un'altra cosa. Potremmo farla, potremmo fare con l'intelligenza artificiale un remake, no, una cover, faccia Funkex Don't Do It, no, proprio non fare nulla. Vabbè, posso dirti una cosa? Io farei come te se potessi. E quindi non c'è invidia, Marco, c'è solamente tanta, tanta stima. Forse dovevo ascoltare un messaggio, sentiamo un po'.
1: Grande Murone, Giorgione da Fregene.
0: Oh, Giorgio!
1: Io, se dovessi dire sì, la canzone degli ultimi 4-5 anni, è Dreams of Our Fathers,
0: bella,
1: di Dave Matthews Band, perché parla di rapporto padre-figlio, che è proprio quello che io ho avuto negli ultimi anni. Sono dovuto diventare papà.
0: Beh, una cosa bellissima. Cioè, e tra l'altro vedo delle foto nel tuo feed, diciamo, di WhatsApp, che testimoniano veramente una cosa bellissima. Poi mi pare che mi avesse mandato un messaggio Eugenio, che mi dice: ho perso la moglie a 52 anni dopo una malattia rara ed incurabile. Ecco, siamo passati dalla gioia per una nascita alla tristezza per una perdita. Però tua moglie, Eugenio, come mio padre, che sto evocando in questo momento, che è venuto a mancare negli ultimi anni, e in questo momento li stiamo facendo vivere noi. Ecco, questa almeno è quello che possiamo fare, una consolazione a questo dolore che, per quello che mi riguarda, è insanabile, ma ecco, è superabile nel ricordo, nel cercare di perpetuare la vita di queste persone in questo modo, per quanto possibile. E quindi un abbraccio forte, Eugenio. Paolo, ciao Mauro, e soprattutto bentornato, la tua mancanza si è sentita, è troppo buono. Canzone sul tema della serata, probabilmente No More Tears di Ozzy Osbourne. Buona serata Paolo. Paolo, che bello anche te ritrovarti. Adesso andiamoci a sentire una bella canzoncella, perché in questi anni sono stato anche tante volte all'agenzia della riscossione, alla filiale di Via Aurelia di Equitalia. Una volta si chiamava Equitalia, adesso si chiama Agenzia Entrate e Riscossione, e è andata esattamente in questo modo, purtroppo, non posso fare nient'altro.

Beh, in questi ultimi anni, nel mio piccolo, certo, qui non si tratta di combattere, di lottare contro la legge, però vi voglio raccontare questa cosa, adesso mi è venuta in mente, perché allora, qualche volta mi è successo di dover andare agli sportelli di Equitalia, noi lo chiamiamo ancora Equitalia, ci piace così. Allora, io ero un po', come dire, scocciato di questa cosa, un po' timido, perché dicevo, che palle, vado lì in questo posto, mi toccherà combattere, tanto non è bello perché c'ho delle cartelle, devo pagare. Ragazzi, era come se stessi a casa mia. Cioè, ho incontrato tutti gli amici miei, i colleghi del lavoro che stanno, fanno i giornalisti come me lì a Montecitorio, il portiere del palazzo vicino, qualche amico mio storico delle medie che non lo vedevo. Insomma, in realtà ho scoperto che la funzione dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione è tipo i social: riconnettere le persone tra di loro. Perché se tu hai perso una persona, se tu non sai come ritrovarla, non sta su Facebook, non sta su TikTok, su Instagram, non sai come fare, se vai con la cartelluccia all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, voi la trovate, sono sicuro, cioè ritrovi, e quasi quasi ci stavo bene. Poi il fatto che devo dare qualche migliaia di euro arretrata allo Stato italiano, di cui alcuni ingiusti, vabbè, quello poi è passato, perché poi abbiamo fatto delle pizzate Equitalia, no? Delle aperitivi Equitalia che ci hanno fatto ritrovare, quindi in realtà cambiamo il mood grazie a Equitalia, che ci fai vivere e sentire ancora, ci fa abbracciare ancora. Vabbè, insomma, sapete qual era la canzone preferita di Dante Alighieri, con cui lui avrebbe definito i suoi ultimi 4-5 anni di vita? Questa qua. Poi mi dite perché, però.

E come dicevo, il sommo poeta avrebbe certo gradito, anzi la scelta, Dante Alighieri, io ci ho parlato, ho fatto una seduta spiritica con Dante Alighieri e mi ha detto: senti, ma tu come colonna sonora dell'inizio della Divina Commedia hai messo A Forest dei Cure, mi fa, e certo, è regolare, ma è proprio irregolare sciacquando i panni nel Tevere, perché è proprio nel mezzo di una selva oscura, e questo è proprio il senso della canzone, e quindi è proprio, ha dato l'ispirazione, o forse il contrario, chissà, chi lo sa. Intanto saluto Pierluigi e Daniela, o Daniele, no, Daniela credo, vabbè, siamo tutti un po' fluidi qui, che ce frega, che stanno ascoltando la trasmissione sugli FM 106.6 in modulazione di frequenza di Radio Rock, dove c'è, lo dovrò ripetere un po' di volte per questa puntata perché è una novità, dove c'è il sottoscritto, il bel imbusto che sarebbe Mauro Bazzucchi, che ritorna a trasmettere la domenica in fascia di seconda serata con la trasmissione che si intitola Brain Rock per la prima ora e mezza, e poi l'ultima mezz'ora diventa tutta una casciara, cioè lo svacco, lo sfascio totale con Star Trash, C'era una volta e Walk, dove ascolteremo canzoni bruttissime ed estratti putridi di cinema. Allora, abbiamo Andrea che dice: tra una madre con un'operazione doppia anca e cancro, aia, l'essere diventato zio di una nipote, questa è una cosa bella che abbiamo ripreso per i capelli, aia, un paio di volte per alcune reazioni allergiche, vabbè, se l'avete ripresa vuol dire che sta bene, speriamo. Allora, una promozione e andiamo, e l'aver trovato una compagna, attenzione, attenzione, qui faccio la voce di Aldo Biscardi, ma ecco la novità, Andrea ha trovato la compagna. Diciamo che le montagne russe si sono fatte sentire, perché nel mezzo del cammin di sua vita si è ritrovato in una selva oscura. The Forest dei Cure ci sta tutta, la canzone preferita del sommo poeta, del Vate, il Vate, fate bravi. Eugenio, scusami, ma eri tu che anni fa commentavi da Montecitorio nelle trasmissioni di Prince Faster? Certo, abbiamo fatto il brutto e il bello e il cattivo tempo, abbiamo fatto il diavolo a quattro, ci ascoltavano in tanti, arrivavano i deputati e i senatori che mi dicevano: Mauro, mi fai intervenire, che voglio, sono un ascoltatore di Radio Rock, voglio intervenire. Che bei tempi che erano, ragazzi, sono già passati una ventina d'anni, però è stato un periodo meraviglioso. E quindi, ma io sto sempre là, però non ho cambiato, bazzico sempre quel posto un po' così. Allora, vogliamo continuare a sentire un po' di musichetta bella. A me piace molto questo brano, cioè questo è uno dei miei gruppi preferiti in assoluto, e siccome oggi stiamo rifacendo le presentazioni, allora sapete che c'è, adesso ci ascoltiamo Visions in Blue degli Ultravox, uno dei miei brani preferiti.

0: Nothing but the best music. Best music. Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
0: Who plays the biggest songs?
2: Who plays the biggest songs?
3: We do.
0: We do.
3: We do.
0: We are Radio Rock. Rock Spot.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: This is Brain Rock. Brain Rock on Radio Rock.
7: E siamo arrivati al giro di boa. Andiamo con Turtles, Happy Together.
0: Radio Rock. Back in time.

0: avuto moltissime cover. Mi ricordo chi ha fatto la cover in Italia, ma in quel periodo andavano tantissimo. Ogni brano di successo del mondo anglosassone aveva una sua cover in italiano. Qualche volta succedeva anche il contrario. Ma bando alle ciance, perché adesso è il momento della novità. Tom Morello featuring Kneecap con Unconquered.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio Rock.

molto ma molto bene questa novità che abbiamo ascoltato e che ci dà proprio la spinta per arrivare all'ultimo blocco serio di questa serata. Che significa ultimo blocco serio? Perché adesso abbiamo 20 minuti abbondanti che ci porteranno alle 23.30, perché sono le 23.08. Ma cosa succede alle 23.30? Inizia una nuova, incredibile, trovata per strada, resuscitata stagione di Star Trash, e ho già delle novità in serbo, delle cose allucinanti, dei personaggi veramente. Quindi credetemi, resistete fino alle 11:30 e poi ovviamente fino a mezzanotte, ma su quello sono sicuro, perché Star Trash vi riserverà delle grandi cose. Eugenio, scusami, ma ah no, questa me l'aveva detto, no, c'è Grange che mi chiede la stessa cosa, mi dice sei quello dei collegamenti da Montecitorio, felice di risentirti da queste parti, ma non dirlo mai più che sono passati 20 anni, ci potrei rimanere male, figurati come ci sono rimasto io, amico mio. Però siamo qua, che teniamo botta ancora lì sul pezzo, io che dico le cavolate, tu che ascolti, dai, ce ne facciamo altri 20, Dio bono, dai. Poi, ciao Mauro, che bello sentire di nuovo la tua voce, ed è Anto. Oddio Anto, che bello sapere che ascolti e che ci sei ancora, e quindi abbiamo aumentato l'ascolto. Difatti questa cosa Emilio me l'aveva detta, che nel frattempo c'è anche una novità positiva, che la radio ha acquisito ascolto e quindi siamo di più, e come si dice da queste parti, più semo e meglio stiamo.

ma siccome abbiamo acquisito ascolto in tutta Italia, non solo nella capitale, mi sembra il caso di dire: più siamo e meglio stiamo. Bisogna un pochettino sprovincializzarsi, ragazzi, perché poi ogni tanto la sbracata romanesca è una tentazione nella quale cadiamo tutti quanti. Ma bando alle ciance, perché adesso bisogna ascoltare della musica, della buona musica. Io mi sto un po' ripresentando. Io avevo pensato che il titolo di questa trasmissione poteva essere questo qui, in realtà poi non l'ho fatto, però tenete conto che può benissimo essere questo il titolo di questa trasmissione.

Vabbè, e che dire, poi su di lui possiamo dire tutto e il contrario di tutto. È un personaggio che è un po' anche smaronato, nel senso, io ormai di lui, della produzione degli ultimi 15 anni, non bisogno di mettere assolutamente nulla. Però mi ricordo che trasmettendo di domenica mi era piaciuta l'idea di chiamare la trasmissione, ma già quella che facevo prima, tanti anni fa, Every Day is Like Sunday. Però poi alla fine decisi per un transmission, si chiama la transmission, e poi per cambiare, per dare un'idea nuova, Brain Rock, per dare anche un po' di ironia. Allora, Morrissey, se non sbrocca male, dà ancora grosse emozioni, però queste sono emozioni di prima che sbroccasse, quindi va bene. Poi ci sta, cosa ci sta? Morrissey, immagino che voglia dire Antonella. Allora, io intanto sto creando un po' di, come dicono i giovani, adesso ho anche rinfrescato il mio lessico, no? Perché bisogna anche parlare ai giovani. Io ho compiuto nel frattempo, la settimana scorsa, 53 anni. Mi vergogno un pochettino a dirlo, perché ormai praticamente sto diventando il decano qui degli speaker di Radio Rock. Credo che non ce ne sia nessuno più anziano di me. Non lo so, non ho fatto i conti in tasca a nessuno, ma tanto bisogna essere giovani dentro. Allora, abbiamo detto la canzone che definisce i nostri ultimi anni. Antonella, qual è la canzone che definisce i tuoi ultimi anni, 4-5 anni di vita? La mia era Disorder, poi qualcun altro ha detto Relax dei Frankie Goes to Hollywood, e qualcun altro, non mi ricordo, ha messo credo i Led Zeppelin, una cosa del genere. E allora vediamo se tu anche, se ci pensi, hai un qualcosa da dire. Intanto un mio colpo di cuore, dicono in Francia, This is the day, day, day, day.

The Day, loro sono i The Day. E questo, come dicevo, è un colpo di cuore. L'ho detto italianizzando un'espressione francese che significa colpo di fulmine. Questo brano, ma tutto l'album, un album del 1983, Soul Mining, dove c'è un altro brano che ha fatto successo, ma tutti i brani sono belli, perché credo che lì, anzi sicuramente lì, c'è anche Uncertain Smile. Mi ricordo che proprio, anzi c'ho il vinile a casa, e devo dire che è bello l'anno, il 1983 è l'anno più bello di tutti i tempi. Quell'album è uno degli album New Wave che poi hanno avuto una riscoperta di massa, perché poi quando parli della New Wave un po' sotterranea, la New Wave un po' misconosciuta, poi tutti alla fine vanno a fare l'esempio dei Soul Mining, dei Dede, allora a questo punto non sono più misconosciuti, sono totalmente riscoperti, e noi siamo tutti contenti di questo. Ovviamente io, ripeto, oggi sto facendo un po' le presentazioni, no? Come fanno le persone educate, io mi presento, questi sono i miei riferimenti dal punto di vista musicale, anche emotivo se vogliamo, però poi grazie al cielo abbiamo le novità che ci portano un po' più, no, sul rock, anche un po' più sulla modernità, sulla contemporaneità, perché delle volte poi boomereggio un po' quando metto la mia selezione. Però ovviamente diciamo che per questa prima volta va così, anche perché tra 9 minuti entriamo in zona Star Trash. Però poi dalla, diciamo così, dalla puntata, alla prossima puntata in poi, dal prossimo episodio di Brain Rock, apriamo magari maggiormente alle richieste degli ascoltatori al 3899 106 e 600. Allora, nei giorni scorsi è stato celebrato un anniversario fondamentale, importantissimo anche per il sottoscritto della storia della musica italiana, cioè i 45 anni dell'album La voce del padrone di Franco Battiato. Un album, adesso non, veramente non c'è da dilungarsi, io voglio onorarlo perché non voglio essere alternativo a tutti i costi, lo hanno messo ovunque, ma per me è un album fondamentale, e di questo album metto proprio la traccia che lo apre, facendo subodorare il capolavoro subito. Cioè tu nell'81 compri questo album, lo ascolti, parte questa roba qua e tu dici: oddio, ma che sto ascoltando? Ma qui c'è puzza di capolavoro. No, la metto un po' lunga perché parte, ecco il mare. Però effettivamente parte subito in un modo indimenticabile.

Che in realtà poi la mia traccia preferita proprio dell'album in generale è Segnali di vita, che poi è l'unico non singolo praticamente, forse anche insieme a questa, che poi le altre sono diventate praticamente tutti singoli e tormentoni. Però la mia in assoluto preferita da sempre è Segnali di vita. Però pensavo che nel mood, in quello che sta succedendo in questa serata tra di noi, ci stava meglio questo BPM, questo ritmo. Sempre di uno degli ascoltatori. Allora, ricordo ancora quando passasti l'intero album dopo la dipartita del maestro. Quella fu una grande serata di radio. E vabbè, quella, credo anche che piansi in diretta, perché tra l'altro poi l'idea che i miei due artisti preferiti, da un lato New Wave, da un lato cantautori italiani, sono morti nello stesso giorno, ovviamente non nello stesso anno, ma nello stesso giorno, fu un qualcosa di assurdo, un cortocircuito incredibile per quello che mi riguarda. Poi in macchina tornando dal cinema, chi è che parla? Dario. In macchina tornando dal cinema si accende la radio e sentiamo una voce. Oddio, ma è lui? Ma è tornato? Era ora. Bentornato Mauro, ci sei mancato. Dario e Silvia. Ragazzi, che devo dire, a me mi viene quasi da... anzi no, mi sto commuovendo sicuramente. E vedere tutta questa... questo gruppo di persone che è contenta di risentirmi, veramente non so che dire, stanotte non dormo, sarò pieno di adrenalina. Poi Antonella dice Season of the Witch come canzone degli ultimi anni di Donovan, perché negli ultimi 4-5 anni sono stata così male che ho ascoltato spesso questa canzone, mi dispiace molto Antonella, e dice Le streghe, anime sole come me. Come sole, stiamo qui tutti insieme, ci stiamo raccontando un po' di cose, stiamo ascoltando un po' di musica insieme, dai. E comunque anche io sono contentissimo di aver ritrovato voi, anche te Antonella. Allora andiamo avanti, perché qui ci avviciniamo al giro di boa e quindi dovremo poi passare a Star Trash per finire proprio in caciara. Il 1981 è un anno che però in Italia ci ha regalato anche delle perle di New Wave, di New Wave non molto nota, anche questa è stata riscoperta ma non certo come altri pezzi. Da Gas Nevada, dal loro primo EP, io mi ascolterei, vi farei ascoltare un brano bellissimo che si intitola Dressed to Kill. Gas Nevada direttamente da Bologna. Soccer, ragazzi.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Vuoi il meglio?
2: Well, sure.
0: Avrai il meglio.
3: There's just one place to go.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brain Rock.

0: e manca sempre meno alla nuova edizione di Star Trash, a un nuovo inizio, all'inizio della prossima stagione. Direi che a occhio e croce mancano 2 minuti, perché adesso andiamo ad ascoltare la novità, Kyo con That's Me, e poi sarà Star Trash.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: Ebbene sì, ragazzi, è arrivato quel momento che aspettavate voi tutti, credo, da 50.000 anni. Dall'ultima volta che avevamo messo delle note brutte, venute male. Delle note i cui autori pensavano di aver incastonato in modo da creare un capolavoro. E invece avevano fatto una cagata, ma loro non lo sapevano. Ecco l'essenza di Star Trash. Non è far ascoltare una cosa volutamente fatta male, volutamente trash, volutamente brutta, ma un qualcosa che si pensava, che il cui creatore, il cui demiurgo pensava di aver fatto bene, e invece non si è reso conto di aver regalato al mondo una delle più grandi involontarie perle di comicità. E allora iniziamo, però, prima di passare alla grande novità di questa serata, io direi facciamo il giro delle sette chiese trash. Partiamo dalla base, ritorniamo alle origini, perché senza le radici non si possono avere le ali per sperimentare dei nuovi livelli di trash. E allora a questo punto noi dobbiamo rendere onore al più grande eroe di Star Trash, e cioè a Michele Serio, un professore di liceo napoletano che all'inizio degli anni Ottanta pensò di fare un capolavoro stile Cocciante, una roba tipo Margherita, e la canzone si intitolava La canzone di Antonella. Andiamo ad ascoltare un estratto di questa canzone e poi facciamo le presentazioni, risalutiamo tutti, torniamo alle vecchie care abitudini. E sì, facciamo proprio come facevamo una volta.
1: Antonella, sei così bella,

0: là. Tu hai tra i fianchi.
1: C'è il crescendo, tra un po' c'è il crescendo, attenzione.
0: Stella, hai tra le spalle.
1: Seconda strofa, Michele Serio, Antonella, siamo di nuovo in pista con Star Trash. Lui è il nostro protettore, è il nostro nume tutelare.
0: Splendi tu pure.
1: Che belle parole.
0: Ed è un incanto starti a guardare.
1: Eccolo,
0: Quando a un tratto perfetta pari.

0: come te.
1: Oh, allora io so per fonti, faccio giornalista, per cui so per fonti certe che praticamente Antonella, scusate, cioè, se, si rifiuta anche la base di andare. Vabbè, sentite qua. No, vabbè, devo rimettere la mia base, sennò qui alla fine mettiamo
2: Star
1: un po'
2: Trash.
1: De... No, no, no, Star Trash, no, aiuto, prego. È successo un casino, ecco. Mettiamo la base questa, perché sennò... Allora, lo dicevo, da notizie, da fonti certe, so che Michele Serio è stato arrestato... No, non è stato arrestato. Comunque, Antonella è scappata in Paraguay quando ha scoperto che Michele Serio gli aveva dedicato questa canzone. Quindi adesso bisognerà vedere come si può recuperare la storia di Antonella, come potremo sentire lei la diretta. Manco Shazam la trova, è tutto bellissimo, dice Andrea. Buonasera, dice Tony, è la prima volta che ti ascolto su Radio Rock. Sono Tony, quello che ravana nei cestoni dei CD a prezzi stracciati degli autogrill. Questo pezzo mi ha emozionato, amo già Antonella. Allora Tony, tu hai trovato casa. Hai trovato casa Equo Canone, perché la tua casa è dalle 23.30 alle 24 di ogni domenica, perché parte Star Trash, la apoteosi, la sintesi della disgrazia musicale. Detto questo, aspettate, è arrivato un altro messaggio. Era uno poverino, è morto nel 2021, era uno scrittore. Esatto, allora ha avuto una una velleità. No, lui era un professore, poi ha tentato di fare il cantautore e poi ha tentato di fare lo scrittore. Non ha avuto molto successo, perché se fosse stato uno scrittore di successo ce lo ricorderemmo, perlomeno avrebbe fatto qualche cosa. E poi purtroppo, lo apprendo qui da Marco, è passato a miglior vita nel 2021. Ma noi, dentro la nostra trasmissione, Michele Serio vivrà per sempre, sarà sempre te, sarà sempiterno. Ha scritto Giù le mani dal Vesuvio. Meno male che mi dai queste informazioni. Però vedi, parlavamo di gente che non c'è più, e Antonella è un sogno che fa male. E sapete chi lo dice? Antonella. Comunque noi andiamo avanti, perché oggi voglio presentarvi il nuovo eroe di questa edizione di Star Trash. Io spero di invitarlo presto qui al nostro desco, alla nostra mensa del trash, perché se lo merita. L'ho trovato su TikTok, si chiama Pino, è di Roma, quindi adesso cercherò di contattarlo per farlo venire. Ebbene, lui è un imitatore, ma a un certo punto ha avuto un qualcosa che gli si è inceppato nella testa e ha creato un qualcosa di geniale, e cioè lui si è specializzato nelle imitazioni di Bombolo, ma Bombolo che canta i grandi classici della musica italiana. A me ha colpito molto, per iniziare, questa Terra promessa di Eros Ramazzotti. Vediamo se ce l'abbiamo, eh.
3: Siamo ragazzi di oggi e siamo
1: oddio.
3: America, e guardiamo lontano, troppo lontano. Viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente,

0: non è vero, non va.
1: Allora io sto, io non ce la faccio a trasmettere, adesso me ne vado.
0: Siamo i ragazzi di oggi, anime nella città, dentro i cinema vuoti, seduti in qualche
1: un commento per Pino, e ci sono altre canzoni,
0: La notte più scura, anche se domani ci fa un po' paura, finché qualcosa cambierà, baradunde, finché nessuno ci farà.
1: Eccolo, eccolo che arriva,
0: Una terra promessa, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri. Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino.
1: E qui poi dice anche zizio di mortacci. Questo era la prima delle sue. Poi ne abbiamo altre, ma lui ha fatto proprio una sua scheda, cioè una sua cosa che si chiama Bombolo canta cose. E ci sarebbe anche quella di, vediamo un attimo, quella di, eccola qua, questa ce la sentiamo tra un po'. Se arriva, no, dove sta? Aiuto, no, no, l'ho persa, no, no, no, no, lo devo avere, lo devo ritrovare. Dove sta? Eccolo qua, Bombolo canta cose, e ci avevo, eccolo, ce l'ho, l'ho ritrovata. Adesso però la... ma dove sta? Eccola, eccola qua. Attenzione ragazzi, sentite questa.
0: La macchina è calda e dove ti porta lo decide lei. Certe notti la strada non conta.

0: che tu non puoi smettere.
1: Ragazzi, adesso devo andare.
0: Smettere mai. Gente nobile.
1: Vabbè, lasciamolo un attimo così, di fondino che canta, sta esplodendo qui la messaggeria. Allora, cosa abbiamo qui? Andrea, questo è terrificante, è perfetto ma orribile al momento giusto, stanotte non si dorme. Marco, sei tornato e sei un gigante. Questo così, giusto per la mia piccola autostima. Grande Marco, da quant'è che non ti vedevo anche a te. Allora... Questo è Mirko che dice: il momento più atteso dopo lo scudetto della Magica. Ma tu allodi al mio ritorno qui in voce. Lo scudetto della Magica, ormai dai, parliamoci chiaro: è questione di mesi. È fatta. Andiamo. No, scherzo, mi faccio ironia da solo su noi romanisti. Vogliamo provare ad ascoltare qualcosa. Sono morto dentro, dice Andrea. Vogliamo provare ad ascoltare qualcos'altro da. Bombolo fa cose, vediamo un po' se ci riesco. Allora, abbiamo ascoltato Certe Notti, ma lui mi aveva colpito molto con Marcella Bella aveva fatto, aspetta, questo è Pupo, no, Pupo non mi interessa, questo era Mazzotti, appunto, Tutto Grigio. Vediamo se c'è qualche canzone che ci piace a noi, no? Eccola qua, Montagne Verdi. Montagne Verdi, se la trovo, dai che la trovo, dai che la trovo. Ragazzi, però adesso veramente qui TikTok è una cosa veramente allucinante. Intanto sto vedendo le vostre, forse ce la facciamo, eh? Eccolo, pronti? Sentite questa. Vai. Fa già zezzo prima.
0: Mi ricordo Montagne Verdi e le corse di una bambina, con l'amico mio più si

0: stato è quello che era mio. Scomparivano piano piano e piangevo, parlai con Dio. Quante volte ho cercato il sole.
1: Ah, ragazzi, è incredibile, questo si ribella il mezzo tecnico qui.

0: mortacci tua.
1: Ecco, dopo di qui, ragazzi, qui devo tornare un attimo, devo mettere qualcosa di serio e poi riprendiamo un attimo perché mi sto sentendo male. Dimmi che ha fatto anche Sei un mito degli 883, ti prego, mi chiede Tony. No, però ha fatto, credo, Gli anni oppure La dura legge del gol. Adesso controllo perché non è facile navigare nel social. Eroico dice: facciamo una cosa, prendiamoci un attimo una pausa di bella musica, perché se no mi sto a sentire male, e poi riprendiamo per gli ultimi 5 minuti di Star Trash, cercando di capire cosa ha fatto di altro. Ve la pesco proprio e poi chiudiamo con la sigla storica di Star Trash. Intanto Wizard, così sentiamo una cosa fatta bene.

0: Hashpipe, Wizard, ma dobbiamo tornare subito al trash perché il tempo stringe. Qualcuno mi aveva chiesto se l'imitatore di Bombolo Cantante avesse fatto gli 883. Ebbene sì, li ha fatti, ma con gli anni. Sentiamo un attimo.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Una coppia che conosco ci avrà la mia età.
0: Per me è commovente. Mai? Non è commovente.
1: Salutano così io. Vedo le fedi alle dita dei due. Che porco Giuda potrei essere io qualche anno fa. Gli anni d'oro del grande Real, gli anni dei Pides e dei Ralph Malf, gli anni delle immense compagnie, gli anni motorino sempre in due, gli anni di che belli erano i film, gli anni dei Roy Rogers come jeans, gli anni del qualsiasi cosa fai, gli anni del tranquillo siamo qui noi. Siamo qui, no.
0: Allora ragazzi, al volo preferite gli anni o cos'era? O Ramazzotti? Io devo dire preferisco Siamo i ragazzi di O, preferisco Terra promessa di Ramazzotti. E non lo so, voi che dite? Riascoltiamo un altro po' un attimo degli anni perché magari ci chiarisce le idee. Sentiamo un attimo, è così.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Stan quasi chiudendo, poi me ne andrò a casa mia.
0: Quasi quasi con la seconda strofa mi converto agli 883, eh.
1: Davanti a me, cosa vuoi? Il tempo passa per tutti, lo sai. Nessuno indietro lo riporterà, neppure noi. Gli anni d'oro del grande.
0: Allora facciamo così, sentiamo un attimo i messaggi perché poi c'è da chiudere. Bentornato Mauro, mancavi, mi dice Lorenzo. Ragazzi, sarà Star Trash per tutta questa stagione. Prima ora e mezza, brain rock, new wave, post-punk, quello che ci piace, eh? E poi l'ultima mezz'ora sarà tutta così, non tutta con Bombolo, però vabbè, comunque più o meno così. Allora, gli anni, dice Andrea. Andrea preferisce gli anni. Capito Tony, non ha fatto Sei un mito, però ha fatto gli anni. Vedo che infatti gradite tutti quanti. Va bene, siamo tutti contenti. Gli anni ha vinto, quindi hanno vinto tutte e due. Quindi allora riascoltiamo un pezzettino e poi andiamo piano piano a chiudere. Eccola qua, vai.
1: Gli anni delle immense compagnie, gli anni motorino sempre in due, gli anni di che belli erano i film, gli anni dei Roy Rogers come jeans, gli anni dei qualsiasi cosa fai, gli anni del tranquillo siamo qui noi. Siamo qui noi.
0: E vabbè ragazzi,
1: gli anni passano per tutti, mortacci l'uomo.
0: E su questo possiamo tranquillamente terminare per oggi la trasmissione, e cioè di questa nuova edizione, nuova stagione di Brain Rock più Star Trash. Io veramente volevo ringraziarvi tutti quanti perché non mi aspettavo, in genere lo si dice, però è vero, non mi aspettavo che vi ricordaste di me così in massa tutti quanti con questo affetto. Però la sigla di oggi di Star Trash sarà una sigla non casuale. Perché? Perché oggi è il 4 novembre, ancora era fino a qualche secondo fa il 4 novembre. E se è novembre, buonanotte. Il 4 ottobre, e cioè San Francesco. Tutta l'Italia ha festeggiato San Francesco. Allora, la canzone più trash di tutti i tempi credo sia stata fatta dai Vianella, e cioè da Edoardo Vianello e Vilma Goic, la moglie, che è una canzone distopica, una canzone folle, cioè parla di un gruppo di vecchietti che muore in un incidente, in un pullman, facendo un pellegrinaggio tipo, in un incidente stradale, e parlano, cantano da morti e incontrano San Francesco in paradiso e gli dicono un po' de cose. Per cui, sigla finale di oggi per onorare sia il trash che il poverello di Assisi e San Francesco dei Vianella. Noi ci diamo l'appuntamento a domenica prossima, sempre dalle 22 alle 23.30 con Brain Rock, e poi dalle 23.30 a mezzanotte con Star Trash. Vi voglio molto molto bene, Vianella, San Francesco.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

the week. Only the best new music on Radio Rock. Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Loro si chiamano Lime Garden, sono un quartetto indie post-punk di Brighton. Devo dire che Brighton ultimamente va alla stragrande, cioè è sempre stata una piazza molto vivace per quanto riguarda la musica, tantissimi nomi di band.

0: che abbiamo seguito anche qui da noi, Royal Blood e tanti altri che vengono da Brighton, però insomma ultimamente c'è un ulteriore fermento importante, perciò prima band viene da Brighton, si chiamano Lime Garden, sono un quartetto con un sound fresco, nervoso, fra indie rock, dance punk, post punk leggero, hanno pubblicato un disco nel 2024, il loro esordio, tornano con un disco, con un follow up come si dice in questi casi, che parafrasando Caparezza è sempre più difficile nella carriera di un artista quando ti devi riproporre, no? Dopo che il primo disco è andato bene, ebbene la critica sta parlando di questo secondo lavoro, Maybe Not Tonight, molto molto bene, ancora meglio rispetto al loro esordio, sono molto apprezzati nella scena UK, hanno fatto dei singoli di grande successo, hanno fatto anche dei tour interessanti nel Regno Unito, si sono fatti conoscere grazie a una radio, Radio Rock, non sto scherzando, vabbè, diciamo un po' così, come fosse Radio Rock, la BBC. BBC Radio 1 che li ha notati e quindi li ha inseriti nei loro vedi le radio ancora che ti servono, vabbè, Giampiero Giuli, diglielo anche te, diglielo. Vedi le radio.
1: È radio.
0: Vabbè. E da lì hanno costruito una loro presenza live, forte, massiccia, e quindi sono diventati rapidamente una delle band nuove più promettenti della scena britannica. Questo è l'album Maybe Not Tonight dei Lime Garden, dal quale ascoltiamo All Bad Parts.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Progetto, questa seconda band di oggi, progetto britannico, progetto che viene dal Regno Unito, in particolare da Brighton. Ciao, hai rotto. Si chiamano My New Band Believe, sono un progetto sperimentale, a dire il vero fanno un po' la spola fra Londra e Brighton e mescolano post-punk, elettronica, anche degli spoken words, insomma un progetto sicuramente d'avanguardia, arrivato dopo una serie di singoli, di mixtape, a principalmente usciti in digitale, al loro primo lavoro in studio. Si intitola My New Band Believe, cioè un album omonimo, quindi ha lo stesso nome della band. Questa, tra l'altro, questo nome particolare, come se la band fosse al tempo stesso reale e concettuale, My New Band Believe. Questa è Love Story, dal debutto appunto dei My New Band Believe.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questa artista non è assolutamente un'artista rock, però è molto apprezzata in queste ultime settimane per un disco che è uscito proprio da poco e che voglio farvi ascoltare, perché comunque bisogna conoscere tutto. Lei ha 46 anni ed è una vera e propria icona pop svedese. Lei ebbe un successo, se ve lo ricordate, adesso già Piero Giulio lo fa ascoltare, con un brano intitolato Dancing on My Own. Questo. Considerate che è stato citato, ha vinto diverse classifiche, come una delle migliori canzoni pop degli anni 2000. Lei però è addirittura uscita negli anni 90 nel pop svedese, pop europeo, cosiddetto Europop degli anni 90-2000, ha pubblicato 8 dischi in studio e torna con un nuovo lavoro intitolato Sexistential. Lei si chiama Robin e questa è Sucker for Love. Sucker for Love.

0: Love. Sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Qua induriamo decisamente il suono con una band hardcore metal, metalcore statunitense. Sono di Miami, Florida. Si sono costituiti nel 1997, sono una band storica, hanno alle spalle quasi 30 anni di carriera. Si chiamano Poison the Well. Molto apprezzato il loro nuovo lavoro, che si chiama Peace in Place. Sono stati, diciamo così, un po' i pionieri di un certo new metal, metalcore melodico nei primi anni 2000. Quindi c'è, diciamo, questo hardcore metal con momenti anche un po' più emotivi e momenti decisamente più aggressivi. 5 dischi in studio, questo è il sesto se non ho contato male. Album, il loro album The Opposite of December nel 99 ha un po' spaccato tutto, è considerato uno dei dischi fondamentali del suo genere, che appunto ha cominciato proprio in quegli anni. Si creava questo crossover tra l'hardcore che veniva dal punk e che era comunque una commistione del punk col metal, e il metal vero e proprio. Quindi si creava questo hardcore metal, quindi una specie di sottodivisione, diciamo così, musicale, quindi non propriamente metal, però nemmeno hardcore punk, quindi una cosa un po' più strutturata, ma che in qualche modo affondava le sue radici in quell'aggressività molto importante, molto forte, che viene poi dal punk. Quindi li ascoltiamo con Weeping Tones. Loro sono i Poison the Well, il nuovo lavoro intitolato Peace in Place.

0: E questa era l'ultima canzone di Sound of the Week, il giro del mondo per scoprire la musica nuova. Io sono Emilio Pappagallo, appuntamento alla prossima.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music on Radio Rock.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

0: the week. Only the best new music on Radio Rock.
1: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Il viaggio che intraprendiamo oggi, caro Giampiero Giuli, è davvero around the world, in tutto il mondo. Sound of the Week, suoni nuovi, novità di cui si sta parlando in giro per il mondo. Partiamo però da un luogo che mi è capitato di visitare di recente e si chiama Stati Uniti d'America e si chiama Massachusetts e si chiama Boston, perché questa band è di Boston. In realtà loro sono trasferiti in Germania ed è da qualche anno che fanno musica in Germania, ma sono appunto di Boston. Sono partiti come gruppo stoner, doom metal, hanno inserito poi nel loro mondo musicale elementi di rock psichedelico, di progressive rock, di space rock, contribuendo a sviluppare uno stile molto personale e ricco di lunghe suite strumentali. Si chiamano Elder, sono arrivati al 7° disco in studio, questo True Zero. Sono attivi da quasi 20 anni, considerati una delle realtà più interessanti della scena heavy psichedelica contemporanea. Molti fan li hanno scoperti attraverso il circuito metal, perché loro erano proprio una vera e propria metal band all'inizio la loro carriera. Oggi la loro musica è apprezzata anche da coloro che non amano particolarmente il metal, ma magari sono cresciuti con il progressive rock, perché il loro suono si è un po' ammorbidito e si è un po' allargato, ecco, diciamo, ad altre sonorità. Dal nuovo album True Zero, loro sono gli Elder da Boston, Massachusetts, e questa è Capture Release.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: E dagli Stati Uniti ci spostiamo in Nuova Zelanda. Lei si fa chiamare Aldous Harding, in realtà il suo vero nome è Anna Sientop. È una cantautrice nata nel 1990, quindi ha circa 35-36 anni, vicino a Christchurch. Il suo stile è, diciamo, possiamo definirlo come un folk, indie folk, con questa sua voce molto espressiva, un approccio teatrale alla performance. Ha pubblicato 4 dischi, questo è il suo 5º disco in studio, anche se lei è appunto molto giovane, ma attiva già da diversi anni. Si chiama Train on the Island, il nuovo album di Aldous Harding. La critica l'ha accolto molto positivamente, famosa per la sua presenza scenica enigmatica. Durante i concerti cambia spesso espressioni, postura in modo quasi teatrale, rendendo ogni esibizione imprevedibile e anche unica. Lei si chiama Aldous Harding, dalla Nuova Zelanda, da Train on the Island, nuovo album. Questa è Coats.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: E dalla Nuova Zelanda a Copenaghen il passo è breve. Siamo in Danimarca, nel regno di Danimarca. Questa è una band che noi conosciamo bene, perché sia questo ultimo lavoro che vi sto per presentare, ma anche il disco precedente, l'avevamo avuto all'interno delle nostre 15 novità in rotazione, in alta rotazione. Si chiamano Ice Age, tutto attaccato, Ice Age, cioè l'età del ghiaccio. Sono una band danese nata nel 2008, partiti come gruppo post-punk e hardcore. Hanno poi ampliato molto il loro linguaggio musicale, estendendosi al rock, al folk oscuro, con delle influenze anche da crooner decadenti. Hanno pubblicato 5 dischi in studio, questo è il loro sesto lavoro, si chiama For the Grace and the Hereafter. Se non sbaglio abbiamo avuto Amber da questo album fra le nostre 15 novità. Vi propongo invece adesso No Fear degli Ice Age. Il cantante, che si chiama Elias Runnenfeld, è diventato una figura di culto dell'alternative europeo grazie al suo stile intenso e imprevedibile come leader carismatico della band Ice Age. Questa è No Fear, dal nuovo lavoro For the Grace and the Hereafter.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Ci spostiamo adesso invece in Inghilterra a Ipswich, perché a Ipswich ci sono ad attenderci i Basement, band nata nel 2009, hanno fatto già 3 dischi, sono arrivati al 4º album che si chiama Wired, molto apprezzato, insomma emo, alternative rock britannico, post-hardcore con anche qualche venatura grunge, quindi bell'equilibrio fra sonorità aggressive e melodie malinconiche, e quindi attivi da oltre 15 anni, hanno vissuto una pausa nel 2012, erano praticamente sciolti, la loro popolarità è cresciuta enormemente online in quegli anni, trasformandoli in una band di culto e spingendoli quindi paradossalmente, dopo una sorta di scioglimento, comunque la band si era messa in pausa, a tornare a fare musica e a fare altri dischi insieme. Quindi sono i Basement da Ipswich, Inghilterra, dall'album Wired appena uscito fresco fresco, questa è Time Waster.

0: E questa era l'ultima canzone di Sound of the Week, il giro del mondo per scoprire la musica nuova. Io sono Emilio Pappagallo, appuntamento alla prossima.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music on Radio Rock.
3: Stai ascoltando
4: Radio Rock,
3: musica rock allo stato puro.
5: And we know that we're all gonna get it.
6: Radio Rock, tutta un'altra storia.
7: Brand new music right here.
8: Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: should concern.
1: La migliore musica rock tutto il giorno.
2: Very well. Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.